arrivata la domenica, più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi, dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Radio Company, boutique.

0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
1: se conosce Brutti ma Simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
0: Sì.
2: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
1: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro.
0: Sì.
2: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
0: No, che dalle 16 alle 18.
1: Esatto, Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi
1: e zero discussioni.

0: Radio Company. Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
1: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
0: e Gianluca Pacini.
1: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company. Domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
2: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
1: Devi dire Belli Conte 4.0.
2: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
1: Bravo.
2: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
1: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
3: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
3: La mattina alle 6, sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Stiamo sgranocchiando anche questa settimana la grande con noi di Radio Company, con Botta 90. Salutiamo tutti i nostri amici che puntualmente sono sintonizzati la mattina presto alle ore 6 per ascoltare e per ballare anche i successi marchiati anni 90. Chi vi parla, come già dicevo, Mauro Tonello. Cioè DJ Nick alla console. Partiamo quest'oggi con Alexia, la sua The Music I Like, Blackwood di Peace e subito dopo Nash con Restless.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Cara Nejak, Restless, Blackwood, Peace e D'Alexia, The Music I Like, un po' i ricordi delle stati anni 90. Pochi minuti e torniamo con Angel Moon.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Torello, c'è Botta 90 che suona anche quest'oggi su Radio Company. Pop Up The Volume, perché arriva uno dei miei pezzi preferiti. Angelino, che salutiamo insieme a Monica, a Muni, che salutiamo, però insieme al progetto era Angel Moon, e questa è He's All I Want. Subito dopo te i primi successi di Bob Sinclair, questa è Gin Tonic.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Gin Tonic di Bossy Carr, Angel Moore con He's All I Want in botta 90, ed ora c'è lei, Coming to My Life, Gala e Vasco Rossi, la sua Rewind.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Una bella coppiata tra il rocker Vasco Rossi Rewind e una delle regine della dance degli 90, Gala, con la sua Come Into My Life. Da Mauro Tonello è tutto, vi lasciamo con la family, grazie a DJ Nick, all'appuntamento a domani, puntuali come sempre, domani mattina ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: sento di dire that's life.
1: Ehi piccola, do you want us gonna wanna?
2: Che piccola, che viene tradotto in baby.
0: Ma
2: non dobbiamo cantare noi la mattina qua in radio, cioè cos'è che è partita sta cosa? Che that's life.
0: Che palle, però non possiamo fare niente. Possiamo
2: ma
0: cantare.
2: Non è la radio karma. Ma tu, allora adesso io mi metto
0: la, la radio. La radio è tutta da fare karaoke, un'altra, certo, lo so.
2: No, ma poi tra l'altro io allora adesso ci mettiamo un attimo nei panni dei nostri ascoltatori che la mattina devono sentire noi cantare. Sì, Carlotta.
0: Hello. Sì, va bene. Allora, senti, buongiorno. Io
2: ma io oggi... una volta, ma ti piace? Ma scusami un attimo, ma secondo te una volta noi facevamo in radio? Ma io questa qui l'avevo educata a fare la radio fatta bene.
0: Ma tu lo sai che io
3: adesso
0: io
3: nel 2026 funziona così.
0: Bravo, Alessandro, finalmente qualcuno che di radio ne capisce. De Biasi. Buongiorno, come state?
2: Buongiorno, bene. Allora, è giovedì, quindi buono, cioè alla fine siamo arrivati. Oh, io sbaglio, questo maggio è volato. Ma no,
0: sì,
2: non so,
0: beh,
2: voi...
0: sì, dai, ma anche tutti gli altri mesi, devo dire, sono abbastanza volati.
2: No, no, ma io devo dire questo, proprio questo maggio qui che boh, è partito, cioè mi pare ieri che siamo andati alla Perisho Charity Event che era a fine aprile.
0: Sì, è vero.
2: E invece,
0: è vero.
2: E invece anche maggio è volato, quindi praticamente
3: detto.
2: Quale?
3: Maggio porta stagione di una volta.
2: Ma quello è un detto, sì.
0: Io pensavo fosse un altro su maggio.
2: Cioè?
0: Maggio scassato, ma, capito?
2: Ah, maggio scassato, mamma mia.
0: Senti,
2: Carlotta,
0: allora, dica, io oggi voglio... Sì.
3: Scusate, sento a parte un eco.
0: Perché lo sentiamo l'eco? Ah, aspetta, scusate, è colpa mia. Mi muto, mi sentite di nuovo?
2: Sì, okay. Tutto bene.
0: Allora, io oggi voglio partire così. Buongiorno a tutti, amici sommersi. Prima di mettere il gran mixatone, che è il... non è il gran mixatone del venerdì, però è un, comunque un antipasto completo. Sono inciampata in un post. Sì.
2: Li tuoi inciampi, guarda.
0: I miei inciampi, lo sai. Sai che io ho ancora posto da smaltire. Questo è uno di quelli.
2: Ma io, pure io comunque, non so.
0: Vabbè,
2: se...
0: Vabbè, allora, questa è una domanda al volo.
2: Vai.
0: Ragazzi, c'è un'età...
2: Ma aspetta, devo fare un sondaggione?
0: Beh, sì.
2: E allora, sondaggione.
0: C'è un'età per smettere di fare festa?
2: Allora, se lo chiedi a me, io ti rispondo. No. Come non c'è un'età per smettere di giocare con la PlayStation, come non c'è un'età per smettere di fare qualsiasi cosa. E secondo me adesso, unpopular opinion, ripeto, opinione impopolare, per me quando mi dico, mia mamma che mi dice per esempio, no adesso non è più il tempo di tenere i capelli lunghi, no non è più il tempo di indossare certe cose. Io sono per la regola sti cazzi, ognuno fa ciò che vuole, ognuno si indossa e secondo me, e vado sul filosofico, le peggior catene, ragazzi, sono i giudizi degli altri.
0: Oh mio Dio, aspetta che me la scrivo.
2: Ma tu te devi scrivertela, sì, sicuramente.
0: No, allora sì, comunque, è vero.
2: Comunque festa in generale, secondo me, no. Anzi, io apprezzo molto quelli che non lo so, hanno una certa, non specifico età, perché certa, così vi lascio nel... E comunque, sì. Anzi, li invidio, perché dico, porca miseria, energie che avete, ragazzi, cioè...
0: Allora, sì, sono d'accordo. Vabbè, io in massimo sono d'accordo, nel senso che perché uno dovrebbe a 60-70 anni smettere... magari 80 non è più il grande, la grande voglia di far festa, però perché uno dovrebbe smettere di far festa? Mi chiedo però se c'è un'età superata, quest'età che ti fa magari sembrare agli occhi degli altri forse un po'...
2: Ed è lì che cadiamo.
0: Sì, triste, fuori luogo. Sai perché chiedo? Allora, questa era... Allora, il post era proprio: c'è un'età per smettere di fare festa. Però, giustamente, tu hai menzionato tua mamma che dice: non è più il tempo di. Per esempio, io mi sono sempre sentita dire, non a me, ma in generale dalle donne, per esempio, che quando arrivi ad una certa età è meglio tagliarsi i capelli. Perché i capelli lunghi sono per le ragazze giovani. Oppure, per esempio, io ho il piercing al naso. E cioè, nel senso. Quando il mio piercing al naso mi farà sembrare
2: mai
0: fuori luogo?
2: Mai.
0: Cioè una tra virgolette finta ragazzina.
2: Ma posso dire che secondo me allora attenzione, però c'è da fare una distinzione. Ora per me e qua sei proprio, cioè tu hai detto tu la frase, quando è che cominci a essere ridicola agli occhi degli altri? Ma
0: sì,
2: se
0: beh,
2: uno
0: certo.
2: se ne sbatte degli occhi degli altri primi,
0: sì,
2: perché ci
0: è
2: sono
0: vero.
2: Dei, perché ci sono dei retaggi culturali che ci portiamo dietro ancora dal 1800 probabilmente, che devi tagliarti i capelli a una certa età, non puoi più vestirti così a una certa età. Ora faccio però una distinzione. È chiaro che se tu poi vai fuori e vuoi fare l'adolescente e magari hai dei figli e ti comporti come tale, ma dovresti fare il genitore, allora lì le cose probabilmente cambiano.
0: Sì, ma infatti forse anche la questione del farfè. Ale, ti prego, metti una base che non sia questo drone, sì. che mi ansia.
2: Sì, esatto.
0: Cioè, alla fine probabilmente, e adesso mettiamo il mixato dei messaggi, ma probabilmente non è tanto, cioè è ovvio che vedere una sessantenne, sessantacinquenne con gli occhi di una quattordicenne, capito? La quattordicenne che guarda una 50, 60, settantenne o un 40, 50, settantenne, per il quattordicenne magari quella persona è un po' cringe, è un po' fuori luogo, perché
2: Ma bene,
0: magari no, cioè,
2: no,
0: nel senso,
2: ma allora
0: io dico
2: il tuo
0: forse
2: ragionamento,
0: che,
2: il tuo ragionamento, capito? È giusto, però attenzione,
0: hai ragione a dire che sempre agli occhi degli
2: però
0: altri,
2: attenzione.
0: Tu te ne puoi fregare.
2: Però attenzione, sempre, da sempre, da che mondo è mondo, superata una certa età, per i quattordicenni, per gli adolescenti, noi saremo imbarazzanti. In ogni caso, ragazzi, mettiamocela via. Cioè, in qualsiasi caso, noi diventeremo.
0: Anche noi siamo imbarazzanti per i quattordicenni.
2: Sì, saremo fuori luogo, saremo, diremo delle cose che loro non capiscono. Ma è giusto così. Ma è giusto così. Però volevo farti una domanda. Visto che abbiamo fatto questa domanda agli ascoltatori e voglio capire cosa ne pensano loro, definisci Farfesta? Cioè questo post sul Farfesta è...
0: Allora, in realtà non c'è una definizione di Farfesta, perché per me non c'è un'età per smettere di far festa se la festa è commisurata all'età, cioè nel senso, quando hai 15 anni fai festa come un quindicenne, quando ne hai 30 fai festa come un trentenne, quando ne hai 60 la fai come un sessantenne. Cioè,
2: sì.
0: Ti faccio una domanda: vedere una donna di o un uomo di 70 anni alla festa dove ci sono i ventenni,
2: no,
0: è
2: allora,
0: fuori luogo,
2: allora,
0: sì o no? Magari
2: allora,
0: sì, però
2: allora
0: vedere,
2: sì.
0: Capito?
2: No, allora sì, però esatto, infatti ti stavo per dire quella cosa lì. Se vidi un sessantenne, settantenne, ottantenne, non lo so, quello che è in una discoteca di ventenni, fuori luogo, certo, perché comunque è chiaramente fuori luogo in una discoteca di vent'anni, ma perché c'è proprio un altro tipo di età e tutto il resto. Ma vedere una persona di 60, 70 anni che va in una discoteca anni 80 che si diverte con i propri coetanei,
0: sì,
2: allora
0: non
2: no.
0: solo anni 80, però è esatto che si diverte con i coetanei.
2: Sì,
0: comunque...
2: no, ma per dire discoteca anni 80, per dire così, 70,
0: sì, esatto.
2: È una discoteca revival che si va a ballare liscio, per me anche quella è Farfesta, no? Io vedo
0: sì,
2: io
0: anche comunque Farfesta potrebbe essere anche in sagra berti la birra con i tuoi
2: assolutamente
0: amici, cioè...
2: sì, infatti.
0: Beh, interessante. Allora ragazzi, 333-2688-688, se avete voglia, c'è secondo voi un'età per smettere di far festa? Magari come la intendete voi, cioè nel senso,
2: certo.
0: ognuno è proprio a libera interpretazione. Poi sarebbe bello espandere questa domanda al c'è un'età per smettere di, è che è n opzioni, capito? Di mille cose.
2: Sei.
0: Vabbè, se avete voglia ci mandate un messaggio, nel frattempo vai De Biasi.
4: Ma mi sentite?
5: Buona giornata.
6: Ciao Carlotta.
7: Ciao ragazzi.
8: Prima in cerca persone funzionavano solo con un suono, facevano un bip bip, tu dovevi cercare un telefono, facevi un numero particolare che ti agganciava a una casella vocale e sentivi chi ti aveva cercato o ti agganciava al numero che ti aveva cercato.
9: Ciao family, ma ragazzi, vogliamo parlare dello StarTAC, il telefono della Motorola? Mamma mia ragazzi, correva l'anno 1999. Ciao
10: ciao raga, allora il mio amico Google ha detto che Facebook è nato nel febbraio del 2004 è arrivato in Italia nel 2008. Carlotta, hai comprato i canestrelli? Io l'ho preso ieri, se vuoi te li porto. Ne ho una confezione in
0: volentieri,
10: più.
0: Volentieri, grazie.
4: Purtroppo no, invece la Nokia negli anni 99-2000 era una potenza.
5: Direi un tantino folle.
10: Cazzo, ho finito i canestrelli a casa.
5: Dai, ecco. Però!
6: Ciao, Pallotta e Pisma.
10: Vai, Carlotta!
11: Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba.
10: Alza il volume che spacco tutto!

0: Io mi ricordo solamente un numero di tutta la mia rubrica.
1: Ragazzi, io ho 50 anni ed è da quando ne ho forse 6 che comunque almeno 2-3 volte al mese la mia cena è latte, zucchero, Nutella, biscotti, anche di sera a qualsiasi ora.
2: Oddio ragazzi, che cambiamento di voce di Carlotta.
3: Ma davvero?
2: Dalla radio, ma non è vero. Al telefono. Ma non è incredibile.
3: Ah, dalla radio al telefono.
4: Beh, voglio vedere, cioè voglio dire, era praticamente
3: la radio mi mette i filtri, la radio mi mette il filtrone.
4: Amici, ma che disco sta per arrivare? Groove Jet, Spill

0: Buongiorno. Carlotta, ma sì? Il clima funziona bene allora?
1: Stanotte, ragazzi, avevo il termometro 28.3 gradi in camera mia.
2: Bene, mamma mia.
1: Sì, no, tutto sommato si respirava.
2: Lo sapete che... Sì. Allora, parentesi, dopo riprendiamo subito il discorso perché è abbastanza importante quello di cui stavamo parlando, nel senso che comunque richiede del tempo. I miei nell'estate degli anni 80 non c'erano i climatizzatori così.
1: Certo.
2: Ragazzi, ve lo giuro, materassi fuori sul terrazzo per dormire fuori sul terrazzo.
1: Beh,
2: la notte.
1: Ci credo. Quando io andavo da mia nonna giù a Catania, prima che lei mettesse i condizionatori, ricordo che io e mia sorella dormivamo nello stesso letto e noi andavamo in freezer a prendere i ghiaccetti. Dormivamo con i ghiaccetti sparsi sul letto.
2: Ci si lamenta del climatizzatore, questo e quell'altro, ma non ci ricordiamo che nel tempo fa appunto o si dormiva nelle terrazze, e non vi dico quando c'era da andare in vacanza con la 500 in una famiglia di 4 persone e non aveva il climatizzatore.
1: Comunque, ma ti dico la verità, guarda, stanotte a me la mia unica preoccupazione è la bambina. Dopodiché,
2: certo,
1: chi se ne frega, anche
2: certo,
1: perché in realtà è vero, sì, ci sono 28 gradi, ma col 20 ventilatore. Allora, adesso stiamo aspettando che hanno dei tempi biblici,
2: ma stiamo aspettando
1: che ci vengano a installare il condizionatore. Ma col ventilatore, anche non puntato addosso, puntato sul muro che comunque muove l'aria, e la finestra aperta, per quanto ci siano 28 gradi e mezzo, comunque si respira.
2: Sì, si respira. Allora, stavamo parlando di come sempre Carlotta inciampa su questi post così accidentalmente. C'è un'età giusta per smettere di far festa, secondo voi? E questa è la domanda che vi abbiamo fatto questa mattina, che poi ne apre tantissime altre su: è giusto arrivare ad un'età, per esempio, e tagliarsi i capelli? È giusto
1: togliersi, come dicevo, il piercing?
2: Togliersi il piercing? A che età va fatto? A che età va fatto?
1: Scusami, apro e chiudo parentesi, come magari voi non avete tatuaggi, però quante volte chi ha tatuaggi si sente dire, oltre a "se poi te ne penti", vabbè, ma poi cosa fai? Cioè, invecchi e ti rimani lì col pataccone
2: per
1: tatuato.
2: Per me si invecchia quel tatuaggio, chi se ne frega.
1: Certo, ovvio.
2: Sentiamo.
3: Carlotta, non c'è un'età per smettere di far festa, perché la nostra festa non deve finire.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. No, non c'è un'età per smettere di fare festa, però cambia il tipo di festa che si fa. Non è lo stesso far festa a 20 anni, a 40 o a 50 o a 70 anni. Magari, chissà, a 50, 70 o a 40 già si faranno un po' più cene, ci piace di più stare in compagnia, più che uscire in mezzo alla baldoria, e quindi sì, cambia il tipo di festa.
1: Scusate, nel frattempo lui aveva messo in attesa qualcuno, sbaglio?
2: Sì, ma perché non aveva
1: capito, era tipo: scusate, metto un attimo in attesa che devo mandare un messaggio vocale alla famiglia, abbi pazienza.
5: Mia madre mi fracassa le scatole che non è più ora di jeans strappati a 54 anni. Per me è assurdo, finché sto bene con me stesso,
2: giusto,
5: non me ne frega proprio niente di quello che pensano gli altri.
2: Stima
5: e
2: totale.
5: Neanche di mia madre, perché l'abito non ha mai fatto il monaco e non lo farà ora.
2: Io la penso esattamente come te. E ragazzi, adesso allarghiamo la domanda al: quando è giusto smettere di far festa, quando è giusto continuare a farla. Ma come diceva Carlotta, septum, per esempio, no? Quello al naso, il piercing al naso, giusto tenerlo fino a una certa età, toglierlo? E l'altra domanda, perché io sento dirmi spesso: a 43 anni gioco ancora con la PlayStation.
1: Ma sì,
2: perché, ragazzi? Perché
1: questo vale per tante cose,
2: ma
1: non solo per la Play.
2: Allora,
1: eh?
2: Attenti, attenzione, faccio giustamente un appunto. È normale che se uno di 40 anni passa 24 ore sulla PlayStation, allora vi dico: ok, c'è qualcosa che non va.
1: Sì, devi rivedere le tue priorità.
2: Certo, siamo d'accordo. Ma se uno la usa come svago anche a 70 anni, ragazzi,
1: perché
2: non può giocare con la Wii 1 o con la Nintendo o con qualsiasi altra console?
1: Ma infatti, guarda, ma questa cosa veramente, questa cosa dell'età, del smettere di fare, vale per tutto, ma banalmente potrebbe valere anche per, che ne so, una persona che è particolarmente giocosa, particolarmente ama gli scherzi, lui dice: vabbè, hai una certa, ma sti cazzi, scusami,
2: sti cazzi,
1: sai.
2: Siamo d'accordo. Cosa ne pensate voi? Comunque, c'è un'età giusta per smettere di fare festa o per smettere di fare tantissime altre cose? 3332688688.

0: fare casa sta cercando proprio soldi, raga. Se volete fare una colletta per il nostro De Biasi, è qui a disposizione, gli diamo l'IBAN. Andiamo l'IBAN per radio, magari qualcuno arriva che ti fa un centesimo così per cortesia. Amici, tra poco torniamo con un brano nuovo e poi la sigla. Radio Company. Spot.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 082

0: sì, cosa?
1: Ma sì, sono le 7 e 4 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Bravo, facciamo un po' di riscaldamento vocale.
3: Ragazzi, scusate, ma queste cose si fanno fuori onda! Ma la smettiamo di fare questo? Cioè, questa radio non è... Allora, scusa Carlotta, poi ci credo che le persone ti dicono ma potrei anche io stare dietro un microfono.
1: Beh,
3: certo,
1: è la verità.
3: Ma non è così.
1: Ma certo che è così. Comunque De Biasi che sta facendo tutto da solo,
3: ma stasera faccio

0: Ah, ecco.
1: Oggi è giovedì, che... il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte.
0: Stasera. Tutto quello
1: che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata.
2: Non sono io. Non sono io, è inutile che mi guardi, non sono io.
0: Allora De Biasi, scusa.
3: No, perché adesso
2: no, perché non sono io, perché...
0: Abbassami tutto che adesso facciamo un discorso tra di noi, ok? Anche se lo stiamo facendo in onda. Scusami, ma tu 3-4 mesi fa non dicevi che non volevi esporti, che eri quello, che eri timido. E ora canticchia e fa riscaldamento vocale.
2: Egozentrico.
0: Mamma mia. Scusa, te ne vai in cerca.
4: Stasera cosa c'è?
0: Dobbiamo vederci stasera.
4: Ma è già stasera?
0: Sì, è stasera. Vedo.
2: Vuoi annullare di nuovo? È un altro impegno che è venuto no, così fuori dal nulla.
0: Guarda. Va bene, mettiamo
2: tira
0: la base.
2: Tacchi. Allora, buongiorno, amici, buongiorno. Questa dovrebbe essere La Family. Riparliamo domani mattina. Alle ore 6:30.
0: In ogni caso, per voi lo è. Per voi lo è, amici e amiche che siete collegati con Radio Company. Come va? Tutto bene? È giovedì, quindi un po' si intravede il fine settimana. Tutto bello, tutto bene. Allora, prima Carlotta faceva questa domanda perché inciampa in questi post.
2: Devo smaltire i post, ne ho un sacco.
0: E in ogni caso si faceva questa domanda: dove, quando è giusto smettere di fare festa secondo voi? Da qui ovviamente la domanda si amplia anche a tante altre cose. Quando è giusto smettere, che ne so, c'è un'età giusta per smettere di fare i tatuaggi, c'è un'età giusta per togliersi il piercing, c'è un'età giusta per finire di giocare con la PlayStation oppure
2: per cambiare modo di vestirsi. Mi piacerebbe anche sapere se gli ascoltatori ad un certo punto si sono detti: basta, non ho più l'età per fare questa cosa, mi cambio. Cioè, nel senso, magari uno dice: non ho più l'età per mettere la pancia di fuori,
0: no, siamo d'accordo.
2: Mi compro delle camicette, okay. Non ho più l'età per avere il piercing al naso, me lo tolgo, capito? Quella roba lì. Cioè, non è solamente una questione di, secondo voi, diciamo in generale, no? Non hai più l'età per fare qualcosa, ma anche declinato a se stessi è interessante.
0: No, no, certo, è declinato a se stessi, ma attenzione, perché qui potrebbero arrivare un sacco di messaggi, ne sono già arrivati tanti. Ah, io faccio quello che voglio, io faccio festa fin quando ne ho voglia, chiaro, certo. Ma lo dovete pensare, secondo me, quando voi, perché prima o poi lo fanno tutti, guardate gli altri e vi è partita quella critica: ma come si veste quello che ha una certa? Quindi non guardate solo voi stessi e la vostra, diciamo, indipendenza e la vostra fare quello che volete senza il giudizio degli altri, ma lo dovete mettere indosso anche alle altre persone. Quindi, che ne so, se vedete una settantenne, ok, in giro con tatuaggi e che fa festa, cosa pensate voi? Che sia giusto o pensate: hai una certa, non è il caso più di fare... Capito?
2: Per esempio, allora, stavo guardando una puntata di Quattro Ristoranti qualche mese fa e c'era una signora con il mio stesso piercing al naso.
0: Ok.
2: Ok. Io l'ho guardato e ho pensato: boh, cioè non lo so, non mi piace su di lei, cioè non lo so, perché forse a quell'età, però poi dall'altra parte mi sono detta: oddio, ma non è che questo è quello che pensa la gente, e quindi mi sono messa in discussione. In effetti mi sono detta: arriverà un momento in cui me lo toglierò.
0: Ma per me, Carlotta, invece tu dovresti rimanere fino al tuo ultimo respiro col piercing al naso, cioè posso
2: Madonna,
0: dirti
2: morire col septum,
0: ma
2: non
0: certo,
2: lo so.
0: Ma secondo me sì, invece questo è il bello, no, di poter fare quello che si vuole. In ogni caso sentiamo voi.
5: Non è che ci sia un'età per far festa, si fa festa in maniera diversa, perché fisicamente non è che hai le stesse forze di quando ne avevi 20 anni, e non si smette mai di scegliere quello che si vuole. Io a 56 anni, per il mio compleanno, mi sono fatta regalare un tatuaggio che nessuno sapeva cosa fosse. Quando lo hanno visto, perché praticamente mi prende quasi tutta la gamba, e il commento che ho ricevuto è stato: tu sei pazza, ricordati che hai 56 anni.
0: Ecco.
5: A me non me ne frega niente, però poi tutti quanti mi hanno detto: è bellissimo, ed è bellissimo.
0: Sì, succede che poi qualcuno che ti dice: tu non dovresti fare questa cosa qua. Ah, ecco, un'altra cosa volevo chiarire. Attenzione, non confondiamo il continuare a far festa a qualsiasi età con l'essere adulti e comportarsi in una certa maniera.
2: Ah beh, ma sai perché?
0: Perché tanti confondono il fatto: ah, tu giochi con la PlayStation, sei automaticamente un irresponsabile e quindi non sei automaticamente un bravo genitore, non sei una persona seria sul lavoro, no, perché si agganciano queste cose qua.
2: Sì, vedi, certo.
0: Che ha 65 anni fare festa in una discoteca e pensa, quello lì è uno poco serio. E invece non è così, ragazzi, perché secondo me cioè bisogna distinguere le due cose. Persona che si comporta da adolescente e che magari hai 50 anni e ti comporti da adolescente, e invece una persona che fa festa ma poi è una persona che nella vita è una persona seria. Secondo me ce la farà una bella distinzione. Poi,
3: allora, amici, proprio un paio di giorni fa ho visto una signora, insomma, di una certa età, piena di piercing, piena di tatuaggi, aveva una minigonna abbastanza alta, e mi ha colpito, insomma, ma non perché mi piacesse particolarmente, mi ha colpito proprio, era felice, si vedeva che stava bene con se stessa, e alla fine è questo quello che ti colpisce.
2: Ok, ci sta, sì, beh, certo, perché se uno è fedele a se stesso. Ne abbiamo altri, Ale? Andiamo avanti, dici
4: mettiamo
2: te.
4: Dopo, li mettiamo.
2: Li mettiamo dopo, va bene.
0: Sempre, guarda, Alessandro.

0: Gone su Radio Company. Nella Family, amici, adesso c'è un disco da cantare ad alta voce, lo scegliete voi, come sempre noi a quest'ora vi facciamo scegliere questo disco, vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, voi dovete oggi, semplicemente votare.
1: Oggi sfidona, eh?
0: Oggi sfidona, io... Non dico niente. Vabbè, dai, votate 333-2688-688. Scrivete semplicemente 1 o 2, senza fronzoli. La canzone numero 1 è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: È tempo di pensare alle

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: la legge di Vasco, io lo dico
1: ma
0: sempre.
1: Ma non è vero, perché con l'883 quella volta ha perso.
0: Ma è stato un caso. Però posso dirti, è stato
1: non
0: un caso.
1: Non è vero, l'abbiamo fatto due volte. Vero, Debbia?
2: Vero.
0: E per due volte ha perso Vasco contro l'883.
1: Ha perso Vasco perché, vabbè, ma Max Pezzali, raga. Vasco, allora, rispetto per Cremonini, rispetto per tutti i cantautori italiani, d'accordo. Però Pezzali ha proprio segnato un'epoca. Poi ci hanno fatto pure la serie TV. Cioè, pure tuo fratello avrebbe scelto Max Pezzali.
0: Sì, certo, vero,
1: che è della
0: Gen Z.
1: Sì. Amici, parlavamo di questo post in cui è inciampata Carlotta. Se c'è un'età per smettere di far festa, ma poi allargato a c'è un'età per smettere di vestirsi in una certa maniera. C'è un'età per smettere di fare certe cose, come per esempio giocare con la PlayStation. Sentiamo voi.
3: Una settantenne tatuata che fa festa è da invidiare, visto la gioventù che c'è adesso, che si pensa solo, non so, manca un po' di scintilla adesso i giovani. Ciao da Leo.
1: Dipende, non è
0: è
1: molto generalista questo,
0: opinabile. Sì, esatto. Sì,
4: sì, sì. Però ragazzi, a proposito di quello che avete detto prima, ma secondo voi non stiamo invadendo un po' troppo gli spazi ai ragazzi, alla gioventù? Hanno aperto Facebook, ci siamo tutti quanti, i boomer su Facebook, i ragazzi si sono spostati su Instagram, tutti spostati su Instagram, i ragazzini si sono spostati su TikTok perché ormai hanno rotto le balle, gli adulti, e anche lì ci siamo. Il problema è che siamo anche ridicoli in certe cose, come certi adulti che si vestono con pantaloncini strappati, tutto quanto, solo per far vedere che sono giovani. Ma anche no, ok, ci divertiamo, facciamo festa, balliamo, ma balliamo sì dove vogliamo, nei posti adeguati secondo me a noi, non ai ragazzi.
1: Allora sì, prego.
0: No, solo volevo fare due precisazioni. Punto numero uno, Facebook è nato nel 2000, cioè è arrivato in Italia nel 2009, ok? Quindi diciamo che quelli che si sono iscritti su Facebook, a parte che la generazione Z, per esempio, i giovanissimi non hanno Facebook di solito, ma i giovanissimi sono arrivati loro in alcune piattaforme in un secondo momento, perché sono piattaforme che sono nate quando loro erano praticamente neonati. Sono d'accordo sul fatto che i più grandi a volte invadono in modo inappropriato questi spazi.
1: Vero.
0: Ma di fatto non è un'invasione, perché in realtà loro semplicemente sono presenti e lo fanno a modo loro. Però vedi, lei ha toccato il punto che dicevamo prima, no? Quindi cosa fai? Ad una certa età ti vesti come se fossi un ragazzino per fare il giovane? Allora, quindi c'è un'età per smettere di vestirsi in un certo modo.
1: Ecco, e qui posso dire che lei ha colto nel segno, ed è esattamente questo che secondo me è il punto cruciale. Cioè, l'intento è quello che fa la differenza. Se io ho l'intenzione di imitare un adolescente nel modo di vestire, allora secondo me c'è qualcosa che non va. Se invece io mi vesto con i jeans strappati perché io mi sento bene con i jeans strappati, non per imitare un adolescente, il discorso secondo me cambia.
0: Sì, poi è ovvio che la gente, cioè, ti vede, non è che la gente sa se tu stai imitando, se ti senti bene.
1: Sono
0: d'accordo sul fatto di frequentare i luoghi adeguati, ma come dicevamo prima, se è una studentesca vedi un sessantenne, a parte che la prima cosa che pensi è che è un pusher in mezzo alla pista. Però
1: altro di peggio anche.
0: No, cioè se vedi un 65enne, un settantenne, ma anche un trentenne, ragazzi, ad una studentesca.
1: Sì.
0: È fuori luogo. Anche io alla studentesca sono fuori luogo.
1: Ma certamente.
0: Così come il quindicenne alla sala del liscio magari non è il suo.
1: Ma chiaro.
5: Ciao ragazzi, sono William di Venezia. Sisma, abbiamo lo stesso problema. Io, mia moglie e mia madre che mi dicono: ma a 43 anni ancora ti perdi con i videogiochi e con l'Xbox? Ma non c'è un'età precisa per smettere di divertirsi, che siano feste o videogiochi o qualsiasi altra passione. Non c'è un'età precisa, l'importante è divertirsi. Siete forti?
0: Sono d'accordo, l'importante è divertirsi.
1: Anch'io, esatto. La motivazione per cui lo si fa, poi, tra l'altro, non è perché io sia un ragazzino, è perché è semplicemente uno svago, la PlayStation,
0: sì,
1: il giocare, ci sta.
0: Certo, fatto in modo dignitoso, perché poi è tutto lì, no? Cioè, deve essere dignitoso per te stesso.
1: E io di dignità, amica mia, ne ho tantissima.
6: Una volta.
1: Another con 54 Ultra qui su Radio Company. Talk to you.

Away, Space Cowboys su Radio Company nella Family. Amici, ci prendiamo una pausa dal nostro argomento, quindi c'è un'età per smettere di fare qualcosa. Ci prendiamo una pausa perché tra pochissimo arriva lo sfigometro.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Funk, Francesco Gabbani, buongiorno amici, questa è Radio Company, la family, e adesso come sempre a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, il periodo è super top, per le vostre energie vitali potreste aprire anche, che ne so, un banco al mercato e vendere vitalità, da quanta ne avete. Sfigometro, meno 20, rotometro 100%, bravo.
3: Chi non salta?
0: Toro. L'amore in questo periodo va super super super super bene, vi sentite fortunati e il vostro sex appeal è alle stelle, sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
4: Hai ragione.
0: Gemelli, come hai ragione? Grazie Ale, perché sono Toro. Gemelli, i contatti con le persone vicine a voi sono facilitati, siete amici fidati e ascoltatori discreti, quindi bravi. Sfigometro meno 17, rotometro 89%.
5: Bravissimi.
0: Cancro, malumori, incomprensioni sul lavoro, Venere ce la sta mettendo tutta per rompervi le scatole e in effetti poi ci sta anche riuscendo. Spigometro meno 7, rotometro 10%.
6: Che paranoia!
0: Leone, interessanti opportunità che vi permetteranno di raggiungere obiettivi prefissati da un bel po' di tempo. Spigometro meno 14 e rotometro 45%. Chi è stato dei due? Non lo sapremo mai. Beh, Sisma, sei stato tu. Vergine, la salute va molto bene. Siete un pochino ansiosi e questa tensione che vi portate dietro vi mette in difficoltà anche nelle situazioni più facili. Sfigometro meno 8 e rotometro 11%.
7: Sono Byron. In realtà io mi chiamo Brian.

0: Bilancia, è il vostro turno. Grazie a Mercurio avete una chiarezza mentale da fare invidia a chiunque. Non esistono domande alle quali voi non avete una risposta. Pendono tutti dalle vostre labbra. Spigometro meno 18, rotometro 91%.
1: Vai ragazzi, si vola!
0: Scorpione, oggi scarseggiano un pochino le energie, ma è tutto normale. State dando il meglio di voi, anche sotto le lenzuola. E quindi giustamente il resto del tempo siete stanchi. Poi ci sono 66 gradi, capirete bene che... Spigometro meno 13 e rotometro 43%.
2: Viva la serenità!
0: Sagittario, situazioni complesse da gestire in ambito lavorativo, anche i rapporti con i colleghi iniziano ad essere un po' complicati, quindi usate la diplomazia. Spigometro meno 10 e rotometro 15%.
2: Cos'è sta merda?
0: Capricorno, energie buone, riuscite a fare tutto quello che vi si presenta davanti senza troppi drammi. Sfigometro meno 18, rotometro 92%. Acquario, bella intimità con il vostro partner, c'è una conoscenza piuttosto intima che potrebbe essere pronta a diventare qualcosina di più. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%. E poi pesci, il sole vi regala energie, gli astri invece vi fanno un po' innervosire e queste energie ve le fanno anche un po' sprecare. Questa settimana non avete un attimo di pace, spigometro meno 15 e rotometro 50%.
2: Che paranoia!
3: Pesci!
0: No!
3: Ariete!
4: Vergine.
0: Sì, Ariete! No, però no, Enrico, no, però no, Enrico, no, così no, è un po'... Adesso al VAR guarderemo questo momento perché capisci bene che non hai aspettato il via e quindi hai vinto barando.
3: Ma no, se partiamo sempre ormai senza che ci sia il via.
0: Ok, vabbè.
5: Sì, ma sì.
3: Scusa, adesso
0: va bene, no, va bene così, va bene così, va bene così.
3: Le regole
6: è arrivato
3: di questo
6: il genio.
0: È arrivato il genio che fa le regole. Fa allora, sisma, posso dire, fai tu le regole. Lei è un gran maleducato.
3: Lo sa. Allora, amici, buongiorno. Questa è la famiglia di Radio Company. Appena dichiarato il vincitore. Anzi, non si vince niente. Ah, ragazzi, volevo dirlo. Lo dico per lei, poveri. Sara, non si vince più nulla da un anno e mezzo con lo sfigometro.
0: Di più, forse anche, dirò. Sì. No, di più. Comunque, la gara adesso rimane solo tra Sisma e Ale, che di fatto vincono la gloria del giorno.
3: Ma sì, che chi se ne frega, fondamentalmente, no?
0: La dignità vincono per quel giorno.
3: Allora, giovedì, come sapete, torniamo indietro nel tempo con il disco alzavolume. Andiamo tra gli anni 90 e gli anni 2000. E devo dire che questo disco, raga,
0: è un discone?
3: È nell'Olimpo, anche perché è diventata.
0: Sarà mica Baby One More Time.
3: Ma no, Carlotta, per
0: sarà qualche... mica la sigla di Terem e Rossana.
3: No, no.
0: Sarà mica la sigla di One Piece.
3: No.
0: All'arembaggio.
3: Basta! Posso dire?
0: Sì.
3: Allora, c'era un vocalist, e dico c'era, non a caso perché non c'è più, che su queste note faceva cose magiche.
0: Faceva magie.
3: Sentiamo il disco al sapore di oggi, prego. Ah, non l'ho detto. Sulle note di questo tango, il disco al sapore di oggi.
7: Ora, alza il volume.

YOMC Oasis, conosciuto meglio come Magia. Un bacio, Franchino. Il disco alza volume di oggi, amici, torniamo tra poco.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Alex Warren, Fever Dream, alle 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Tornano i raid USA sull'Iran, esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran rispondono attaccando una base USA nell'area e 4 navi in transito a Hormuz. Trump smentisce Teheran che parlava di una bozza d'accordo pronta. Notizie false, dice Trump. E ancora attacchi di Israele in Libano, solo ieri 34 vittime e nella notte 7 civili uccisi anche a Gaza. Nel nord di Israele un soldato è stato ucciso dai droni di Hezbollah. La Commissione europea presenterà a giugno la proposta per far entrare l'Ucraina nell'Unione ed è scontro nel governo Meloni tra i due vice premier, Tajani è per il sì a Kiev, nell'Unione europea Salvini è per un netto no. E caccia la gang di giovani latinos che 2 notti fa ha ucciso a coltellate un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima punta il dito contro il presunto capo della gang.
3: Lui c'ha un tatuaggio di qua perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
2: È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio
6: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Che becchi G, amici, buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme, adesso si gioca con il Canta Chi, anche se settimana prossima, ve lo ricordiamo, regaliamo due voucher per
1: Volotea.
0: Sì, scusa, un voucher dal valore di 200 euro Volotea. Adesso invece si gioca con il Canta Chi. Al telefono abbiamo Erika da Lecco.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
1: Tutto
2: a voi?
1: Bene. Bene, bene, bene. Che fai oggi? Stai andando al lavoro? Sei in direzione
2: sto
1: al lavoro?
2: Sto andando, sì. Sì, sì, sto andando al lavoro.
1: Ok, perfetto. Che lavoro fai, se possiamo chiederti?
2: Guarda, ho una società che commercializza infissi.
1: Ah, wow, che bello. Qui commercializzi, però fate anche installazione oppure semplicemente
2: sì.
1: Lì? Ah, ok, quindi ok, tutto il servizio completo. Allora, Erika, tu conosci questo gioco?
2: Sì, sì, sì.
1: Ok, perfetto. Sai che ci sono 8 brani, c'è un artista giusto da indovinare, io te ne darò uno giusto e uno sbagliato, devi indovinare ovviamente quello giusto, e hai un minuto di tempo, se sbagli si torna da capo, d'accordo?
2: Ok.
1: Mettiamo la sigla, vai!
3: Canta chi c'è in casa.
1: Erika, sei pronta?
2: Sì, sono.
1: E allora al mio tre parte il tempo. 1, 2, 3. Se telefonando, Ornella Vanoni o Mina?
2: Vanoni.
1: No, se telefonando, Ornella Vanoni o Mina?

0: BG.
1: Sere nere, Marco Mengoni o Tiziano Ferro?
0: Tiziano Ferro.
1: Le tasche piene di sassi, Jovanotti o Ligabue?
0: Jovanotti.
1: Bravissima!
2: Grande! Brava Erika! Porti a casa la company bag.
0: Grazie.
2: Senti, quindi adesso tu inizi a lavorare e poi weekend, che weekend ti aspetta? Farai ponte? Farai qualcosa di particolare?
0: No, questo weekend non ci siamo ancora schiariti le idee. Probabilmente non faremo nulla, anche perché è un weekend un po', appunto, con il ponte ci sarà in giro molta gente, quindi ci schiariamo le idee, ma al momento nulla.
1: Si resta a casa tranquilli, in tranquillità. Esatto.
2: Anche a rilassarsi un po', ci può stare.
1: Brava Erika, ti porti a casa la company bag, un abbraccio.
0: Grazie mille,
2: ciao, buona giornata. Erika.

0: Nico Santos qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Oggi abbiamo a fianco a noi, qui in diretta, Egidio Ferrante. Buongiorno.
1: Buongiorno, Egidio.
2: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno, Egidio Ferrante, accompagnato però, come sempre, dai ragazzi di Trevi Meteo. Chi c'è?
2: Oggi è con noi Daniele Berlusconi. Buongiorno, Daniele.
3: Buongiorno,
4: buongiorno
3: Daniele.
4: Egidio, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
2: Caro Daniele, allora, volevo sapere da te, è arrivato finalmente questo picco di questa ondata di calore oppure dovremo ancora soffrire un po'?
4: Allora, diciamo che l'abbiamo scavallato il picco, probabilmente con la giornata di ieri abbiamo toccato, ecco, ieri alcuni record di temperatura per il mese di maggio al nord, specie no, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, però già da quest'oggi andrà un po' meglio dal punto di vista del caldo. Un paio di gradi in meno, certo sono sempre temperature molto molto elevate per il mese di maggio, ancora faremo i 32-33 gradi in Valpadana quest'oggi, però insomma non più picchi sopra i 35, e poi anche venerdì un paio di gradi ancora in meno, quindi staremo poi intorno ai 30-31 gradi. Tra l'altro, accompagnando questo calo termico, dà una maggiore variabilità, perché ci sono delle correnti da est un po' più umide che stanno appunto portando questi disturbi dell'anticiclone. Già ieri i primi temporali non hanno interessato il Trivento, l'Emilia Romagna, questa mattina c'è qualche temporale ancora tra Romagna, Toscana, Umbria e anche parte dell'Alto Lazio, e poi nel pomeriggio si riformeranno ancora sui settori alpini e qua e là sconfineranno ancora in pianura, e stessa cosa anche venerdì, saranno sempre due giornate pienamente estive con prevalenza di sole, però il temporale potrà comunque sempre,
2: ecco, niente,
4: sempre scoppiare.
2: Niente cose grosse però mi pare, giusto?
4: Cose organizzate no, però il rischio che possa fare soprattutto questi pianura padana tra questa sera, questa notte, qualcosa insomma anche di candine può capitare, quello sì, può essere purtroppo, beh, quando il calore è così elevato che si è accumulato nel giro di pochi giorni, insomma può portare sempre a temporali anche localmente intensi, magari non diffusi ma comunque localmente dove colpisce può essere intenso.
0: Bisogna stare attenti,
4: poi,
0: insomma.
4: Quello sì. Diciamo che poi alla fine l'ondata di caldo dovrebbe finire in maniera, diciamo, più sensibile nel corso dei primi giorni di giugno, quando dovrebbero arrivare poi correnti atlantiche più fresche, quindi probabilmente i primi giorni di giugno avremo il termine, la fine di questa prima precoce intensa ondata di calore.
0: Perfetto, grazie mille Daniele.
3: Grazie Daniele, buon
4: grazie,
3: lavoro.
4: Grazie, a presto. Ciao.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va?
7: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: tutta la notte cabana. Hirama qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family, si parla. Allora, siamo partiti da questo post che diceva c'è un'età per smettere di fare festa, e poi l'abbiamo allargato, ovviamente c'è un'età per smettere di fare qualsiasi tipo di cosa, cioè dal giocare alla PlayStation, i tatuaggi, i piercing, da smettere di svestirsi in una certa maniera. Ci arriva un messaggio proprio adesso, è giusto e bello parlarne, ma ricordatevi che se io a 60 anni voglio ancora fare festa, la gente dovrebbe solo provare invidia. Io faccio quello che mi pare e nessuno può giudicarmi. E fin qua ci siamo, ragazzi.
1: In questo siamo tutti,
0: sì,
1: d'accordo.
0: Finirò di fare festa solamente il giorno della mia morte. Siamo d'accordo, ma attenzione, perché stiamo parlando sempre di noi stessi. Ma siamo gli stessi che poi, quando vedono qualcuno fare qualcosa,
1: esatto,
0: siamo lì a dire ma ci sta o non ci sta? Perché finché si parla di se stessi, tutto ok. Ma poi è quando tu vedi gli altri che critichi il modo in cui si vestono, critichi il fatto che stiano facendo festa e non dovrebbero farla o dovrebbero comportarsi in una certa maniera. Detto che secondo me, comunque, come dicevo prima, gli adulti devono fare gli adulti, gli adolescenti, sì, fanno gli adolescenti.
1: Ma è come il discorso che facevamo prima, no, dell'auto, no? Quando hai 80 anni ci può stare che basta auto. Qualcuno ci mandava un messaggio dicendo sì, ma tu quando hai 80 anni dovresti avere la lucidità di dire ora basta, sono rimbambito, non posso più guidare. Sì, questo è quello che noi pensiamo guardando gli altri, ma arrivarci a 80 anni e fare questo pensiero è, secondo me, molto improbabile, molto difficile.
0: Sì, esatto, sentiamo.
2: No, invece sì, Carlotta, dovrebbe essere la persona, ecco, a dire basta, sono rincoglionita, sono un pericolo pubblico per gli altri, mi fermo. È una forma di egoismo personale. Ma continuare a voler guidare a tutti i costi, cazzo. Dovrebbe essere la persona a rendersi conto,
0: allora,
2: e a dire basta, io mi fermo perché ho un'età che non ho più riflessi pronti per poter guidare, mettermi in una strada in mezzo a altre persone. Porca miseria.
0: Però allora,
1: questo è il punto di vista suo,
0: ma questo è il punto di vista suo finché lo stai dicendo degli altri. Io voglio vedere,
1: sì,
0: lei che è tosta, forte,
1: bravo,
0: indipendente, a 80 anni, se le dicono guarda che forse non è il caso che tu guidi più, se lei ha voglia di perdere la sua indipendenza. Quindi,
1: ma infatti questo è il punto di vista di una persona che non ha 80 anni.
0: Certo, perché è facile dirlo quelli che hanno 80 anni, ma poi quando ti tolgono la tua auto qua e non ti puoi più andare nemmeno a fare la spesa da solo, capito? Comincia a essere complicato anche autodirsi non è più il caso che io guidi. È per quello che ovviamente uno, se gli viene rinnovata la patente, è chiaro che va avanti finché può. Va bene, 333-2688-688, quindi c'è un momento giusto per smettere di fare cose, qualsiasi tipo di cosa, anche fare festa?

Pink e Khalid qui su Radio Company. Nel frattempo salutiamo Bianca, cioè la figlia di Carlotta, che sta imparando a fare radio in questo momento, perché ti sta proprio osservando. Ciao Bianca, che meraviglia. Ci sentiamo tra poco con Viviana.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Stufano.
7: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C-Come Company, C-Come, C-Ra
12: su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: curiosi, anche perché le storie, insomma, anche gli ascoltatori avranno potuto vedere le storie di Viviana,
1: sì,
0: che qualcosa ha spoilerato, non si sa esattamente cosa, e noi siamo...
2: Siete curiosi? Ma si può già dire, Vivi,
1: no,
2: oppure no?
1: Qualcosa posso dire solo, prego, a voi e agli ascoltatori, esatto. E allora, voi sapete, no, che io sono stata buttata fori da Tinder tempo fa,
2: sì,
1: e
2: io,
1: quindi ho deciso di partecipare a una sorta di Tinder in diretta.
0: Che bello.
1: Quindi
0: bello.
1: Sì, abbiamo registrato una puntata che andrà in onda su YouTube, è proprio uno speed date, quindi io mi sono seduta, c'era un uomo davanti a me e allora se non mi piaceva a un certo punto dovevo, sì, tirargli in faccia un bicchiere d'acqua.
2: Che mi sembra anche un po' fumaccio, cioè nel senso, poverino.
1: Vabbè, hai sul petto in realtà.
0: Sai
1: sul
0: a,
1: petto.
0: Quanti, a quanti vorrei tirare io i bicchieri? È il momento di sfogarsi.
1: Ma solo l'acqua gli tirava, non il,
0: certo,
1: bicchiere.
0: Certo.
2: Quando vedremo, sì, quando, sì, vedremo la puntata, Vivi?
1: Tra qualche mese.
0: Ah, così tanto in là.
1: Come tra qualche mese? Ma ve lo farò sapere.
0: Ah, mio, noi curiosi, eh?
1: Chissà, sì, magari però qualcuno l'ha baciato, perché se ti piace invece lo devi baciare.
2: Cosa? Esatto.
1: Skip or kiss.
2: Bello, sono le 9 un minuto. Ciao.
3: Radio Company,
2: ciao,
3: Time.
0: L'ha baciato, ciao.
4: Breaking news. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma, ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni. Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
11: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Picture of You su Radio Company. Dai che è giovedì, finalmente il weekend è arrivato, lungo, perché abbiamo il ponte del 2 giugno, tanti di voi matti del mattino ne approfitteranno. Oggi 28 maggio 2026, noi in questo giovedì stiamo parlando della sfera intima. Magari vi è mai capitato di partecipare a uno speed date in passato? Ora può essere che siete sposati ormai, fidanzati, però non vi lanciate tanto nelle avventure, mi sa, o appuntamenti al buio. Quello forse io mai, ma lo farei perché io mi diverto comunque, nel senso, in una situazione tranquilla, magari di giorno, un aperitivo, perché no? Speed date, ieri a questo format particolare, però anche lì, magari quando ero una ragazzina, vi ricordate che c'era la messaggeria, che andavi nei locali e sì, o c'erano i telefoni al tavolo e quindi tu chiamavi il numero del tavolo in cui era seduto magari un ragazzo o una ragazza che ti piaceva, oppure scrivevi un bigliettino e poi lo lasciavi all'organizzatore. A proposito di sfera intima, c'è un articolo molto interessante che ci rivela, ma diciamo che un po' lo sapevamo già, che il collo è una delle zone considerate più sensuali, è molto attraente, molto seducente il collo, sia degli uomini che delle donne. Affascina perché è una parte del corpo discreta e poco esposta, quindi percepita come più intima. Allora, devo dire che per me il collo è una zona molto erogena, cioè il bacio sul collo proprio mi piace tantissimo, mi dà i brividi. E a questo proposito vorrei sapere da voi, poi approfondiamo la notizia, qual è quella parte del corpo, lasciando stare gli organi genitali, non parliamo di quello, ma un'altra parte del corpo che, se baciata, stimolata, accarezzata, proprio vi piace tantissimo, quindi che per voi è molto erogena, o una parte del corpo che trovate magari molto sensuale per quanto riguarda l'altro sesso o comunque il potenziale partner. Se vi va, ce lo dite con un messaggio, un vocale al 333-2688-688, perché questa è una cosa molto soggettiva. Voglio sapere la vostra zona erogena qual è. Radio.

0: Italia, Bossa Nostra su Radio Company. Buon giovedì mattina, ciao a tutti, sono Viviana. Allora, qual è la vostra zona erogena? Quella che proprio se baciata, accarezzata, stimolata vi fa impazzire? Escludiamo gli organi genitali, ma il resto, che può essere una parte del corpo qualunque, quella che proprio vi piace se viene toccata. Sentiamo.
1: Ciao, per me è la schiena, assolutamente. Sia per me, sia quando che ricevo baci, magari carezze, sia verso il compagno, il partner.
0: Ok, quindi ti piace sia riceverla, la carezza o un bacio sulla schiena, che darla, farla. Sentiamo ancora un altro matto.
2: Buongiorno,
0: vai.
2: Vivi, buongiorno.
0: Ciao,
2: company.
0: Buongiorno.
2: Da parte mia, che mi fa impazzire, è quando mi toccano il collo.
0: Oh, vedi?
2: Capisco più niente.
0: Non capisci più niente, lo comprendo, e siamo in tanti, perché c'è proprio un articolo che spiega perché il collo venga considerata una zona molto attraente e seducente, perché ci affascina. Dopo ne parliamo, ma intanto voglio sapere anche altre parti del corpo che magari vi piace che venga baciata, che venga accarezzata, che venga stimolata. A me un'altra cosa che piace tanto è quando mi accarezzano i capelli. C'è una cosa che mi fa impazzire, proprio, ma anche dal parrucchiere starei ore a farmi toccare, cioè in quel momento lì, prima dell'asciugatura, quando me li stanno lavando, che me li toccano, mi fanno il massaggio. Mi piace tantissimo. Abbiamo un altro matto? Allora, voi al 333-2688-688 ci dite qual è la vostra zona erogena, che magari è anche particolare, diversa da queste che stiamo sentendo, che sono sempre un po' le solite. Vai.
3: Oh, Viviana. Sì. Ma Tinder sa qualcosa?
0: Tinder essa. Chiudiamo, per favore, grazie.
4: Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una

0: una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio. Questo omicidio non deve rimanere impunito. Così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma, ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. È tutto da Nicola De Muro.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Sport. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Top Car Service.
3: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 082
7: Company.
8: Company Disc.
9: Company Disc.
10: Company Disc.

0: Robin Schulz featuring Barbs, Better Times.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: su Guns N' Man, Feel It Still su Radio Company. Stiamo parlando di situazioni un po' intime, cioè quella che per noi è la nostra zona erogena, quindi quando viene toccata, stimolata, accarezzata ci piace tantissimo. Come vi ho detto, per me sono i capelli, ma anche il collo, che infatti secondo uno studio recente è proprio uno dei più gettonati. Perché il collo? Perché è diciamo una zona molto fragile e quindi associata a segnali di vulnerabilità e fiducia, per cui se qualcuno ci bacia il collo è come se ci stesse in qualche maniera proteggendo e noi ci stiamo fidando di quella persona, no? Il collo è un attimo, anche ne so, cioè gli diamo un colpo di frusta e ci fa male la cervicale, cioè una zona veramente un pochino delicata. Allora sentiamo voi, Matti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Buongiorno Viviana.
0: Buongiorno.
1: Fai delle domande molto piccanti.
0: Oggi
1: beh,
0: sì.
1: Sicuramente ho scoperto con la mia ultima ragazza la mia zona erogena, no, che non sapevo. I capezzoli!
0: Vedi?
1: Mi bacia, me li morde, è molto sexy.
0: Però.
1: E fa tanto, tanto, molto, molto. So che è molto caldo. Un saluto dalla Turchia a tutti.
0: Che bello, te ne stai in Turchia? Sì, qua fa un caldo pazzesco, non so lì com'è, però mi sembra a questo punto leggermente meglio. Il capezzolo, anche un ragazzo tempo fa me lo disse, un po' di anni fa. A lui piaceva tanto essere stimolato sul capezzolo sinistro, però, No, quello destro no, solo quello sinistro. Uno pensa a una cosa più femminile. No, no, anche alcuni uomini amano questo, come ci diceva il Matto del Mattino. Sentiamone un'altra. Eccola.
2: Anche per me è la schiena.
0: La schiena.
2: Proprio ho dei brividi indescrivibili.
0: Bella la schiena. Baci sulla schiena, tanta roba. E poi c'è chi scrive la zona delle clavicole. Dove si trovano? Sì, ok. Aspetta. È proprio l'incavo tra il collo e le spalle. È bello, beh sì, comunque sempre legato al collo, però anche lì è una zona comunque molto sensibile. Buongiorno, per me collo e schiena, ci scrive un'altra matta del mattino. Ciao, a me piace tanto quando mi accarezzano le gambe, a mio marito invece baci al collo e l'orecchio, lo manda fuori di testa. È vero ragazzi, l'orecchio, però lì bisogna saperlo fare, perché bisogna essere delicati. Martino dice diventa una lavanda, ma no, dentro non mi devi fare il lavaggio, quello sconsigliato peraltro anche dall'otorino stesso. Al massimo le inalazioni se hai qualche problema, no, il lavaggio con la lingua no. Però attorno all'orecchio magari sussurrare parole sensuali, lo devi saper fare e non tutti lo sanno fare, ma se lo sapete fare è bellissimo.

0: Taylor Swift con Opalite su Radio Company. Stiamo parlando di zone erogene che variano molto da persona a persona, è una questione proprio di sensibilità personale, il punto in cui ti piace di più essere accarezzato, essere stimolato, essere baciato. Allora, ci state scrivendo, Matti del Matinè, c'è per esempio Mauro che scrive: ciao Radio Company, anch'io faccio parte del club dei single, pensavo del club di più, no, quella è un'altra cosa. E sicuramente una delle parti del corpo che mi attrae di più in una donna sono gli occhi e il viso in generale. Però non ci hai detto qual è la tua zona erogena, che ci dice invece Laura da Carré: io impazzisco quando mi baciano le ascelle. No, questa ti giuro non l'avevo mai sentita. Eh beh, brava, però ci piace questa cosa un po' strana, un po' nuova, un po' diversa. Quando ti baciano le ascelle, che quindi devono essere sempre super profumate, assolutamente, magari anche depilate. A qualcuno può piacere sporca, magari anche con qualche pelo. Va bene, quelli pure sono gusti. Oppure ci dice quando mi mettono le mani al collo. Ma tipo Homer Simpson con Bart, brutto baccarospo, cioè così. Vabbè, lì andiamo nella sfera del bondage, forse del BDSM, una cosa un po' più estrema, perché lei ha scritto proprio quando mi mettono le mani al collo, non quando me lo accarezzano delicatamente. E ancora sentiamo un vocale. Vai,
1: ciao Viviana, ciao Radio Company. Sì. La mia zona erogena è l'ombelico.
0: E vai, dai,
1: un salutone, ciao ciao.
0: E allora,

invece dà fastidio, beh, l'ombelico ha anche una zona, cioè un proprio particolare, no? È da lì che parte tutto, il cordone ombelicale. Cioè, se anche adesso lo sto toccando, l'ombelico. Vabbè, no, finché lo tocco io, però se me lo tocca qualcun altro, un po' mi viene l'istinto proprio di spostarlo invece, la mano, spostare il dito. No, no, no, l'ombelico io preferisco di no, però vedi, siamo tutti diversi. C'è chi dice a me piace quando mi toccano il cervello. Vabbè, grazie, dai, la persona che ti prende di testa lì proprio non ce n'è, che poi è quello che fa partire secondo me anche la sensibilità fisica, no? Se manca quello, sì, ci può essere sempre della chimica a prescindere dal cervello, però anch'io la considero una cosa molto importante. Attenzione, ci dice un matto del mattino, che tra collo e colon è un attimo. Aiuto.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali con tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 30.
0: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: figa questa canzone, band norvegese The Bausa con Magnetic, il nostro successo del presente dal passato, Mike Oldfield con Crime of Passion, la vostra zona erogena. Sentiamo un altro matto.
1: Al mio amico Moreno piace, sì, piace essere baciato dove finisce la spina dorsale.
0: Ok, vabbè, ci sta. No, dove finisce la spina dorsale? Non su, secondo me, cioè all'altezza del collo, ma giù, all'altezza del coccige, che è effettivamente una, anche quella è una zona, secondo me, molto, molto, molto sensibile, che bisogna saper maneggiare con cura. Ma non ci crediamo che piace al tuo amico Moreno, però sappilo. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 10:03.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: con Fiat 131 e adesso anche le auto fanno le canzoni, no? Lui si è chiamato così, quest'artista calabrese, perché era la macchina del nonno e quindi a lui c'era molto affezionato e ha voluto utilizzarlo proprio come nome d'arte. Rum e cioccolata su Radio Company, che costo caldo proprio, eh? È la morte sua. Cosa facciamo adesso? C'è un regalo per voi, siete pronti?
1: Sì.

freschi, perfetti per questa stagione, primavera, estate, e quindi è il momento di giocare proprio insieme a 4Pen. Potete vincere ancora oggi e domani un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4Pen.it, dove troverete tutta la nuova collezione proprio di questa stagione, primavera, estate, per uomo e per donna, e poi i look più belli, più fighi, più hot proprio di questa stagione. Entrate nello shop online 4Pen.it e create il vostro look, perché per vincere questo codice sconto del 50%, che cosa dovete fare? Proprio questo. Adesso andate sul sito, cioè comodamente da casa, dall'ufficio, mentre siete sotto l'aria condizionata, senza dover andare al negozio, voi andate sul sito 4Pen.it, scegliete il capo, il prodotto che vi piace di più, l'accessorio, tutto quello che volete, che avete sempre sognato, che vi piacerebbe indossare per l'estate 2026, o che volete regalare magari alla mamma, al fratello, all'amico, alla fidanzata, a chi volete voi. Mettete tutto nel carrello e avrete il buono sconto su tutto. Però dovete fotografare almeno un capo, fate la foto e ce la mandate al 333-2688-688. Noi selezioniamo accuratamente uno di voi, quindi prendiamo un matto del matinè e lo premiamo, e quindi avrete la possibilità effettiva di comprare tutto quello che volete sul sito 4Pen.it a metà prezzo. Siamo pronti? Lo facciamo? E allora si gioca, mandateci la foto da ora.

0: Mai Smith, Stargazing su Radio Company. Posso dire che svolta poter comprare, acquistare proprio comodamente da casa, dal divano, dall'ufficio, senza sbattimenti, senza andare nei negozi, che è una cosa che magari normalmente ci piace, però con questo caldo, no, uno fa fatica un pochino, andare in camerino, fare, provare. Ed è bellissimo che possiamo con 4pen.it vedere tutti i prodotti, tutti i vestiti, tutti gli abiti, tutti gli accessori comodamente dal sito, e con noi, con i matti del mattinè, pure comprarli al 50% su tutto, quindi mettete tutto nel carrello, tutto quello che vi piace, e potete vincere lo sconto a metà prezzo. E allora oggi tante foto, tanti screenshot di quello che desiderate dal sito, e a vincere oggi è Loredana da Padova. Complimenti, Loredana! E allora dai, approfitta, metti tutto quello che puoi nel carrello e noi ti manderemo il codice sconto del 50%. Approfittane adesso, ma anche domani, voi matti del mattino che non avete vinto, avete questa possibilità, e sarà l'ultima, quindi un venerdì veramente on fire.
1: Powered by 4pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto e... Company.

Marco Machine, Sophie and the Giants in the Dark su Radio Company. Allora chiudiamo l'argomento zone erogene. Buongiorno, sono Paola da Verona. Quando il mio uomo mi bacia il seno mi si aprono tutti i chakra. Buona giornata a tutti. Vabbè, ci sta, dai, è una zona insomma molto molto erogena per le donne, più particolare per gli uomini, ma abbiamo sentito che c'è chi ama farsi accarezzare il capezzolo o entrambi. E poi io sono tutta una zona erogena, capelli, collo, schiena, gambe, quindi lì do coio coio. Allora, volevo parlare adesso di gli Enchained Games. Li avete mai sentiti? Si sono svolti domenica scorsa. Per vederli, ormai insomma sono terminati, però bisogna andare a Las Vegas, che già di suo non è che è famosa proprio per le mezze misure, eccessi a gogo, la città del peccato. Praticamente sono le Olimpiadi dei dopati, così sono state ribattezzate. Una competizione surreale in cui gli atleti possono effettivamente gareggiare dopandosi legalmente, sotto controllo medico, eppure con sponsor miliardari alle spalle, quindi altro che acqua e sali minerali. Qui proprio si parla di testosterone, ormone della crescita, steroidi serviti così come se fossero integratori post allenamento. Chiaramente ci sono, come ho detto, dei medici comunque che seguono gli atleti di nuoto, sollevamento pesi, atletica, e l'obiettivo è proprio quello di superare i limiti umani. Ci sono state tante persone che hanno voluto vedere dove possiamo, fin dove possiamo arrivare, fin dove possiamo spingerci. Addirittura alla fine di questo torneo, di questa competizione, c'era il grande concerto di una band famosissima, i Killers, e è stato trasmesso in streaming mondiale, quindi con luci, effetti, soldi a palate, grandi insomma personaggi molto famosi dietro questo evento, tra cui pare anche Trump. Allora, il motto della città del peccato è: quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas. Secondo me, speriamo che sia così, ma non è detto. Vorrei sapere da voi che cosa ne pensate. Se sono tutti dopati, però, a un certo punto, quello che mi chiedo io, cioè che cosa cambia? Cioè, a livello medico, ok, è un conto, uno può dire no, per carità, è pericoloso, però essendo tutti dopati è come se non lo fosse nessuno. Che ne pensate voi? È una cosa veramente strana che non guardereste mai, o sareste curiosi di vedere dove si può spingere il corpo umano con qualche aiutino? Se vi va, ci dite la vostra con un messaggio o con un vocale al 333 2688 688.

One Republic, Need Your Love su Radio Company. Allora, stiamo parlando delle Olimpiadi dei dopati che si sono svolte domenica scorsa in America a Las Vegas e che stanno proprio dividendo gli Stati Uniti, l'opinione pubblica degli Stati Uniti, tra chi dice è pericoloso ma non si fa, è stata la prima edizione questa in assoluto, e chi dice vabbè, ma se tanto nelle Olimpiadi, nelle gare normali c'è chi lo fa magari di nascosto, poi viene squalificato, a questo punto facciamo una competizione in cui è legale, in cui è concesso, in cui si può fare, e quindi è stata fatta effettivamente la prima edizione. Vorrei sapere cosa ne pensate voi. Allora, c'è chi scrive, una matta del mattinè, vivi qualche aiutino, perché prima ho detto vabbè, si fanno un pochino aiutare, no, da qualche sostanza. Erano dopati a bomba, che schifo, ci dice Chiara da Mestre. Ah, stavano fatti come scimmie. A Roma è un detto, cioè quando proprio magari hai assunto un po' di sostanze o hai bevuto troppo. Un minuto di video che un mio amico mi ha fatto vedere ed è appassionato, e per quanto mi riguarda fa schifo. Il senso poi qual è? Il senso in effetti è quello di vedere fino a che punto riesce a spingersi il corpo umano, anche se aiutato da sostanze. Voglio vedere se riesce a battere i record mondiali, e in effetti uno ci è riuscito nel nuoto e si è beccato pure 1 milione di euro, perché la regola è: chi riesce a battere un record

0: che qualcuno ha raggiunto, un atleta ha raggiunto normalmente, ma essendo dopato vince dei soldi. Abbiamo una matta del mattino che ci dice cosa ne pensa.
1: Ciao Viviana, ciao. Per me è una cagata pazzesca. Un bacio, ciao.
0: Un bacio anche a te, concordo. Tra poco giochiamo.
2: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

Che voce, Sienna Spyro, Material Lover, la novità su Radio Company. Non è una novità perché ve la stiamo regalando da tutta la settimana questa opportunità, e allora continuiamo a farlo. Eh sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Venerdì 10 luglio appuntamento imperdibile con il concerto live

Ci fa sognare la sua voce. Biglietti disponibili su Ticket One. E allora vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete andarci gratis? Matti del Matinè, solo per voi c'è questa possibilità. Cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 in cui urlate Francesco Renga con Radio Company. Fatelo in modo originale, cantato, come volete voi, però più siete simpatici e più avete possibilità di vincere. Quindi vocale 333-2688-688, Francesco Renga con Radio Company, a partire da ora.

0: giovani, dai che si gioca. Mamma, quanti vocali che avete mandato, perché vogliamo vincere il concerto di Francesco Renga a Milano, quando venerdì 10 luglio, vi ricordo che i biglietti sono disponibili su Ticket One se volete andare in tanti e volete acquistarli, ma uno di voi matti del mattinè oggi se ne può aggiudicare ben due. Allora sentiamo intanto i vocali, perché vi ho chiesto di urlare che cosa.
1: Io non so più star da sola quando sento Renga.
0: Questa è tipo Celentano,
1: e io
0: una
1: voglio
0: canzone.
1: Andarlo ad ascoltare perché mi piace un sacco.
0: Ti capisco.
1: Grazie. Ciao. Brava. Radio Company.
0: Ciao.
1: Sono Sonia.
0: Sonia,
1: ciao,
0: grande.
1: Vicenza.
0: Di Vicenza.
2: Angelo.
0: Oddio, sembrava l'ambulanza.
2: Prenditi cura di lei, anche di me. Francesco Renga, Radio Company,
0: dai.
2: Milano Summer Festival.
0: Non ho capito.
2: Milano Summer Festival.
0: Sì, okay.
3: Meraviglioso. Francesco Renga a Milano Summer Festival. Meraviglioso. Soprattutto con Radio

0: sua. Attenzione, c'era anche l'acuto finale. Abbiamo altri vocali, dai, sentiamoli.
1: Francesco Renga con Radio Company.
0: Come la metrica un po' così.
2: Milano Summer Festival. Francesco Renga. Francesco Renga. Francesco
0: allo stadio. Beh, certo.
2: Francesco Renga.
0: Si guarda tutte
2: Radio
0: le partite.
2: Company.
3: Francesco Renga.
4: Francesco Renga con Radio Company.
5: Francesco Renga.
0: Tantissimi, veramente in tantissimi. Grazie Matti del Mattinè, perché partecipate sempre veramente numerosi. A vincere oggi è Roberta.
5: No, non ci credo. Radio Company, grazie, sì. Sono contentissima.
0: Anche
5: grazie,
0: noi per te.
5: Grazie, grazie Radio Company. Francesco Renga, arrivo.
0: E
5: grazie
0: vai.
5: Radio Company,
0: dai.
5: Grazie.
0: Porta chi vuoi e poi fai stories da postare su Instagram, taggaci, tagga Radio Company. Va bene, noi abbiamo finito per oggi, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella nostra programmazione, state con noi. Radio Company,
6: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gaga, Dirty Runway, il nostro successo del presente, dal passato, The Rolling Stones con Emotional Rescue. Ci salutiamo per oggi, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì, finalmente liberi verso il nostro weekend lungo, pazzesco, bellissimo. Quindi insomma domani poi ci saluteremo per bene. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company, le 11 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. In un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Eseguiti sequestri per 200 milioni, 3 gli arresti. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico anni 80 sotto Messina Denaro. Nella notte il comando centrale USA ha condotto raid aerei mirati in Iran, colpendo un sito militare nella provincia di Hormozgan. L'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. E dopo l'attacco americano, i Pasdaran hanno avviato una serie di raid di rappresaglia. Secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana Tasnim, intorno alle 5 del mattino, ora locale, sarebbe stata colpita una base aerea americana. Teheran ha anche aperto il fuoco contro 4 navi a Hormuz. La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato per domani uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, coinvolti trasporti, scuola e sanità. L'agitazione è stata proclamata contro la precarietà, i salari bassi, spese militari e i morti sul lavoro. Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti, in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo. Caldo estivo sull'Italia in questo fine maggio rovente e spuntano i primi bollini rossi. Oggi l'allerta è massima in 4 città: Bologna, Roma, Firenze e Torino, con massime fino a 35 gradi. Allerta meteo gialla per temporali in 7 regioni al centro e al centro-sud. Lo sport, ciclismo, al Giro d'Italia, Michael Valgren arriva da solo ai 1018 metri di Andalo, Vingegaard resta in maglia rosa. Per il tennis finisce al secondo turno il Roland Garros di Jasmine Paolini, ultima azzurra in competizione, oggi in campo Cobolli e Sinner. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: tattici nucleari con sorry, scusa, se vuoi andare avanti tu.
1: No, no, no, no, tranquilla, è come quando
0: puoi continuare, abbiamo un paio d'ore.
1: No, per no, è come quando stai parlando a voce alta dentro un locale e si stoppa la musica. Allora che
0: sai qual, sai qual è il problema? Quando per tutta la confusione che c'è dici faccio anche una puzza. Tanto non la sentirà nessuno.
1: Ed è lì che
0: silenzio. Cominciamo, va là che è meglio.
1: Sigla.
0: Ciao amici.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come va? Tutto a posto?
1: Sì, sì, sì, sì. Oggi
0: carico?
1: Mamma mia, sono pronto anche per il fitness.

0: energia,
1: magia. Ciao Martino, che è già stufo. Sono le 11:09, abbiamo parlato da un minuto e lui è già che ci guarda con la faccia schifata, tipo: ma quando è che arriva non solo la fine di questo programma, ma quando è che arriva la fine di sto mese?
0: Cioè, un po' della perché vita, perché non si sa.
1: Vabbè,
0: a volte uno arriva anche a pensare. No, ci magari tra 200
1: comunque,
0: anni, speriamo. Martino.
1: Ci scrivono comunque: altro che Rimini Wellness.
0: Sì.
1: Qua mi sa che stiamo facendo veramente l'acqua gin senza acqua.
0: Ma
1: l'acqua ce la mettiamo noi, dalle ascelle.
0: Adesso finalmente hanno inventato anche l'acqua fitta, non solo l'acqua gym, dove c'erano le signore con le cuffie con i fiori che andavano su e giù come delle tacchinone.
1: Io non ci va.
0: No, è vero, sì, perché tu sembri presente quando devi bagnare il folpo.
1: Delle boe.
0: Uno, due, tre.
1: Ma poverine. Non è carino da dire, Leonardo, non è carino.

0: Cudart.
1: Cosa? fallo, prego, fai sentire a tutti lo scatarrino.
0: No, non è. Va bene, ciao, sì.
1: Vado io, mi hai detto, mi raccomando, prima di andare in pubblicità devo assolutamente
0: sì,
1: fare un
0: saluto. Allora,
1: saluto.
0: Adesso sono a posto,
1: so,
0: posso farlo.
1: Io non so a chi, perché, no. E mi dici fai tu.
0: Allora, questo è il classico saluto salvataggio, nel sì. senso che stamattina dovevo andare a fare il cambio gomme.
1: Sì.
0: Appuntamento ricercato, e quelli, ti prego, trovami un buco, ti prego, trovami un appuntamento, un orario perfetto, tutto quanto. L'ho lisciato in pieno. Mi è arrivata la notifica via mail con scritto: oggi avevi il cambio gomme.
1: Grazie. Allora,
0: quindi io uso il mezzo pubblico per scopi privati.
1: Sì.
0: Scusatevi, volevo salutare Marta, Claudia e Giulio di Autotecnica di Sacco Longo. Scusatemi, datemi un altro appuntamento, vi prego.
1: Loro il buco te lo troveranno di
0: sì,
1: nuovo.
0: No, no,
1: ma
0: me
1: non
0: lo
1: so
0: creano
1: quale.
0: In fronte.
2: Radio Company, snack Radio Company. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio. Let's go.

0: Jovanotti e Alfa con Buon Vento, tra l'altro disco fichissimo perché è il sogno da bambino realizzato di Alfa.
1: Sì, tra l'altro c'è, sta girando questo reel ovviamente dal profilo di Alfa, in cui lo rimacchina con i suoi genitori. A un certo punto ha detto: guarda, adesso ti faccio sentire una canzone, vi faccio sentire una canzone del mio idolo, quello che, no, della persona con cui io andrò a collaborare adesso.
0: Sì, sì.
1: A un certo punto lì sì, loro capiscono che è Jovanotti e ricordano che lui l'ha sempre amato.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Cioè, è molto bello.
0: Popolarissimo il fatto che Alfa proprio fosse, da quando era piccolo, innamorato artisticamente di Jovanotti, andava ai concerti, aveva le magliette che gli stavano gigantesche e finalmente è riuscito a realizzare questo bellissimo sogno. Siamo tutti contenti, e a me sarebbe piaciuto parlare di sogni.
1: No, sì, magari
0: di sogni nel cassetto.
1: Allora, se qualcuno ha realizzato il proprio sogno, magari di lavorare con una persona, ce lo scriva al 333-2688-688.
0: Sì, ma dillo.
1: Cosa?
0: Che tu è un mese e mezzo che scartavetri i maroni.
1: Oh!
0: Con una notizia
1: ci vuole bravura.
0: Ogni mattina parliamo di questo.
1: Sì.
0: No, Leo,
1: no,
0: facciamo altro. Parliamo di questo.
1: No,
0: no, dai, Leo, facciamo altro. Questa mattina di che parliamo oggi? Secondo me di questo. E allora va bene.
1: Ecco, no,
0: dillo.
1: No, è il mio cruccio. Cruccio,
0: ecco.
1: Perché cosa su cui sto ragionando da un po', c'è uno studio super scientifico che poi mi è arrivato,
0: ecco,
1: proprio di fronte,
0: sì, la scienza della strada, l'università della strada,
1: quello, cioè il fatto è: fino a che età si può andare in discoteca? Perché,
0: ecco,
1: effettivamente parliamo di discoteche dei sono quelle per i ventenni, trentenni, poi ci sono i club underground, sono le
0: e
1: serate
0: poi si passa alle
1: particolari, però Ale, che fai tutta la discografia, hai ricercato discoteca, ti stanno dando il catalogo. Allora,
0: e poi fatto sta che da una certa età in poi si passa alla balera.
1: Sì,
0: basta.
1: Ma neanche, ma c'è gente che proprio non va neanche in balera, dice basta,
0: basta,
1: perché ci sono troppo vecchio. E magari invece quando sei a casa durante le feste di Natale, cosa, la gambetta ti si muove,
0: certo,
1: la voglia di quel delirio, di quel mezzo buio in cui siamo tutti
0: e tu dici,
1: nella
0: ma perché
1: atmosfera.
0: Scusa, ma perché non posso godere di queste notti pazze al club?
1: Sì.
0: Bene, amici e amiche che volete fare le notti pazze al club ma avete 87
1: ma
0: anni,
1: non
0: vi preoccupate, perché la scienza dice che potete farlo.
1: Sì,
0: che non c'è un'età,
1: perché c'è comunque una situazione per tutti. Allora, la vostra esperienza, ok,
0: ecco,
1: un ragionamento che voi avete fatto su di voi, sulla vostra vita, la vostra età, fino a che età secondo voi si può andare in discoteca?
0: Ok.
1: Venitemi incontro, datemi un attimo la vostra opinione perché sono in crisi,
0: ecco,
1: al 333-2688-688.

0: life.
1: Bon Jovi con It's My Life. È proprio It's My Life, mamma mia, ecco. Cioè questa cosa, cioè voglio dire, è arrivato un messaggio, tanti, sì, tanti messaggi sono arrivati.
0: Ecco, quindi però... apriamo questa grande parentesi, sì. Tu hai

0: mese e mezzo che vuoi fare sta notizia, sì, no? Che dici, oh, scienza dice che l'età per andare in discoteca non c'è età.
1: Sì,
0: per
1: anche uno studio molto interessante c'è sotto.
0: Ecco, che tu volevi tanto raccontare. Sì. Tanti messaggi, tra l'altro, a riguardo, sì, ma siamo arrivati tardi.
2: È lo stesso argomento di Carlotta e Sisma che hanno fatto questa mattina. Ascoltate la radio.
0: Oh, simpatia, no, mamma mia, ragazzo.
1: Oggi proprio la colazione al bar hanno finito le brioche, però
0: comunque il, no, alle no, 6:30 faccia la nanna. No,
1: scusate, amico, un attimo, se voi, che ne so, lavorate e fate il turno di notte, andate anche di giorno? Perché vorrei vedere, appunto, cosa fanno gli altri.
0: E
1: no,
0: quindi
1: mi dispiace, io dormo la mattina, ecco, e anche di giorno di solito mentre
0: anche
1: lavoro.
0: Adesso, sì, anche adesso, esatto.
1: Sto dormendo.
0: Va bene, niente, pazienza, mi dispiace, Leo. È
1: niente,
0: andata così.
1: Se volevate parlarne anche voi oggi, scrivetemi in privato.
0: Vi diamo il numero in privato così potete parlarne con Leo ed è felice.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Spot. Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dal 2018 gli Imagine Dragons con Zero qui su Radio Company, le 11:43. Mi viene da sorridere,
1: cosa
0: amici,
1: c'è?
0: Perché il nostro ascoltatore di prima che ci ha detto non l'ho ascoltato la radio, ci ha rischiato.
1: Ah beh, che carino, dai, sentiamo.
2: Sì, non volevo essere antipatico, ma hai dei bellissimi argomenti come quello di ieri, dai, spremi il cervello.
0: Sei stato antipatico di nuovo.
1: No, però meno, dai, meno. Cioè, voglio dire, stiamo degradando.
0: Non volevo essere antipatico, però spremilo col cervello.
2: Dai,
0: le meningi,
1: avendocelo uno potrebbe farlo.
0: Ma forse il problema è quello.
1: Io questa cosa, mio fratello mi dice sempre che in testa mia c'è tutto osso. È pieno proprio il cranio. C'è la prima pietra di un grattacielo.
0: Mi fa ridere, meglio del mio, di mio nonno, che diceva che c'avevo la segatura.
1: Vedi, ma
0: quindi non sballottava neanche per quello. In ogni caso, amici, ancora buongiorno. State ascoltando Snack, Giulio Pego, Leo e Martino in regia ancora per un'oretta e un quarto, fino alle 13 saremo insieme. A proposito di divertimento, okay?
1: Ah, ok?
0: Perché si è parlato, seppur per poco, si è accennato
1: in tutta la mattina della discoteca.
0: Della discoteca, ne hanno parlato già i nostri colleghi questa mattina. E allora noi ci siamo chiesti, no, ma quando le discoteche non esistevano,
1: sì,
0: com'è che si divertiva la gente? Com'è che andavano a fare festa?
1: Sì.
0: Ecco, nello specifico ho trovato questo articolo che riguarda come si divertivano le persone nell'Ottocento.
1: Oh.
0: Sai che l'Ottocento era veramente un'epoca, erano tutti belli, queste,
1: sì,
0: grandi feste, era tutto bellissimo.
1: È vero, cioè, soprattutto la fine dell'Ottocento è stata molto
0: bellissimo. Se non fosse che si divertivano ad andare nei manicomi, guardare le persone.
1: Oh, mamma mia!
0: Sì, alle impiccagioni pubbliche.
1: Vabbè, certo, voglio dire.
0: Sono indecisa sto weekend se andare al mare o al manicomio. No, guarda che impiccano lui in piazza.
1: No,
0: ci
1: vediamo, beh, allora
0: tutti
1: c'erano tutte le altre due.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Però, a parte queste cose tragiche, perché per fortuna poi siamo tutti evoluti.
1: C'era un gusto del tragico, c'era, voglio dire.
0: Sì,
1: era,
0: però,
1: una cosa,
0: insomma,
1: vera.
0: Vabbè, ci siamo anche evoluti cerebralmente abbastanza. Non tanto, ma abbastanza. Mi hanno colpito un paio di cose. Intanto le fumerie d'oppio erano dei locali sociali legali dove si fumava oppio per ore.
1: In realtà magari erano 10 minuti, ma per loro erano ore.
0: E poi questo che io vorrei riportare veramente in voga,
1: sì,
0: in Italia e all'estero.
1: Ho paura.
0: I laughing gas party,
1: cioè
0: le persone inalavano protossido d'azoto fino a svenire o avere allucinazioni.
1: Vabbè, ma ragazzi, ma cioè, ma non puoi pensare di reintrodurlo. Sono cose tossiche, fanno malissimo.
0: Beh, però se la discoteca non è più accessibile,
1: dici,
0: hai più a suo punto,
1: perché non crearsela con le allucinazioni? Cioè,
0: beh, modi alternativi di divertirsi comunque,
1: voglio dire,
0: nessuno entra nel dettaglio delle proprie scelte, dei propri gusti.
1: Quindi voglio dire, l'origine dei fricchettoni degli anni 70
0: dall'Ottocento, ecco.

0: è la Judy Ranks con I See You qui a Company Snack. Allora, vi abbiamo detto alcuni modi per divertirsi, tipici dell'Ottocento, macabri in questo caso, ma ce ne sono degli altri nella storia.
1: Allora, se solo cominci a scavare un pochino nelle serate di divertimento dall'Ottocento a dietro, fino ad arrivare al 300, ragazzi, da pelle d'oca.
0: Allora, ci sono.
1: A dopo?
0: Io ero così.
1: Dopo.
0: Beh, no,
1: intanto, no, a parte questa cosa qua, volevamo anche chiedere magari a voi al 333-2688-688 se avete dei modi alternativi di divertimento. Intendo alternativi alle solite feste con musica, alcol, eccetera, eccetera. Magari una serata tra amici, che ne so, i giochi da tavolo.
0: Certo.
1: O magari paintball.
0: Le bocce. O semplicemente fare dei giochini tipo, che ne so, le sciarade con il gioco dei mimi, quelle cose lì. Oppure un gioco che fate voi in casa, solo voi, magari fa parte della vostra famiglia, della tradizione della vostra famiglia, che gli altri magari dicono, ma cos'è?
1: Ecco, ne parliamo insieme tra poco al 333-2688-688.
2: Radio Company, Snack Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Albani con Summer Funk, il nostro successo del presente e dal passato. Huey Lewis and the News con The Power of Love.
1: Allora siamo arrivati al momento dell'ora esatta, che è 12.02.
2: Radio Company Time.
3: Breaking News. Oltre 200 milioni di euro è il tesoro del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, sequestrato dalla DDA di Palermo. Le parole del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
4: E perché attendiamo ancora una serie di comunicazioni dalle autorità giudiziarie straniere, voglio dire che hanno collaborato con noi le autorità giudiziarie della Spagna, delle isole Cayman, di Gibilterra, del Libano, della Francia, del Principato di Monaco, del Liechtenstein e della Svizzera.
3: Teheran ha condannato l'attacco USA a Bandar Abbas, città iraniana sullo stretto di Hormuz. Intanto caos e distruzione in Libano, durissimi raid israeliani. Colpita ieri e oggi la città di Tiro, una quarantina le vittime, centinaia i feriti. In Galilea una soldatessa israeliana uccisa da un drone di Hezbollah. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Cobolli, Darderi, Arnaldi, Berrettini e Jannik Sinner, che dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabur, incontra oggi Juan Manuel Cerundolo. È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
13: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
14: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con Lift Me Up qui a Company Snack. Allora, arrivano altri vostri messaggi riguardanti, insomma, questi giochi o divertimenti che fate, che per voi sono meravigliosi, magari ad altri dicono no, però
1: sì,
0: voglio
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì, diciamo che tra tutti i messaggi sembra che la fantasia sia ai minimi storici, perché comunque il burraco ne fa da maggiore. Ci scrivono anche addirittura spesso uomini contro donne.
0: Sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi vincono sempre le donne, è vero, ma perché hanno quella memoria. Quella memoria che è proprio aggressiva, la chiamo io. No, io adesso mi ricordo tutto, perché così poi sì, riuscirò a rinfacciarti. Cioè,
1: vero.
0: Questa cosa è tutto vero, ma voglio dire,
1: tutto
0: è una
1: vero,
0: finezza
1: non...
0: che voi avete affinato,
1: ecco,
0: nel tempo.
1: Per fortuna, tra tutti i messaggi, i giochi sono giochi sani.
0: Sì.
1: Sono normali. Perché siamo nel 2026 e per fortuna non ci. Insomma, non giochiamo a, per esempio, mangiarci le pulci l'uno dell'altro.
0: Certo, nel XIX secolo, scusate, Regno Unito e Francia erano famose per questo gioco. Allora, per noia, i nobili cosa facevano? Organizzavano delle vere e proprie gare di abilità tra dame per catturare le pulci che infestavano i parrucchini e le vesti.
1: Ecco,
0: ho trovato un'altra. E si chiamava la gara del mangia pulci, perché poi c'era quella più brava. E certo, perché doveva contarle bene. Quindi una, due, dove le mettevi? Cioè.
1: Tra l'altro, in un'epoca in cui anche la medicina non è che avesse fatto chissà quali passi,
0: no.
1: Se ti pigli la peste nera te la ti giresti.
0: Chissà perché poi effettivamente, ecco, c'erano tutte queste epidemie.
1: Oppure
0: c'erano le battaglie di palle di neve famose a Torino negli inverni tra il 1700 e il 1800, dove praticamente tra quartieri si lanciavano le palle di neve. Tu dici,
1: sì,
0: che belli,
1: carini,
0: ragazzi, giochi a palle di neve. No, diventavano così violente da richiedere l'intervento dell'esercito.
1: Ecco.
0: Probabilmente, non so se voi l'avete mai fatto, con me l'hanno fatto, io ho sempre la cavia tra gli ami di sassi dentro.
1: I sassi dentro?
0: Non il sasso grande, ma il ghiaino.
1: I sassi dentro? Tipo
0: certo, dovevi pure eliminare
1: l'avversario. Ma lo lapidi? Ma sì, scusa, ma sì, ci si fa male?
0: Guarda, io ti dico che l'ho provato sulla mia pelle, davvero.
1: E ogni giorno, caro Leo, mi spiego sempre di più il perché della tua personalità.

Allora, non io, ma un mio amico ha giocato con altri suoi amici a Harry Potter con delle candele romane, il fuoco d'artificio candela romana, usato a mo' di bacchetta. Vi lascio indovinare cosa ne è venuto fuori.

0: mio, parlo per un amico. Certo.
1: Ci sono...
0: un amico di un amico con degli altri amici.
1: Ma sì, guarda che tra
0: con mio cugino.
1: Ecco, tra amici e cugini salveranno il mondo.
0: Per fortuna, tra tutti questi giochi sani, pericolosi, non pericolosi che sia, ce n'è uno che non fa male a nessuno. Anzi, fa bene. Giochiamo con voi tra pochissimo.
2: Radio Company, Snack Radio Company.
3: Torna a incendiarsi il Medio Oriente, massicci raid israeliani sul Libano con 34 morti solo ieri e nuovi attacchi stamani sulla città di Tiro e poi attacchi notturni anche a Gaza, 7 persone uccise. Dal Libano, attacco di droni da parte di Hezbollah contro Israele, ucciso una soldatessa in Galilea, 2 i feriti. E poi raid USA mirati su una base missilistica e contro l'aeroporto di Bandar Abbas in Iran, cui segue un'immediata risposta di Teheran, colpito una base USA nella regione. Dopo una breve sospensione per l'ordinanza di un giudice, reintrodotte dagli Stati Uniti le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha accusato Israele di genocidio. A Milano è caccia la banda di giovani sudamericani che 2 notti fa ha coltellato e ucciso un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima saprebbe riconoscere il capo degli aggressori. Una bambina di 3 anni gravemente ferita agli arti dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence a Celle Ligure in provincia di Savona, dove era in vacanza con la famiglia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
2: ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Robin Schulz featuring Barbs. Better Times.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Alex Gaudino con Destination Unknown qui a Company Snack. Giulia Pego, Leo, DJM.
1: Mi fa ridere perché arrivano già i messaggi, tipo Giulia da Padova. Così manca la risposta, però perché? Perché manca ancora la domanda. Dai che si gioca.
2: Snackpot, che buono!
0: È molto ambito il nostro premio quotidiano dal lunedì al venerdì. Sapete che regaliamo un buono spesa del valore di 50 euro da utilizzare in uno dei tantissimi punti vendita dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
1: Iniziativa, tra l'altro, che ci teniamo a raccontarvi è quella di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, un sito, tra l'altro, omonimo, dove che potete andare a consultare per andare a scoprire tutte quelle che sono le eccellenze che abbiamo noi nei nostri territori.
0: Allora, il gioco si colloca proprio all'interno di questo progetto ed è molto semplice. Noi vi faremo una domanda con risposta a scelta multipla. Voi dovete individuare la risposta corretta e inserirla all'interno di un messaggio scritto con vostro nome e la provincia e inviare tutto al 333-2688-688.
1: Mi fa troppo ridere, abbiamo già un milione di messaggi con, solo con nome e provincia, non vale.
0: Ma poi ci aggiungono la risposta, capisci? Intanto c'è il diritto
1: non
0: di prelazione
1: vale,
0: che non c'è.
1: Vale,
0: in
1: non
0: realtà.
1: Vale, comincia da quando, facciamo così, comincia da quando daremo la... tutte le opzioni di risposta.
0: Infatti.
1: Allora, regia.
2: Suspense.
0: La domanda di oggi è: il surimi, usato in molti piatti asiatici, è principalmente composto da A. alghe, B. granchio puro, C. pesce tritato, D. riso fermentato.

Attenzione, Tombola Express, stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 88.

0: Wow. L'ultimo singolo di Elettra Lamborghini si chiama Bam Bam Bambina.
1: Ci piace un sacco.
0: Molto, molto. Ma sai che cosa ci piace di più, amico mio? Il buono spesa che possiamo regalarvi ogni giorno grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Facciamo prima la verifica della risposta che abbiamo fatto nella domanda di oggi e soprattutto scopriamo poi chi è che sarà il fortunato o la fortunata di oggi.
1: Allora, parlavamo di surimi e surimi, usato in molti piatti asiatici, è composto principalmente, allora, le opzioni erano alghe, granchio puro, pesce tritato, riso fermentato. In realtà è proprio pesce tritato.
0: Sì, diciamo, facciamola proprio semplice. Diciamo che sono i würstel del pesce.
1: Ecco, sì.
0: Perché diciamo è proprio tutto lo scarto.
1: Le cose non utilizzate, sono, ecco, i tagli, quelli che non vengono utilizzati.
0: Tutti gli scarti vengono lavati, tritati, diventano una pasta, vengono aggiunti additivi, conservanti, poi la pasta viene pressata, cotta e colorata superficialmente, tipo con le tempere.
1: È vero, quella famosa polpa di granchio che voi trovate.
0: Ecco,
1: in realtà
0: non è granchio.
1: Surimi, cioè la polpa di granchio, cioè il surimi.
0: Va bene, a dare la risposta corretta, amigos y amigas, e quindi a portarsi a casa i 50 euro è...
1: Alina di Padova. Alina, ti è arrivato adesso il messaggio, quindi saprai che sei tu e sarai richiamata in questi giorni dal centralone, da Alessandra, per avere i dati per la spedizione del buono spesa.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate, dal lunedì al venerdì c'è un buono spesa in palio per tutti voi, uno al giorno, quindi potete riprovare domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Egidio Ferrante, a sorpresa, in mattinata qui in studio. Allora, Egidio, è il momento dei titoli principali di Company News, poi sentirete ovviamente tutti i contenuti nell'edizione delle 13. In primo piano abbiamo la cronaca.
4: Sì, con un'operazione della DDA di Palermo. Trovato il tesoro della droga di Messina, denaro, sequestri per 200 milioni. Attacco USA contro l'Iran, Teheran reagisce. Svizzera, aggressione con coltello, 3 feriti. A Roma una donna sequestrata e violentata per 3 giorni. Altra cronaca e lo sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Fred De Palma, Anita e Miss Kill. Questa è la testa gira, successo del presente. Per il passato Olivia Newton-John con Physical.
1: Che caldo,
0: Beh, questo balli di gruppo, ragazzi,
1: un po' l'alligalli questa cosa. E in più ci ha raggiunti di nuovo Egidio Ferrante dalla redazione per darvi le company news delle 13. Noi amici ci facciamo da parte, ci risentiamo domani dalle 11 ovviamente per le nostre consuete 2 ore di snack. Grazie Leo, grazie Martino,
0: grazie Giulio Pego. Ovviamente vi lasceremo l'informazione e poi belli Conte 4.0. ciao a tutti,
1: fate i bravi, ciao ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Sono le 13 in punto. Ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. In un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Sono stati eseguiti sequestri per circa 200 milioni, 3 gli arresti. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico degli anni 80 sotto il capomafia. I soldi erano stati reinvestiti in eolico, edilizia e grande distribuzione. Il comando centrale USA ha condotto raid aerei mirati in Iran, colpendo un sito militare nella provincia di Hormozgan. L'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale USA e dopo l'attacco americano i Pasdaran hanno colpito una base aerea americana. Teheran ha anche aperto il fuoco contro 4 navi a Hormuz. E in 3 mesi di guerra gli italiani hanno bruciato circa 2,6 miliardi di euro a incidere bollette, mutui e carburanti, come ci conferma Yuri Grigio di Facile.it.
6: Rispetto a questa cifra extra, appunto legata agli aumenti che abbiamo visto negli ultimi mesi, le bollette luce gas, la stima è di circa 600 milioni di spese extra, in particolare è cresciuta in misura maggiore la bolletta del gas, abbiamo pagato circa 50 euro in più in questi 3 mesi, mentre per quanto riguarda quella della luce l'aumento è stato di circa di una decina d'euro e questo appunto porta la cifra complessiva a circa 600 milioni di euro.
5: E anche i mutui hanno risentito del conflitto, giusto?
6: Anche i mutui, ma in questo caso c'è una specifica da fare, parliamo chiaramente dei mutui a tasso variabile, perché quelli fissi in quanto tali non risentono delle variazioni legate ai mercati. L'aumento è stato tutto sommato contenuto, su un mutuo medio parliamo di circa 10 euro nelle rate mensili tra marzo e maggio, segna però intanto un'inversione di tendenza, perché erano mesi che le rate erano ferme e soprattutto la prospettiva è che nei prossimi mesi, se la situazione rimarrà come quella attuale, potrebbero crescere ulteriormente.
5: Infine le dolentissime note, cioè i carburanti, cosa possiamo dire?
6: Questa è sicuramente la voce che più ha risentito di quello che sta accadendo in Iran. In questi 3 mesi gli italiani hanno speso praticamente 2 miliardi di euro in più rispetto a quanto non avrebbero fatto se i prezzi alla pompa fossero rimasti in linea con quelli di febbraio. L'impatto maggiore è legato al diesel, anche se poi abbiamo visto nell'ultimo mese la benzina sta recuperando per via della ricalibrazione degli sconti sulle accise, ma comunque parliamo di una spesa davvero notevole.
5: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito stamattina 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nella cantone di Zurigo. Secondo alcuni testimoni l'aggressore ha urlato Allah Akbar. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo. I feriti, tutti cittadini svizzeri, sono stati trasportati in ospedale. Uno è grave. Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo, espulsi 11 extracomunitari. Amministrazione giudiziaria per il casinò di Saint-Vincent in Val d'Aosta, lo ha deciso il Tribunale di Torino ed è la prima volta che la misura viene applicata ad una casa da gioco. Il provvedimento arriva nell'ambito di indagini della Guardia di Finanza su un sistema di riciclaggio di denaro. Nel dicembre scorso furono indagate 30 persone. La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato per domani uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, coinvolti trasporti, scuola e sanità, treni fermi dalle 21 di oggi alla stessa ora di domani. L'agitazione è stata proclamata contro la precarietà, i salari bassi, spese militari e i morti sul lavoro. Caldo estivo sull'Italia in questo fine maggio rovente e spuntano i primi bollini rossi. Oggi l'allerta è massima in 4 città: Bologna, Roma, Firenze e Torino, con massime fino a 35 gradi. Allerta meteo gialla per temporali in 7 regioni al centro e al centro-sud. Lo sport tennis: finisce al secondo turno il Roland Garros di Jasmine Paolini, ultima azzurra in competizione, fuori anche Cina e Sonego. In campo ora Cobolli contro Wu Jinbing e Sinner contro Cerundolo. Poi toccherà Darderi, Arnaldi e Berrettini. Per il Giro d'Italia il danese Valgren arriva da solo ai 1018 metri di Andalo. Vingegaard resta in maglia rosa. Il meteo oggi: temporali su Alpi centro-orientali a tratti forti, in sconfinamento in serata buona parte della Valpadana, soprattutto centro-occidentale, fin verso Lombardia, Piemonte, Liguria e Ovest Emilia, anche localmente intensi. Bel tempo altrove, temperature in calo al nord, stabili altrove. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
7: Tra poco su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: Buongiorno, buongiorno, good morning. Sai che stavo pensando una cosa mentre venivo qua? Ho incontrato Egidio Ferrante in corridoio, perché ovviamente c'è stato l'aggiornamento con lui, mi fa male una spalla. Dolorosissimo, non avete idea. È l'anzianità che si avvicina, anche perché insomma fra un po' scatta il mese. Detto questo, ci sono modi di dire che ci siamo dimenticati. Tipo? Pronti mezza via. Chi lo usa ancora pronti mezza via?
1: Io no. Non sapevo neanche dell'esistenza, devo dirti la verità, cioè becchi da ignorante.
0: Ricordo sempre la tua infanzia triste, come mi ricordi tu di solito.
1: Cioè io non è
0: pronti
1: che...
0: Pronti mezza via.
1: No, pronti mezza via non
0: e
1: me lo ricordo.
0: E come facevate quando eravate più piccolini voi?
1: Non me lo ricordo.
0: Via!
1: Sì, probabilmente
0: così.
1: Uno, due, tre via.
0: Uno, due, tre via.
1: Può essere, può essere.
2: Pronti partenza.
1: Pronti partenza.
0: E il mezza non lo usavamo.
1: Non lo usavamo.
0: No. Neanche tu usavi il mezza.
1: Era più pronti partenza via, sì.
0: Noi usavamo anche il mezza.
1: Mezza, vabbè.
0: Vabbè. Sigla intera, però non mezza. Però è una cosa che possiamo approfondire, secondo me.
3: Company, company, radio company. Belli con te show 4.0.
0: Oh, oh sì, good morning, Alice.
1: Ciao.
0: Senti. Saluto. Che questo è un giovedì che sa di venerdì?
1: Perché?
0: Non lo so, però era per dire.
1: Se fosse stato un venerdì da ponte posso capire, ma il ponte arriva dopo.
0: Mi sono alzato così, esatto. Che bello, che bello. Lunedì, ponte. Tu fai ponte, Conte?
1: No.
0: E anch'io. Siamo nessuno qua. Di noi fa ponte.
1: Siamo qua, saremo con voi anche nel lunedì, sarò qua anche nel martedì, mercoledì,
0: sempre,
1: giovedì,
0: ogni giorno della settimana, anche Hanukkah, Natale e Capodanno. Detto questo, giriamo la ruota, perché è un classico del nostro programma. Buongiorno da Daniele Belli, da Stefano Conte e dal DJ Megaloman, che ora mi ruota la ruota.
1: Megaloman.
0: Famoso per le dimensioni, per la lunghezza
1: della ruota.
0: No, dei capelli.
4: Secondo.
0: La famosa fiamma di Megalopoli, che l'ultima volta ha tentato di lanciarla, guarda come si è.
1: Secondo, ecco a lei la busta.
0: Ritorno di fiamma. Grazie della busta. Allora, oggi.
1: Attenzione, routine.
0: Questo, esatto, questo programma vuole entrare.
1: Non è quello.
0: Salute comunque. Se devi
1: non
0: fare
1: è
0: routine.
1: Quello, è routine.
0: Routine. Oggi vogliamo entrare nella vostra vita quotidiana.
1: Simpatici.
0: Cioè, vogliamo sapere com'è la vostra.
1: Routine.
0: Daily routine, cioè la vostra routine quotidiana.
1: Sì.
0: Cioè, a che ora vi alzate? Che cosa fate poi? Come continua la giornata? A che ora andate a lavorare? A che ora tornate dal lavoro? Cosa fate dopo lavoro? E poi a che ora andate a letto?
1: Cioè un breve diario scolastico,
0: esatto,
1: siamo su quello stile là. Cioè,
0: e
1: caro
0: quindi,
1: diario,
0: e quindi,
1: oggi?
0: Oggi mi sono alzato alle 7, ho fatto questo. A quest'ora ho ascoltato il Belli Conte,
1: sì.
0: Perché ci piace sapere in che situazione state ascoltando il nostro programma e poi come finirà la giornata. Quindi la vostra routine quotidiana raccontata qua al Belli Conte 4.0. Vogliamo condividere con voi. 3332688688, dai, partiamo da qua.
1: Vediamo.
0: Prego.

0: Sì, infatti, oggi è proprio un giovedì che sa di venerdì. Sai perché? Perché visto che lunedì c'è il ponte, io faccio il ponte anche venerdì, quindi faccio venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì.
1: Hai capito?
2: Cioè, ma però, alla faccia della routine.
1: Ma la routine non è questa.
2: No,
1: la routine
2: non è questa.
1: È raccontateci la vostra giornata in maniera molto breve e
2: sì,
1: concisa.
2: Sì, esatto. Day, cioè, by day, sveglia all'ora tot, cosa fate appena svegli? Vabbè, insomma, orario di andata al lavoro, orario di rientro al lavoro, pausa pranzo col Belliconte. E alla
1: se
2: sera.
1: Siete degli abitudinari, se non siete degli abitudinari, esatto. Visto che magari la vostra routine è sempre quella, oppure siete costretti dal vostro lavoro a cambiare, perché magari
2: sì,
1: uno
2: esatto.
1: Deve cambiare destinazione, deve cambiare luogo. Insomma, raccontateci un po'.
2: Esatto.
1: Ci facciamo gli affaracci vostri. Per una volta.
2: Partiamo da qua, 3332688688, vogliamo sapere della vostra vita, chi siete, cosa fate, come va, com'è.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: una notte simpatica, quella dove si va a fare scimmi scimmi, ma oggi ci stiamo focalizzando un po' su a che ora vi suona la sveglia la mattina.
1: Ciao,
0: partiamo da là.
1: Sono Roger, di solito mi sveglio la mattina abbastanza presto, dipende se voglio andare in palestra prima oppure no, quindi si sveglia intorno alle 5 del mattino.
0: Però
1: orario d'ufficio, quindi 8:30 in ufficio, tutta la mattinata in ufficio, ascolta la trasmissione mentre si fa praticamente la pausa pranzo in ufficio,
0: quindi cioè con le cuffiette
1: mangia qualcosa dal cibo che si è già preparato la mattina.
0: Sai che secondo me sono tanti quelli che ci ascoltano mentre stanno facendo la pausa pranzo, diciamo così, quasi di nascosto.
1: Cioè
0: perché il Belli Conte non è un programma che puoi ascoltare ad alto volume.
1: Ti vergogni.
0: È un po' carbonaro, no? Dici,
1: Comunque, terminata diciamo la pausa pranzo, ha ancora del tempo a disposizione, quindi magari si rilassa, poi riprende a lavorare fino circa le 5 del pomeriggio. 5 del pomeriggio rientro a casa.
0: Bello.
1: E poi, diciamo, serata classica con cena intorno alle 8:30.
0: Pensa che io so che c'è della gente che quando ci ascolta con l'app si è fatta lo screensaver dei podcast del Sole 24 Ore. Così fa finta che sta ascoltando le robe del Sole 24 Ore e in realtà sta ascoltando noi.
1: Finge.
0: È un po' come il giornale davanti al giornalino.
1: Sono come quelli che dicono: no, ma io guardo quella trasmissione di approfondimento
0: lì. Esatto.
1: Guardo solo documentari e poi li trovi che invece stanno guardando.
0: Stanno ascoltando noi o ci guardano insomma sui social o giù di lì. Sentiamo chi c'è al citofono, vai. Allo?
1: Ah, puntatissimo.
0: Mitica.
1: Ero curioso.
0: Effettivamente. Sentiamo cosa è successo. Che
1: abbiamo madre o figlia adesso? Tutte e due. Parte con la madre.
0: Sentiamo. Come sarà
2: Ciao,
0: la sua vita?
2: Ciao, Belli e Conte. Io, diciamo, in base ai turni di lavoro si svolge la mia routine quotidiana.
1: L'hai velocizzata?
2: Per esempio, questa mattina
0: sembra una
2: sono alzata a 8:30, ho fatto i soliti giri, sono andata a fare la spesa.
1: Certo.
2: Poi ho preparato da mangiare.
1: Sì.
0: Il lavoro?
2: Perché dopo arriva a casa la figlia verso l'una.
1: E noi in pensione.
0: Lei in pensione
2: e adesso vi sto ascoltando. Perché
1: lavora?
2: Sto andando a lavorare. E finisco alle 10.
1: Ah,
2: e poi doccia e poi dritta a letto.
0: Sì,
2: quando
0: certo,
2: faccio la mattina mi alzo alle 4 di mattina.
0: Però.
2: Per essere al lavoro alle 6. Arrivo a casa alle 3. E mi sistemo un po'. Ma faccio anche il riposino però al pomeriggio.
0: Il famoso.
2: Ci vuole quando.
0: Mi
2: alzo presto di mattina.
0: Non so se
3: le giornate
0: me lo ricordate,
3: sono molto impegnative e stressanti dal lunedì al venerdì. Ciao ciao.
1: Cioè lei praticamente ha il turno o di mattina o il pomeriggio.
0: Esatto.
1: Se la mattina ce la libera va a fare la spesa, se invece ce l'ha il pomeriggio. Ah, c'è anche la
0: c'è
1: figlia.
0: C'è una seconda parte.
1: Comunque molto impegnativa la vita della madre.
0: Abbastanza sbatti. Sentiamo dall'altra parte.
3: Io mi alzo alle 6:30, 7:00
1: Scusami un attimo, ferma bro. 6:30, 7:00
3: Alle 6:30, 7:00
1: A che ora? O alle 6 o alle 6:30 o alle 7, cioè un'ora di lasco non funziona qua alle 7.
0: C'è una variante molto ampia, diciamo così.
3: E quando col turno di mattina vado a lavorare e al pomeriggio faccio faccende domestiche e commissioni.
1: Vabbè,
0: che belle parole.
2: Alle 8:30 guardo Posto al Sole e poi mi preparo per andare a nanna.
1: Bene.
2: E quando che ho il turno nel pomeriggio faccio al contrario, faccio le faccende domestiche, le commissioni
0: alla mattina. Certo.
3: Ciao Belli Conte.
1: Ciao. Secondo me si scambiano.
0: Sì, pur di non vedersi.
1: Si incontrano solo nell'orario del nostro programma e tra l'altro non svelano l'una all'altra che ascoltano lo stesso programma.
0: Esattamente, hanno anche loro lo screensaver del Sole 24
3: 6:30, 7:00

0: In realtà ci sono molti amici che ci stanno descrivendo il loro orario di sveglia. Noi volevamo sapere un po' la routine, perché si partiva sì dalla sveglia, però conoscere un po' tutta la vostra giornata, perché c'è qualcuno che scrive: ciao, a me la sveglia suona alle 3.05, parto con il camion alle 4 e finisco verso le 16.
1: Beh dai, quindi fin qua abbiamo più o meno l'impostazione della giornata, bella tosta,
0: sì,
1: complimenti.
0: Cioè 3.05 parto col camion, alle 4 finisco verso le 16, diciamo rientra a casa, per svegliarsi comunque alle 3.05 del mattino ci vuole. Ciao ragazzi, io mi sveglio alle 3.10 del mattino per andare a lavoro, ovviamente il tragitto casa lavoro, lavoro casa con Radio Company, quindi è qualcuno che evidentemente fa questo tipo di tragitto.
1: Però qua abbiamo tutta gente che veramente si sbatte
0: pesantemente. Sì, la mattina prestissimo.
1: Sentiamo se c'è qualcuno.
2: Buongiorno
1: che
2: Radio Company.
1: Dai.
2: Buongiorno. Le mie giornate si svolgono così: turni, faccio le pulizie, smonto, vado a fare le pulizie a casa dei clienti, da lunedì alla domenica, tutti i giorni da 8 anni. Di sera dalle 10:30 alla mezza, a mezzanotte, mezzo, faccio le mie, non sono mai ferma, sono già il secondo cliente e oggi è il mio riposo.
0: Ma scusa, ma ci potrebbe essere una giornata dove dici ma vaffanculo le mie, cioè ci può stare.

0: giornata come si sviluppa. Questo è il tema centrale per la nostra e la vostra vita in questa puntata di questo giovedì del Belli Conte. 333-2688-688. Tra poco torniamo e
1: capiamo. Anch'io sto andando a lavoro. Ho il turno dal 1.40 fino alle 9.40. Non chiedetemi perché i turni da me sono così.
2: Però. Company. Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot. Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità, informati 0824 43 732.
7: C-Come Company, C-Come, C-Radio. It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting.

0: intanto grazie a chi ci manda la foto del pranzo, che è la nostra amica di prima, che da quello che vedo sta mangiando soltanto una briochina nonostante lavori 7 giorni su 7. Sentiamo chi c'è al citofono, vai. Pronti, vai, pronti. Vai.
1: Ciao, io mi alzo alle 5 di mattina, prendo un pullman che monta in un ferryboat, scendo al Lido, prendo un vaporetto, vado a Venezia, cambio a Venezia, prendo un altro vaporetto che va a Murano e comincio a lavorare.
2: Lavorerà
1: alle 8-10. Alle 4 ho finito e alle 5:30 sono a casa.
2: Lavorerà nel settore del vetro oppure nella ristorazione dell'isola? Perché...
0: O forse fa il vaporetto lui, fisicamente, perché fa un giro incredibile.
2: Cioè... Aspetta, a proposito di lavori, visto che se no non la saluto e devo salutare, sì. Cioè, perché cioè, a proposito di gente che fa la sua routine, che lavora, salutiamo Barbara che fa l'osteopata.
0: Oh, e che sta raddrizzando sicuramente la schiena, di qualcuno.
2: Oppure è in pausa.
0: Ok.
2: Probabilmente Barbara in questo momento è in pausa, mm-hmm, e quindi può ascoltare la radio, mentre quando aggiusta la schiena di qualcuno deve avere, secondo me, sai, quelle musiche rilassanti.
0: Meravigliosa. Guarda, secondo me se viene qua fa i miliardi.
2: Sì.
0: Ne abbiamo di gente da raddrizzare. Vabbè, dopo questo commento ignorante, è il momento del club degli ignoranti.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Solo risposte sbagliate per il club degli ignoranti. Abbiamo come sempre una parola, e di questa parola voi non dovete darci definizione esatta, bensì definizione sbagliata, in maniera tale da poter entrare anche voi nel club. E oltre ad entrare, uno di voi, il più fortunato, quello che insomma verrà scelto oggi, si porta a casa la tessera.
0: Esatto, quindi preparatevi. Allora, se la parola fosse sonno, sì, che cos'è? Lo sonno, la sonno, le sonno. Dice si sonno.
2: Non andiamo sulla coniugazione del verbo essere, perché secondo me.
0: Oggi introduciamo una piccola variante nel regolamento e ammettiamo da oggi anche le parole composte.
2: Sì, ma non divise.
0: Non divise, composte.
2: Cioè non puoi fare so, no.
0: Esatto, però volete aggiungere qualcosa dopo, attaccato o prima, attaccato.
2: Concediamo.
0: Concediamo questa cosa, perché secondo noi diventa ancora più simpatico. Potete ovviamente poi cambiare gli accenti come volete, quindi sonno o sonno. In questo caso sono soltanto due. Quindi 333-2688-688 per portarsi a casa la tessera del club degli ignoranti. La parola di oggi è sonno.
2: Cos'è il famoso sonno?
0: Il famoso sonno, lo sonno, lu sonno.

0: La parola di oggi è sonno. Sonno è il nuovo modello della Ferrari. Io sapevo si chiamasse diversamente il nuovo modello.
1: Sonno luce.
0: Allora, ciao company, sonno uno strumento che serve per misurare la lunghezza degli aghi dei pini.
1: Ah, ok, interessante.
0: Uso sonno per... una persona del verbo essere, prima persona del verbo essere. Io sono sonno, io sonno.
1: Io sonno, tu dove? Senni, vabbè. Egli sa.
0: Allora, c'è chi scrive il famosissimo amaro ideale per il dopo cena, amaro di sonno.
1: Amaro di sonno, meraviglioso, buonissimo da bere. Suoniamo il citofono, qualcuno suonerà il citofono, eccoci.
2: Ciao Colleone, il sonno è un tipo di pesce, cugino diretto del tonno, sì? Che peschi solamente con la lenza.
3: Ma facilissimo, sonno... è l'anagramma delle persone indecise.
4: Sonno è il premio che danno al nonno più lento d'Italia, il cosiddetto sonno lento.
0: Famosissimo.
1: Famosissimo. Per questo è anche l'amaro di sonno.
0: Sono molti che stanno dicendo sonno pinna gialla è un pesce che sta, se mangiato crudo provoca sonnolenza.
1: Un po' ti viene un po' l'abbiocco. 3332688688 se volete partecipare e rischiare di vincere anche la tessera. Club degli ignoranti di oggi, la parola è sonno.

0: Attenzione, il club degli ignoranti con la parola sonno oggi.
1: Allora, sonno, acronimo usato da chi si sveglia la notte, solo orari non notturni, però mi manca una O qua nell'acronimo, ragazzi, Cioè,
0: ovviamente.
1: C'è il sonno sacerdote ed il sonno sacerdote. C'è il sonno ed il sonno, sonno sacerdote che predica da nottambulo. Saluti da Daniele.
0: Essere un amante del clubbing, probabilmente.
1: Sonnolo, visto che è composto, sonnolo è l'ottavo nano.
0: Ah, il mitico sonnolo.
1: O nono.
0: O nono.
1: O nono o sonno. Insomma, ottavo o nono.
0: Ottavolo o nonolo. O sonnolo. Vabbè,
1: ciao, sonno è una scatoletta, se vuoi.
0: Va bene. Beh, cosa ci sta dentro una scatoletta di sonno?
1: Non si sa.
0: Non si sa. Scopriremo solo vivendo. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao, conti belli.
1: Ciao.
2: Sonno è una disciplina sportiva in cui uno deve riuscire a suonare più campanelli in un determinato tempo.
3: Ciao, company.
0: Conti
3: allora,
0: belli,
3: il sonno, se non sbaglio, è uno specifico rocchetto che va messo sulla canna da pesca.
1: Sì.
3: Serve appunto per metterci dentro la sonnolenza, che è una specifica lenza per catturare, per facilitare la cattura di determinati pesciolini.
4: Ah, sonno o sonno testo?
0: Non lo so.
1: Non so se sia...
0: È tutto, immaginalo come tutta una parola, sonno desto.
1: Ah, sonno desto. Sonno o sonno desto?
0: O sonno desto.
1: Vabbè, comunque è la sonnolenza. Sono rimasto un attimo per... Va bene.
0: Tempo di vincitore?
1: Sì, fra pochissimo.
0: Dai, decidiamo, prima c'è il momento Luna Park.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: creatività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 73
3: Radio Company, momento Luna Park. Giù il gettone.

0: Darude Sandstorm. Attenzione, siamo pronti per premiare. Prego,
1: sì, allora intanto vorrei ringraziare Maria Rosa che ci scrive, tra l'altro, grazie per aver confermato i miei problemi mentali. Ma no, in realtà no, è un club, ragazzi, è il club degli ignoranti, e quindi va benissimo così.
0: Ci unisce l'ignoranza.
1: Sì.
0: E chi è che oggi si porta a casa?
1: Maria Rosa, sentiamo.
2: Ciao Company, allora il sonno, se non sbaglio, è uno specifico rocchetto che va messo sulla canna da pesca. Serve appunto per metterci dentro la sonnolenza, che è una specifica lenza per catturare, per facilitare la cattura di determinati pesciolini.
1: Famosa sonnolenza.
0: Brava Maria Rosa. Detto questo, ci troviamo domani, ragazzi, venerdì di Ponte, da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman. Ciao. Le 2:02.
3: Radio Company Time. Noi
4: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6:30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro, ciao. Se vi va di portarci la colazione, noi 6:39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Annalisa, la sua canzone estiva che ok fa caldo fuori, però magari un po' di più estate.
1: Beh, allora,
0: a livello proprio di vista, no? Uscire di casa e vedere il cielo azzurro non è male.
1: Beh, non è, beh, scusami, vabbè, è leggermente nuvoloso. Da che parte stai guardando tu? Perché io dalla mia parte, dalla finestra, quella figa della radio, tu stai guardando da quella brutta, ovviamente. Io.
0: Ma è quella che, diciamo, anticipa il maltempo di solito, eh. Ti ricordi che era tutto nero da quella parte una volta?
1: Come adesso, scusami.

0: ci sono i piscalli di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: Giovedì 28 di maggio, amici, buon pomeriggio. Nuova puntata dei Piscalli. Ci siamo. Uè, operativi, ciao. Tu più o meno. Basta che accendi quel microfono quando parli.
2: Ok. Pensavo di averla accesa prima.
1: Ciao, Chicco, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, Gio. Ciao, ciao. Ben svegliato.
1: Grazie, grazie. Ciao, ovviamente, anche a tutti voi. Noi siamo i Piscalli fino alle 16. Grazie per il ben svegliato. Allora, voglio salutare gli amici di Pieve di Soligo. Ieri eravamo lì per quanto riguarda la notte rosa, siamo stati leggermente sfortunati con il tempo, però purtroppo quella è colpa mia, perché di solito quando mi sposto io piove. Ma non importa.
2: O grandina, al grandinare.
1: Beh, in realtà ha grandinato anche per un istante a Pieve di Soligo. Ho detto, raga, che sta succedendo? Però ho pensato questa cosa qui. Sono con la macchina di Nick, la mia Nick che ha deciso di guidare, quindi va bene. Allora, oggi invece sarò a Feltre, sempre in provincia di Belluno, per la notte rosa di Feltre.
2: Stiamo facendo praticamente quasi la radio di tappa del Giro d'Italia.
1: Sì, esatto. Il bello è che comunque il Giro d'Italia ha la sua radio ufficiale, non è la nostra, ma noi ci piazziamo lo stesso, perché a noi che cavolo ce ne fotte, ragazzi.
2: Ma è bello così. Infatti ci sono DJ Nick e Igor Pezzo e Cade il Poggio oggi,
1: esatto,
2: giusto?
1: Oggi sì, e poi appunto arriveranno... passeranno anche per Pieve di Soligo, in teoria dovrebbe essere proprio l'arrivo oggi, e poi partiranno domani da Feltre.
2: Bel traffico.
1: E la sera prima, ovviamente, ci siamo noi, quelli di Company, in Piazza Maggiore, quindi vi aspettiamo.
2: Sto
1: amici.
2: Sudando per tutti i ciclisti, così.
1: Guarda, ti posso dire, il Giro d'Italia è uno di quei giri super entusiasmanti per molti. Io non sono mai stato un grandissimo amante del ciclismo, però riconosco che sono uno di quegli eventi che alla fine portano un po' di
2: uniscono
1: di
2: anche le persone.
1: Esatto,
2: sì, quello è i mondiali.
1: Esatto, quelli i mondiali. Quando li giochiamo, quando per li un giochiamo. Attimo ci sentiamo tutti fratelli, no? Poi ad un certo punto, quando non ci qualifichiamo,
2: è vent'anni che litighiamo
1: e litighiamo da un bel po', esatto. Vabbè, 333-2688-688, come al solito, essendo giovedì, fino a domani ci sarà la possibilità anche di vincere il buono sconto del 50% per 4Pen.
2: E questa è una cosa bella.
1: Sì.
2: Io, una cosa brutta, c'è Andrea da Verona, provincia di Verona, e dice: arriva il demonio, perché effettivamente è tutto nero.
1: Provincia di Verona, molto distante da dove siamo noi, mi dispiace. Però aspetta, avevo detto che oggi andava tutto ok. Oggi la temperatura, il meteo.
2: Ricordati che
1: parlato con Vittorio Ferro, mi fa: oggi non è previsto
2: guarda
1: nulla.
2: Che quando Stefano Ferrari viene in moto.
1: Vabbè, che cavolo significa?
2: Non ha coperto la macchina che l'ha nascosta.
1: Sì, ma quando viene in moto, se fosse, se la prende tutta, voglio dire.
2: Quindi, sì, sulla moto, che è meno pericoloso che la macchina.
1: E anche su se stesso.
2: Non lo so,
1: vabbè. Vabbè, dai, siamo pronti a incominciare subito con Jugel, Jamaican Bam Bam.

0: 10, segnatevi il numero 333-2688-688. Ricordiamolo ancora una volta, è il penultimo giorno di gioco con 4Pen.
1: Esatto, si giocherà verso la fine dell'ora. Sono arrivate un po' di foto dei cieli, amici, grazie, mi state mettendo un po' d'ansia, quindi per favore non continuate perché possiamo vedere il cielo anche da qui.
0: La mia
1: quindi...
0: macchinina è tutta bella e tranquilla nel garage, vicino al tosaerba, è un mobiletto.
1: È una delle sensazioni più belle, soprattutto quando pensi, vabbè, sta per arrivare il finimondo, però i miei mezzi, la mia macchina, la mia
0: c'è
1: moto,
0: la cosa, una
1: è
0: cosa
1: tutta coperta.
0: Peggiore potrebbe essere che alle 18 grandina,
1: certo,
0: e non riesco ad andare a casa perché non ho portato l'ombrello.
1: Vabbè, ma quello lì chi se ne frega,
0: inizia
1: no?
0: Inizia il momento,
1: meglio
0: one,
1: farti...
0: two, three.
1: No,
0: run.
1: Devi farti male tu, mica la macchina, chi se ne frega. Se ti succede qualcosa a te, chi se ne frega.
0: Perché sai, un metro, devo allora, passare la strada per arrivare a casa e bagnarmi.
1: Ragiona
0: anche
1: così, il ragionamento è facile. La casco comunque la paghi, però diciamo che la riparazione in un certo senso viene fatta. Vabbè, metti caso. La sanità in Italia è gratuita. E quindi ti fai male tu, tranquillo, amico mio. Tutto a posto.
0: E metti che hai anche un'assicurazione sulla vita e ci guadagni anche.
1: Ci guadagni anche. C'è gente con l'assicurazione sulla vita che ogni tanto esce quando grandina dicendo: sì, beccatemi,
0: dai,
1: per favore.
0: Spaccami tutto.
1: Va bene, dai, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Facciamo una pausa e ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Spot.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile.

0: Lui è 50 Cent, Window Shopper, su Radio Company a chiudere il Millennium Mix di questo giovedì 28 di maggio. Poco prima Mattafix con Big City Life e siamo partiti con Gazelle, la sua Destri.
1: Ancora buon pomeriggio amici dai Pischelli, si apre ufficialmente il nostro momento preferito in assoluto, quello che praticamente attendiamo ogni giorno ci svegliamo. Il comp'anniversario, due chiamate a disposizione anche oggi, una già occupata però l'altra it's free.
0: It's free, quindi 333-2688-688, ci mandate tutti i dati della persona da chiamare, sì, che sia vostro marito, sì, vostra moglie, fidanzato, fidanzata, figlio, non figlio, animale domestico no, perché non riusciamo a parlare con i cani.
1: Figli adottati anche, tutte le cose.
0: Va bene,
1: insomma,
0: tutto
1: va bene.
0: Parenti, non
1: cosa,
0: parenti.
1: Parenti, amici che sono diventati degli zii, qualsiasi cosa. Quindi ovviamente oggi per oggi 333-2688-688, a questo numero ci mandate tutti i dati della persona da chiamare oppure tramite anche altri canali ufficiali.
0: Tipo radiocompany.com, sezione comp'anniversario, oppure la nostra app ufficiale, vai nello store del tuo cellulare, cerchi Radio Company, la scarichi, entri nell'universo digitale di Radio Company dove puoi fare un sacco di cose, tipo
1: allora guardarla che è bellissima, ed è la cosa fondamentale,
0: oh, che bella
1: perderti
0: che sei,
1: tra le bio sbagliate nostre, certo, ma anche dei nostri colleghi, forse quelle sono giuste, non lo so,
0: no.
1: E avete anche la possibilità di ascoltarci ovunque voi siate e di riascoltare anche il podcast dei Pischelli. A questo punto vi ricordiamo anche di scaricare un'altra applicazione che è quella di Streammo, ovviamente si scrive Streammo, e all'interno della quale potete trovare anche tanti altri contenuti originali, come per esempio contenuti che riguardano lo sport, le indagini, la moda, qualsiasi cosa.
0: Fantasmi.
1: Pure, sì.
0: Sì, avevi sì, fatto un podcast sui
1: fantasmi.
0: Fantasmi,
1: no, una puntata sui fantasmi l'avevo fatta, è vero. Dai, 333-2688-688, ci risentiamo tra poco con il comp'anniversario.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: sua cabana alle 14.33, state ascoltando i Pischelli e ci stiamo mettendo in collegamento con il primo festeggiato di oggi. Sarà un compleanno, sarà una ricorrenza particolare, sarà un anniversario, sarà un battesimo, sarà un licenziamento, potrebbe essere qualsiasi cosa e lo scopriamo proprio adesso perché in teoria al telefono dovremmo avere Andrea, giusto?
1: Andrea,
2: Andrea.
1: Ciao. Ok, esatto. Andrea, ci sei, perfetto. Andrea, allora, prima non ci aveva risposto, finalmente ce l'abbiamo fatta. Andrea, come stai? Come va?
2: Bene, bene, al lavoro. Dai.
1: Al lavoro.
0: Che lavoro fai?
2: È l'autista.
1: L'autista. E che cosa porti?
2: Porto un po' di tutto.
1: Un po' di tutto.
0: Ma camion, quindi?
1: Sì, immagino i camion,
2: Sì, sì, con furgoni grandi.
1: Ma allora, furgone grande. Però allora io volevo fare una domanda, in autostrada soprattutto. Ma è normale che i camion sparino dei sassi alla velocità della luce? E perché sono sempre solo i camion?
0: E perché sono sempre sulle macchine di Joe?
1: E perché sempre solo sul mio parabrezza? Posso farti questa domanda?
2: Sarà un caso, perché...
1: Come un caso?
2: È un caso.
1: Ma che dice? Sì, un caso niente, Andrea. Vabbè, senti, allora, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Dici un po' che cosa succede.
2: Succede che compio gli anni.
1: E allora, grandissimo, tanti auguri, Andrea l'autista.
0: Andrea l'autista.
1: Spaccatore di parabrezza.
0: Allora, gli auguri arrivano da tutta Radio Company, dal team dei Pischelli, ma anche da Fiorella, ok? Che
1: Mannoia?
0: Non credo. Sannoia?
1: Mannoia, ho detto io.
0: Voleva farti gli auguri. Non ha scritto un messaggio specifico, quindi potremmo inventarlo adesso. Quindi, caro, base romantica, grazie.
1: Certo, amico mio.
0: Caro amore mio, è stato un piacere averti conosciuto.
1: Sì.
0: 38 anni fa.
1: E la faccia, 38.
0: Quella
1: aspetta,
0: notte,
1: quanti anni sono?
0: Quella notte sotto le stelle.
2: Dai, più o meno.
0: Vabbè, vedi che ho azzeccato.
1: Quanti anni hai, Andrea? Scusa, tanto per sapere, un attimo così.
2: 57.
0: Vedi che sono andato vicino?
1: Alla faccia, 38 anni fa. Vuol dire
0: comunque
1: che si sono
0: devo
1: messi
0: finire
1: insieme.
0: Di leggere il messaggio. È stato bello quella notte sotto le stelle, guardare il mare e quella barca in lontananza. Tu mi hai fatto... Tu,

0: tranello del dito. No,
1: tu che facevi l'autista anche di barche all'epoca.
0: Sì, guidavi
1: no?
0: le barche. La comunque barca. Auguri amore mio, non lo dice Chicco, lo dice Fiorella, sia chiaro.
2: Grazie, okay.
1: Prego, bene, figurati. Allora, senti Andrea, a questo punto noi ti lasciamo, festeggia per bene, ringrazio ovviamente anche Fiorella e buon lavoro.
2: Certo.
1: Perfetto.
2: Grazie ciao. A tutti voi, a Fiorella e buona continuazione.
0: Altrettanto.
1: Anche a te, ciao, ciao. Bello.

0: Bebe Rexha, New Religion su Radio Company, seconda telefonata specialissima del companiversario. Dall'altra parte abbiamo Paolo.
1: Ciao Paolo, benvenuto.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao.
1: Ciao Paolo, ciao. Come stai?
3: Cosa devo dire? Ciao Fischelli?
0: Sì, va bene, quello andava va fatto prima, però va bene.
1: Paolo, va bene uguale, ti vogliamo bene.
3: Perché tra poco me lo dimentico.
1: No, non ti preoccupare, ti vogliamo bene lo
0: tranquillo.
1: Stesso. Allora, ciao Paolo, innanzitutto sei su Company, buon pomeriggio. Sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi dici un po' che cosa accade.
3: Cosa vuoi che accada? Oggi sono un po' in stato di confusionale perché non venendo ancora conto di avere quell'età, insomma.
1: Dai, diciamolo questo numero, importante, dai.
3: 80,
1: auguri! Dai, auguri Super Paolo, auguri. 80 anni. Tanti auguri da tutta Radio Company.
3: Sono tanti.
1: Sono tanti, no, però dai. Vissuti bene sicuramente, anche perché la persona che ci manda questa sorpresa ti dice una cosa bellissima alla fine.
3: Sì, beh, mi sono dato da fare in un certo momento per la famiglia e altro,
0: per lo sport,
3: e tutte quelle cose che potevo fare.
1: Bravo,
3: potevo,
1: esatto.
3: Perché adesso un po' sono limitate, ecco.
1: Infatti, guarda, qualcuno dice: Paolo, auguri, sembra che tu ne abbia 60 e non 80.
0: Quindi 80 portati benissimo.
1: Quindi 80 portati veramente bene. Comunque, il messaggio di augurio per te dice così: auguri per un compleanno speciale, sono 80 da Alberto e Cristina.
3: Va bene, vi ringrazio e ringrazio anche loro per una ulteriore sorpresa.
1: Oh,
3: mi fa molto piacere avervi sentito, è la prima volta che vi sento.
0: Bene.
3: E mi fa molto piacere.
0: Diventato un pischello anche tu.
1: Sì, perché noi siamo molto giovani, quindi automaticamente hai perso 50-60 anni, va così bene. Ne hai 20-30, ok?
0: Più scontati.
3: Magari. Anche domani chiamatemi.
1: Va bene, allora senti Paolo, festeggia per bene con i tuoi cari, con la tua famiglia e ovviamente buon pomeriggio a te, ok?
3: D'accordo, grazie a voi, siete bravissimi.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao bello, ciao Paolo.
3: Ciao,

0: Smith e Niall Horan, questa è Drive Safe su Radio Company, pronti a giocare.
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
2: Anche oggi, amici, potete vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4pen.it.
0: Infatti sul sito troverete tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna, i look più hot della nuova stagione. Entra quindi nello shop online 4pen.it e crea il tuo look.
2: Ormai le regole le conoscete davvero molto molto bene, però in ogni caso siamo qui per ripeterle anche per i nuovi. Che cosa dovete fare per portarvi a casa il buono sconto del 50% da utilizzare esclusivamente nello shop online di 4pen.it? Dovete andare sul sito
0: 4pen.it, quindi andate su Google, cercate 4pen.it, entrate all'interno del sito, navigate un attimino in velocità però,
2: sì, sì,
0: e cercate un prodotto, un capo d'abbigliamento, sì, quello che vi interessa, fate lo screenshot e ce lo inviate al 333-2688-688.
2: Tra tutte le foto ricevute ovviamente noi andremo poi a fare una specie di selezione e andremo a decretare il vincitore o la vincitrice che si porterà a casa il buono sconto del 50%. Quindi ricapitolando, andate sul sito 4pen.it, fate uno screenshot del capo che tanto vorreste comprare, ce lo mandate al 333-2688-688 e se poi va bene sicuramente uno dei due vi scriverà e vi dirà: uè, guaiò, hai vinto.
0: Uno dei due o tutti e due, non ci fermiamo mai.
2: Non ci fermiamo mai, esatto, chiunque. Sì, sì, siamo
0: nell'ombra.
2: Diciamo che io agisco per te e tu agisci per me.
0: È l'anima pischelliana.
2: Se io dovessi firmare un documento molto probabilmente lo farei firmare anche a te, perché
0: dipende
2: tanto ormai,
0: che documento.
2: Sì, soprattutto debiti, quelle robe lì. Dai, 333-2688-688, aspettiamo le vostre foto direttamente dal sito 4pen.it.
1: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente insieme
1: per una grande emozione.

0: Amici, ciao. È arrivato il momento di dare il nome e anche il numero, no, dal numero di telefono, beh, no, dai, della vincitrice che si porta a casa il buono del 50% da utilizzare esclusivamente sul sito di 4Pen.
1: Ci ha mandato un bellissimo vestito per l'estate 2026.
0: Oh Anna, se non lo compri veniamo a cercarti.
1: Sì, vogliamo
0: ti
1: una foto,
0: giuro,
1: una foto su Instagram taggando chiocciolina Radio Company e taggando anche 4Pen. Quindi vince Anna, un applauso a lei.
0: Brava
1: che
0: Anna.
1: Si porta a casa il 50% di sconto valido sugli acquisti effettuati sul sito 4pen.it.
0: Mi raccomando, domani è l'ultimo giorno, quindi tutti quelli che hanno partecipato fatelo anche domani, perché magari uno di voi potrebbe vincere, quindi avete ancora un giorno a disposizione.
1: Intanto un minuto e mezzo alle 15.
2: Radio Company Time.
0: Non ho capito che ore
1: non
0: sono.
1: Non siamo abituati.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, siamo pronti adesso per chiedere la vostra partecipazione al 333-2688-688 su tematiche assai interessanti.
1: Sì, parliamo di scarpe oggi, perché ho trovato un paio di linee guida sul fatto che il tipo di calzatura che noi indossiamo dice molto sulla nostra personalità.
0: Aspetta un attimo, fammi guardare le tue.
1: Aspetta, guarda.
0: Vediamo un attimo. Mamma mia. Guarda, mi viene in mente una parola che inizia con la S e finisce con figato.
1: Perché? No, sono delle Vans normali.
0: No, sto scherzando, dai, è vero, basta, tu sei molto vansoso.
1: Infatti ti leggo un paio di cose riguardo le scarpe. Chi acquista sneakers o scarpe comode indicano, diciamo, una personalità pragmatica, dinamica e sicura di sé, che dà valore alla praticità e affronta la vita con un approccio informale. Modalità Stikazix.
0: Vabbè, raga. Okay. Ma che studio è? È grazie al piffero, voglio dire. Poi, se indossi scarpe comode, sicuramente non sarai una persona tutta sofisticata, ma sarai un tranquillone.
1: Ti posso stupire. Scarpe con il tacco, ok? Rivelano il bisogno di esprimere sicurezza ed essere notate, anche per via del rumore. Proprio.
0: Certo, certo. Vabbè, comunque ci sono anche stivaletti da uomo, voglio dire, col tacco, che ogni tanto fanno rumore, Quindi, che significa?
1: Li metti tu.
0: Per esempio, io quando guardo uomini che portano lo stivaletto, ma lo stivaletto è anche quello bello curato, mi viene in mente una persona molto, molto elegante.
1: Può essere,
0: è una persona anche con dei determinati gusti proprio a livello estetico e anche in quando si parla di abbigliamento, c'è una persona che ci tiene.
1: Sì, non
0: a
1: dei trasandati
0: vedere.
1: Come noi.
0: Esatto, per esempio io sono, posso fare anche il nome dei marchi, chi se ne frega.
1: Ma
0: tanto.
1: Sì.
0: Per esempio io sono la classica persona che passa dalle Nike alle Vans.
1: Così anch'io.
0: O dalle Nike alle Adidas, cioè la scarpa è sportiva e più sono a mio agio, difficilmente porterei uno stivaletto.
1: Anch'io, proprio zero. Perché c'è anche questa cosa delle scarpe sempre lucidate o perfette, che evidenziano un forte senso di responsabilità e un'attenzione. Dicono che questa attenzione sia anche molto ansiosa per il giudizio altrui. Quindi sei sempre a lucidarti le scarpe per evitare che le persone dicano ma le scarpe sporche.
0: Beh, al contrario delle nostre invece, che si sporcano dopo una settimana.
1: E si spaccano.
0: Quindi,
1: tra l'altro,
0: diciamoci la verità, le scarpe alla fine dicono molto su di noi e molto probabilmente è anche la prima cosa che una persona nota nel momento in cui conosce appunto qualcun altro. Quindi oggi 333-2688-688 vogliamo sapere, ma voi che tipo di scarpa siete?
1: Sì, quella è un po' la domanda. Quindi ci dite di solito che tipo di scarpa andate ad acquistare e se diciamo si riflette con la vostra personalità. Se non sai, cioè, che ne so, hai lo stivaletto, non sai che personalità vuol dire,
0: te la diciamo noi.
1: No, dici tu che tipo di persona sei e noi cerchiamo di capire se è la scarpa giusta oppure no.
0: Quindi ricapitolando, 333-2688-688,
1: che tipo di scarpa acquisti di solito e com'è la tua personalità? Noi incrociamo i dati e ti diciamo se effettivamente hai acquistato la scarpa giusta.

0: I Medusa Bad Memories su Radio Company. Stiamo parlando di scarpe, perché la scarpa definisce un sacco la vostra personalità.
1: Persona,
0: guardandovi
1: sì.
0: proprio da lontano.
1: Vero, vero, sì. vero, assolutamente. Ad esempio, Alessandro scrive le Dunk basse oppure le New Balance easy e comode.
0: Ho visto un po' quindi, di foto, effettivamente, cioè, sì. Basso Dunk profilo.
1: Sì, basso profilo, dici? Mm. Beh, comunque alla fine è una scarpa anche abbastanza giovane. Cioè, nel senso, molte volte vedi il ragazzo che porta, no, le Dunk basse o comunque Nike, stile molto streetwear, no? Quella roba, cioè, lì.
0: Stile molto, molto skater.
1: Sì, skater e qualcosa. Soprattutto gli ultimi modelli di Nike si rifanno anche a qualcosa degli anni 90.
0: Certo, quindi
1: molto molto quello. Bello. Poi Jesse Kwan scrive:
0: Ciao Pischelli, io sono molto da scarpa da ginnastica oppure Adidas, pochissime volte acquisto dei tacchi, sono più sulla comodità, così bassa sono e bassa rimango.
1: Certo,
0: vero,
1: che poi i tacchi alla fine li porti quando? Se ci sono delle occasioni speciali, anche se giurerei di conoscere persone che ogni occasione è buona per mettere i tacchi.
0: Ma ci sta, anche perché sennò la volta che devi mettere i tacchi è un trauma, se li metti tutti i giorni il corpo e il piede si abitua.
1: Un po' come le scarpe da montagna, no? Quando le compri vanno in un certo senso testate un po'.
0: E quindi a casa stai con gli scarponi.
1: Ci sono molti che fanno quell'errore di prendersi le scarpe da montagna, non metterle mai, indossarle la prima volta utile appunto per andare in montagna e tac che il piede soffre.
0: E poi ci sono io che ho preso le Vans basse per evitare di fare rumore quando cammino, ma mi confermate che quando sentite rumore in corridoio sono io che sto arrivando.
1: Beh, ad esempio, scusatemi ragazzi, voi non riuscite a riconoscere chi sta arrivando a seconda della propria camminata, dal passo. Tipo io e mio papà lo riconosco anche te, anche Mauro quando arriva lo capiamo, perché dici porca miseria, questa è la tipica camminata
0: da lontano, senti tanta festa,
1: no è la tipica camminata di uno che ti sta per dare carne, di solito è così.
0: Vero,
1: che funziona.
0: Dai. 3332688688, quindi quale tipo di scarpa state indossando in questo momento,
1: okay.
0: Se è una scarpa che usate abitualmente, e che tipo di personalità avete, così cerchiamo di capire se la scarpa è giusta per la vostra persona.
1: Esatto, e se la vostra personalità non dovesse avere nulla a che fare con la scarpa indossata, cerchiamo di darvi delle alternative. 3332688688, a tra poco.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Pischelli! Spot!
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 34 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.

0: Giovanni, 15:16, buon pomeriggio ancora dai Pischelli, amici. Dai, che abbiamo un botto di messaggi da farvi ascoltare, voi sulle vostre scarpe e sul tipo di personalità che pensate di avere.
1: Salutiamo questo ascoltatore. Ora come ora indosso le Crocs, no, perché sennò con sto caldo mi esplodono i piedi.
0: Vabbè,
1: giustamente, con tanto di fantasmino.
0: Che schifo,
1: credo,
0: ragazzi,
1: che le Crocs siano la scarpa tra virgolette più antisesso della storia.
0: Non è vero.
1: E poi quelle con gli adesivi, quei gancetti che ficchi nel buco e hanno gli smile.
0: Quelle sì. Poi sono quelle che costano tipo 180 euro,
1: sì,
0: perché sono le versioni deluxe, quelle limited edition. Sai che cosa secondo me rappresenta invece, viene rappresentata da cioè come la scarpa antisesso in assoluto?
1: Sì. Le ballerine?
0: No, le espadrillas. Le espadrillas, ragazzi, secondo me sono proprio brutte, cioè nel senso, il bello che lo dico da possessore di espadrillas, le ho portate una volta sola, ovviamente.
1: Però puoi lasci stare,
0: lascio stare per fortuna, sì, cioè per l'estate è tanto meglio avere o la classica ciabatta, quella proprio
1: ciabatta da strada, del nonno, sì.
0: O invece se sei una persona un pochino sofisticato, quell'infradito particolare, oppure le Birkenstock.
1: Ah, non lo so. Okay. E i sandali, vogliamo parlare dei sandali?
0: No, amico mio, sono
1: con
0: italiano.
1: Con i piedi pelosi fuori?
0: No, stile tedesco, stile germanico puro.
1: Con
0: sandalo
1: calzino,
0: col calzino, esatto.
1: Calzino fino al ginocchio.
0: Esatto.
1: Bello.
0: Allora, abbiamo un po' di vocali, vai, vediamo un po' se sono pronti. Sentiamo.
2: Allora, oggi indosso una scarpina estiva col chiusa e il tallone chiuso,
0: okay,
2: con però i lati aperti, di pelle nera, con il laccetto sulla caviglia, tacchetto un centimetro. La mia personalità, sono solare, sportiva, chiacchierona, mi piace stare con le persone, vedo sempre il lato positivo delle cose e sono un ottimista.
0: Cos'è? È uno speed date?
1: No, volevo chiedere una cosa, non è una richiesta fotopiedi, però ci mandi la foto delle scarpe, per favore, che voglio capire come quell'accetto che va sulla gamba.
0: Cos'è? Ti piacciono queste cose che alimentano la tua fantasia, no?
1: Mi sono immaginato un tipo di scarpa.
0: Cosa ci vuoi fare con quell'accetto?
1: Non mandarci la foto, grazie.
0: No, infatti, no, mandala a Chicco in privato, questo è il suo numero, se vuoi, oppure su chiocciola
1: 342.
0: Chicco su Instagram, come si chiama?
1: Chicco Radio.
0: Chiocciola Chicco Radio, puoi inviargli tutte le foto che
1: ma
0: vuoi.
1: Ma non voglio le foto dei piedi, voglio le foto della scarpa,
0: vabbè,
1: per capire
0: dai,
1: che tipo di modello è.
3: Ciao ragazzi, allora premettendo che io a casa avrò più di 300 paia di scarpe.
1: Sì,
3: Madonna,
1: è un negozio.
3: Io adoro le scarpe strane. A casa ho scarpe con
0: come
3: il tacco fatto a Biancaneve, i sette nani, scarpe con il tacco fatto a Teschio,
1: Madonna,
3: delle zeppe tutte pelose.
0: Sì.
3: Infatti io sono un tipo molto originale,
1: molto dark anche, tra l'altro.
3: Ovvio che queste scarpe non è che le trovi dappertutto,
0: no,
3: quindi
0: certo,
3: mi devo anche adattare a prendere altri tipi di scarpe. La scarpa che io amo per eccellenza è l'anfibio. Comunque lo stivaletto anfibio con il tacco molto grosso, il plateau.
1: Infatti
0: sì,
1: anfibio,
0: diciamo,
1: qua
0: anfibio
1: sul sito dove ho recuperato le varie informazioni dicono essere associati a uno spirito ribelle, a un carattere forte che non ha paura a farsi notare.
0: Sì, saresti potuta entrare in esercito tranquillamente con l'anfibietto, con quella scarpa lì. Dai, allora 333-2688-688, fondamentalmente dovete dirci tramite messaggio scritto o vocale innanzitutto che scarpa indossate,
1: sì,
0: ok? E poi effettivamente anche dirci di che personalità credete di avere e capire se c'è una correlazione tra le scarpe e la propria personalità, perché molte volte scegliamo ciò che effettivamente ci rappresenta anche proprio dal punto di vista dell'abbigliamento.
1: Quindi facciamo questo gioco 333-2688-688, pensate alla vostra personalità, guardate le scarpe e cercate di capire se c'è una correlazione.

0: Radio Company, 15 e 25, i Pischelli, Joe e Chicco. Oggi ci guardiamo le scarpe e guardiamo anche dentro noi stessi.
1: Sì, come dicevamo, quando guardiamo le scarpe alla fine siamo attratti più o meno da un modello. Sì. Molte volte siamo attratti anche da un modello che apparentemente ci piace, poi lo indossiamo e diciamo
0: fa
1: no,
0: schifo.
1: Cavolo, non mi sta affatto bene. C'è da dire però, e questa è cosa certa, che la prima cosa che guardiamo secondo me in una persona, indipendentemente dal sesso, sono proprio le scarpe.
0: Sì, perché...
1: E poi in generale il modo in cui si veste.
0: Vedi, no? Se una persona anche cammina tutta strana con un paio di scarpe ingombranti,
1: oppure sì, certo.
0: Scarpe troppo sottili, ballerine.
1: Mai viste scarpe
0: cose.
1: Troppo sottili, però un giorno me le
0: tipo
1: farai
0: quelle
1: vedere.
0: Tipo le Vans, solo quelle light, senza
1: ecco,
0: lacci.
1: Per esempio, io non amo, e so che molte persone ce l'hanno, ma forse è una roba più teenager anni 2000.
0: Sì.
1: Allora, le Converse.
0: Tipo io?
1: No, aspetta. No, ma teenager che ha vissuto negli anni 2000.
0: Ok,
1: tipo le Converse alte sono bellissime. Io non tollero, per esempio, le Converse basse, e sono veramente sono belle, cioè ne capisco anche l'importanza perché hanno avuto un successo enorme soprattutto tra i ragazzi di una generazione, però le Converse basse, boh raga, niente da dire. Quelle alte tutto quello che volete, però purtroppo mai possedute.
0: Sto googlando,
1: guardale.
0: Ah, quelle
1: sì classiche scarpe estive, no, di tela che porti appunto durante la stagione primaverile estiva.
0: Ci sta quell'effetto cucitura.
1: Sì, poi abbiamo dei vocali. Vai. C'è qualcuno che ad esempio non si ritrova in niente.
2: Raga, ma che correlazione volete che ci sia
0: indeciso
2: tra le scarpe? Che io parlo per quanto mi riguarda, di giorno sono a lavoro, scarpe di lavoro. Se devo andare a fare la spesa, scarpe a ginnastica.
1: Vabbè,
2: se devo andare a una cena elegante o qualsiasi,
1: scarpe eleganti.
2: Okay. Se sono a casa, ciabatte. Okay. Quindi, come può
0: è
2: definire la mia personalità? Un paio di scarpe.
0: Sei un vortice di personalità a sto punto.
1: In realtà, come vedi, secondo me sì. Cioè, tu hai la scarpa giusta a seconda dell'occasione.
0: Sei tipo split.
1: Cioè, per me molte volte uscire fuori con gli amici o fare la spesa o partecipare ad una cena elegante potrebbe avere sempre lo stesso paio di scarpe.
0: Beh, io sono andato al mare con le Vans e sulla neve con le Vans.
1: Vabbè, tu sei un po' borderline.
0: Ma che palle, devo avere 18 paia di scarpe. No, uso sempre quelle. Sono scivolato sulla neve perché sono lisce.
1: Che altro, secondo me dipende dal tipo di attività. Cioè, sicuramente non puoi andare a giocare a basket con un paio di Vans, o non puoi giocare a calcio con... No, come sì
0: io
1: nel
0: faccio
1: senso
0: tutto
1: che sei d'accordo con
0: io
1: me.
0: Io faccio tutto con queste scarpe. È per quello che mi durano 2 mesi e poi le butto via.
1: È per quello che non fai sport, forse.
0: Hai detto la cosa.

0: Radio Company, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, abbiamo ancora messaggi, si parla oggi di scarpe, quindi che tipo di scarpa siete, anche perché molte volte scegliamo ciò che poi noi effettivamente siamo anche a livello comportamentale, cioè a livello psicologico. Quindi in sostanza c'è sì una correlazione tra scarpe indossate e il tipo di personalità.
1: Tipo, che personalità può avere una persona che sceglie le silver dorate oltre che maranza?
0: Vabbè, ma questa è la storia, amico mio,
1: cioè,
0: è la storia.
1: A me non piacciono, dai.
2: Ciao Pischelli, allora questo è un bel contest. Io ho, diciamo che ho una scarpa per ogni evento, nel senso che quelle di tutti i giorni, adesso vabbè c'è l'infradito, però solitamente piacendomi tanto le scarpe di marca, e spazio da sneakers ad altre che mi piacciono molto, Balenciaga, quelle con calzino, e vari tipi di sneakers, diciamo
1: Omega Mix,
2: Philip Modello o altri stili.
0: Vabbè, se
2: c'è
0: sordi,
2: tutti
0: dai.
2: I giorni da lavoro ho del Nike, no, più di un Nike Air Max 97 che mi piacciono un sacco. Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Nike Air Max 97 molto molto fighe per lavorare, poi tra l'altro ci sta, molti magari le usano semplicemente, sai, quando prima si parlava di uscite eleganti, mettono anche quella, la Nike Air Max, così. Tac.
1: Aspetta che non ho presente.
0: Ma come?
1: Porca
0: Air Max, bellissime.
1: Air Max.
0: Guardale, sicuramente le hai viste.
1: Ah, ok, sì.
0: Scarpa che andava in voga tempo fa, appunto, e poi sono ritornate.
1: Ma con le lucine sotto?
0: No, con le lucine sotto. Anche se da bambino io non avevo le scarpe con le lucine.
1: Nemmeno io.
0: E molte volte pregavo che i miei genitori me le comprassero e niente.
1: E le scarpette con la ruota sotto, con il rotellino?
0: Le sole
1: tu...
0: Lelli Kelly,
1: no, quelle,
0: le tue scarpine. No, niente.
1: Quelle che toglievi e mettevi la ruota e potevi pattinare.
0: Sì, erano quelle scarpe da skater tipo, quelle Utopia. Belle grosse, e avevano sotto la ruota e potevi pattinare, vero?
1: Di solito,
0: che cavolo mi hai sbloccato?
1: Aspetta, le indossavano sempre
0: chi
1: i figli,
0: faceva
1: no,
0: liceo artistico,
1: circa figli, almeno dalla mia esperienza, che hanno i genitori divorziati,
0: dai, aspetta,
1: secondo me, che vanno in villeggiatura e sono ricchi. Di base,
0: esatto.
1: Io conosco un sacco di persone che venivano dalle mie parti in vacanza, genitori divorziati, ricchi, con quelle cavolo di scarpe costosissime.
0: E dato che si annoiavano.

0: i bambini le compravano, che così durante le vacanze nei corridoi degli hotel se potevano in qualche modo divertirsi.
1: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
2: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Life, ci porta una novità musicale. Dopo il successo di Ossessione, ritorna Samurai J, la sua Flamenco Paranoia.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Paranoia, siete su Company, ancora buon pomeriggio dai Piscagli, gli ultimi 15 minuti, abbiamo ancora bisogno di voi perché oggi si parla di scarpe e soprattutto di correlazione tra scelta delle scarpe e la propria personalità.
1: E tipo Luca dice,
0: che dice Luca?
1: Tutto l'anno per lui infradito, se potesse pure al lavoro.
0: Perché lui molto probabilmente è amante della comodità, no? Quindi chi cavolo se ne frega.
1: Ma potresti anche andare scalzo, sai, poi gli indiani.
0: Beh no, dipende da che tipo di lavoro fai, voglio dire, nel senso sicuramente in fabbrica no.
1: In base al lavoro comunque,
0: ecco.
1: No, ma in qualsiasi lavoro credo che l'infradito non è che sia al massimo.
0: Beh, in radio perché, scusami? Sai quanti in radio potresti trasmettere tranquillamente in infradito?
1: Ci hanno cazziato per i pantaloni corti.
0: Figura di averli infradito, è vero, perdonami. Comunque un'altra cosa, molti per esempio non sono neanche così tanto legati ai marchi. Cioè ci sono persone che chiaramente comprano, cioè molto semplicemente comprano proprio scarpe che magari assomigliano sia alle Nike, ma hanno un marchio proprio e allora non importa avere un marchio importante
1: tipo
0: addosso.
1: Nike.
0: Tipo Nike o tipo
1: Adidas
0: oppure che cavolo ne so,
1: Piuma che... al posto di Puma.
0: Sì, è vero, Pullman,
1: aveva dei calzini
0: della
1: con scritto
0: Pullman.
1: Piuma.
0: Abbiamo anche un vocale, sentiamo. Vai.
2: Io prediligo le scarpe da ginnastica durante il lavoro, scarpe antifurtunistiche, e la maggior parte uso le scarpe da ginnastica.
0: Okay.
2: Cerco di anche prendere scarpe da ginnastica un po', diciamo, elegantine,
0: cioè,
2: in modo da mettermele anche quando esco.
0: Brava, ok.
2: E mi è capitato di più di una volta di andare a fare la spesa anche in ciabatte.
0: Vabbè raga, ma per fare la spesa si può andare secondo me vestiti in qualsiasi modo.
1: Anzi, no, io mi vesto bene per andare a fare
0: spesa.
1: Cioè
0: io, ma sì, che credo che devo andare a fare la spesa nella Reggia, voglio dire, cioè come cavolo
1: non
0: ti vesti per andare a spesa? Oddio, sono in smoking, salve,
1: ma
0: buongiorno,
1: no,
0: mi fa tre etti di prosciutto.
1: Però,
0: per favore,
1: se ho una maglietta brutta, tipo adesso ho una maglia con
0: brutta.
1: Un,
0: cioè
1: una,
0: bella, scusami,
1: un'anatra che fa il dito medio,
0: sì,
1: è duck fuck,
0: sì,
1: e non so se
0: questo vi dice molto sulla personalità di Chicco, amici. Una persona
1: l'ho
0: che va a Londra, tra tutte le cose che può comprare, decide di comprare una maglietta con un'anatra
1: che fa il dito medio,
0: che fa il dito medio,
1: che poi è duck fuck.
0: Duck fuck, sta roba lui ti avrà mandato fuori.
1: Ho riso un quarto d'ora.
0: Immaginavo, guarda, tu cadavere per terra dopo aver visto questa
1: io
0: maglietta.
1: Io ho dato anche più di 20 euro.
0: Figura, guarda, ti lascio anche la mancia perché questa maglietta è geniale.
1: L'ho presa due e ho trattato. 5
0: Vabbè,
1: euro in meno.
0: Amici, dai, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688. Che tipo di personalità pensate di avere, ma soprattutto che tipo di scarpa siete, per capire se effettivamente c'è una correlazione, c'è un'associazione tra di voi e le vostre scarpe.

0: chiama Queen of Chinatown su Radio Company. Stiamo continuando a parlare di scarpe. Arriviamo alla fine con un'ascoltatrice che dice: anche fosse per me camminerei scalza, sì, sempre. Che personalità vuoi che abbia? Una selvaggia, no, ai posteri, l'ardua sentenza.
1: No, praticamente a lei piace allenare le sue piante dei piedi per riuscire a calpestare ma qualsiasi cosa.
0: Ti darei del nativo americano.
1: Per esempio, sai, siamo abituati fin troppo bene. Quanti di voi riescono a camminare sui sassi senza scarpe?
0: E quanti di voi riescono a camminare sui carboni ardenti?
1: Senza scarpe, poi...
2: Ciao Pischelli.
1: Ciao.
2: Io amo le scarpe a tennis.
1: Okay.
2: Io ho le Queen, dopo le Cinzia, sono tutte marche che costano.
1: Ok.
2: E ho le Adidas, ne ho un sacco di scarpe. Adidas. Però essendo già alta, Adidas, io, che sono 1,78, e mettermi anche i tacchi, i sandali, quelle cose lì,
1: vabbè, dici,
2: ci sta qualche volta, però io adoro la comodità.
1: La comodità, ragazzi.
0: Cioè 1,78 non metti i tacchi perché sennò sei troppo alta?
1: Vabbè, ma comunque magari parliamo di una donna, forse lei soffre l'altezza, eh? C'è chi magari soffre...
0: Cos'ha, le vertigini per i tacchi? No,
1: no, no, no, è che magari si vede un po' troppo alta, che ne sai tu?
0: Allora, io sono 1,80 e qualcosa.
1: Scusami?
0: Sì?
1: 1,80 da quando?
0: È 1,85 sulla carta d'identità, ma abbiamo mentito almeno di 5 centimetri sotto.
1: Sotto? Cioè, credo tu vuoi dirmi che sei 1,90?
0: Non lo so, sarà 1,88, credo.
1: Ma che stai dicendo?
0: Secondo me sì, era 1,85 quando ho fatto la carta d'identità sei anni fa.
1: Se mi arrivi al punto vita, ma e puoi fare tante vita? Cose interessanti.
0: Ogni volta.
1: Scherzo, dai, sto scherzando. Dai, amici, siamo arrivati alla fine, a tra poco con i saluti.
3: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company. Company.
12: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente.
13: Insieme
12: per una grande emozione.

0: Becky G con Sorry Papi su Radio Company. Amici, è arrivato il momento per noi di salutarci, ma ci vediamo questa sera a Feltre, provincia di Belluno, per la Notte Rosa.
1: Buonanotte Rosa.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscali, i fiscali di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
0: Tiriamoli fuori questi soldi.
1: Sì, le 16.
4: Radio Company Time.
5: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
6: Che fretta c'era! Maledetta.
5: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
7: Sì, sere.
5: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11.

0: Loco Gordo insieme a Rainier Zonneveld qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata di Brutti ma Simpatici, quella del giovedì. È giovedì oggi? Sì, oggi è giovedì 28, ma mi sono perso sta settimana e pensa un po' la prossima sarà ancora peggio.
1: Come mai ti sei perso? Sediti buo su questa poltrona qui, questa qua lunga, e inizia a raccontarmi dei tuoi problemi, dai, che finiamo domani.
0: È la stessa poltrona, cioè della stessa famiglia della tua macchina da scrivere.
1: Ah sì, certo.
0: Invisibile, dove prendi appunti quando io ti dico qualcosa.
1: Certo. Sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
0: Pronti allora a cominciare una nuova puntata di Brutti ma Simpatici, ogni giorno dall'una al ven tra le 16 e le 18 e anche la domenica tra le 5 e le 6 del pomeriggio. Diventa Brutti ma Domenica, ovviamente. Tra l'altro a fine del mese di giugno inizierà, cioè tornerà anche la versione estiva del nostro programma.
1: Ma mi è mai fatto venire in mente una cosa che ci siamo dimenticati di fare ieri.
0: Cioè?
1: Devo prenotare le ferie.
0: No, era entro
1: nella radio, cioè devo comunicare quali sono le mie due settimane di ferie.
0: Però bisognava farlo entro il 26.
1: No, perché dopo te le autoassegnano. Non voglio essere messo in agosto.
0: Te le hanno assegnate proprio la settimana del 15.
1: No, per piacere, no, non fatelo. Dai, te l'ho detto ieri, ricordamelo. Mettiamo quelle crocette lì su quel foglio lì, che così almeno poi siamo a posto.
0: Jimbo, mi ricordi di ricordare oggi?
1: Va bene, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche a Jimbo alla parte tecnica. Ciao voi amici, cominciamo. Company.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, il signor so tutto io.
1: So tutto io, esattamente. Senti, due scadenze, così in breve, veloci. Una me la sono lasciata sfuggire, mi sarebbe piaciuto, come dire, andare a beccarmi i filmati, i video, ciò che arrivava, diciamo, in real time. Ma vabbè, insomma, ci dovremmo accontentare. Da Detroit.
0: Detroit?
1: Esattamente, Detroit. C'è stata fino al 25, quindi fino a tre giorni fa, la settimana della techno.
0: La settimana della techno.
1: Perché la techno fondamentalmente negli anni 80 è nata a Detroit ed è in un certo senso un po' anche lo specchio della città stessa, che una volta piena di fabbriche di automobili, ormai queste fabbriche sono tutte svuotate.
0: Chiaro.
1: E quindi in un certo senso questo tipo di scenario un po' alla Robocop è adatto per queste cose qua.
0: Sì, assolutamente sì. Okay. È molto industriale.
1: Molto industrial. La seconda invece che oggi, amico mio, è l'Hamburger Day.
0: Oh, l'Hamburger Day.
1: L'Hamburger Day.
0: Uno dei miei cheat preferiti. Sgarri preferiti.
1: Ho capito,
0: sì,
1: va bene.
0: Sì. L'Hamburger.
1: Ovviamente nell'articolo che ne parla ci sono un sacco di foto lussuriosissime.
0: Sono foto porno.
1: Super porno, direi. Va bene. Adesso una pausa per noi.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti. Ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: C-Come Company, C-Come C-Radio.

0: Harry Styles, American Girls, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: In brutti ma simpatici, esatto. Allora, c'è un paesino, una frazione di Chiusi dell'Averna, in provincia
0: in Toscana?
1: Di Arezzo.
0: Arezzo.
1: Come facevi a saperlo?
0: Perché ho lavorato in una discoteca da quelle parti, a Bibbiena, in provincia di Arezzo, se non ricordo male.
1: Vedi, allora, questo è un paesino che è a circa 950 metri d'altitudine, ok? E sta vivendo da qualche ora, un paio di giorni, dei problemi gravi connessi alle api. Sai che le api dicono ce ne sono poche, bisogna
0: salvaguardarle,
1: assolutamente. Sono importanti per l'impollinazione. Te la ricordi la storia dell'ape, del fiore?
0: Sì,
1: certo. Te l'ha raccontata da piccolo.
0: Sì.
1: Ecco, molto bene, quella roba lì. E in questo caso però il problema è l'opposto, cioè ce ne sono tantissime, ci sono sciami interi e la gente è barricata in casa. Che poi l'ape non dovrebbe essere, cioè non attacca l'ape, giusto?
0: Solo se è minacciata, anche perché tra l'altro se punge poi muore.
1: Muore, esattamente, insomma. E quindi è strana sta cosa, non si sa, non si capisce bene esattamente per quale motivo ci sono così tante api in questo piccolo paesino e che cosa le stia attirando tantissimo, capito?
0: Dovranno fare chiamare, che ne so, un mastro di api, capito? Sì. Cioè un ammaestratore, un incantatore di api.
1: Un orso, ad esempio.
0: No, l'orso no.
1: Sai
0: un indiano, sai gli indiani quelli che col piffero fanno alzare il serpente? Che poi ci provi anche tu tutte le mattine e non funziona? Ecco, dovrebbero trovarne uno che fa la stessa cosa con le api, eh? Il pifferaio magico.

0: Payphone, Maroon 5 con Wiz Khalifa qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici. Ora i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Grazie per la linea, si ferma al Roland Garros il cammino di Jannik Sinner, sconfitto in 5 set dall'argentino Cerúndolo dopo essere stato avanti di 2 set vicino alla vittoria. L'azzurro, condizionato da un evidente calo fisico e dal grande caldo, ha ceduto dopo un match iniziato in totale controllo. Cambiamo sport, la 18ª tappa del Giro arriva in Veneto con un percorso nervoso da Fai della Pagana nella Pieve di Soligo, tra continui saliscendi e possibili sorprese per i velocisti. Decisivo sarà il muro di Ca del Poggio a 10 km dal traguardo, 1,1 km con pendenze fino al 19% che potrebbero spezzare il gruppo. Queste sono le zone del Mondiale Gravel di 3 anni fa. L'arrivo appunto è previsto dopo le 17. A voi.
2: Arriva ultimo.
3: Company. Radio Company.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Music is the answer, il disco di Danny Tenaglia.
1: Come lo dici bene?
0: Ti è piaciuto?
1: Come lo dici bene, come bene. Lo dici bene. Noi adesso ci fermiamo.
0: Sì, però tra poco torniamo e facciamo cose insieme, okay. Amici. A tra poco.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Gaia Bossa Nostra qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove è arrivato il momento di dialogare un po' con le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando.
1: Allora, c'è il nuovo report dell'Eurispes che dice una cosa un po' inquietante, dico la verità. Sì. Anche perché noi abbiamo una tradizione come italiani, cioè siamo un popolo di risparmiatori, è sempre stata questa cosa.
0: È vero.
1: Però qui invece le cose stanno cambiando, perché l'Eurispes dice così: solo una famiglia italiana su quattro risparmia. Una su quattro.
0: Il 25%.
1: Vuol dire che tre su quattro non risparmiano niente. No. Non avanza nulla, zero. Per vari motivi, c'è chi non ce la fa, c'è chi invece ha fatto questa scelta, perché poi anche i consumi sono cambiati, cioè ci sono anche modi diversi di utilizzare.
0: Sono cambiate anche le priorità.
1: Sono cambiate le priorità, esattamente. Quindi ci sono quelli che dicono: non so, prendo 1.500 e spendo 1.500.
0: Sì, sì.
1: Non si fanno mancare niente. Ci sono altri invece che dicono: io ho 1.500, ne ho bisogno, ed sono tutte necessità primarie, quindi di fatto non risparmio, non metto da parte nulla.
0: E poi ci sono quelli che, come te, si puntano un obiettivo. Della serie,
1: oddio,
0: ok.
1: Cosa c'entro io?
0: Sei mesi del 2026 metto via 10.000 euro al mese. Sì. So già che dal prossimo mese, quello di giugno, ne devi mettere via 11. Quindi sarai un po' più nervoso.
1: Non è così per niente. Però la domanda che facciamo ai nostri ascoltatori è: se hanno recentemente rinunciato a fare qualche acquisto,
0: okay, sì, a qualcosa in generale,
1: cioè di qualsiasi tipo. Nel tuo caso, ad esempio, mi parlavi
0: degli acquisti in game.
1: Io ti dico la verità: se noti, non stanno arrivando più pacchi da Amazon.
0: Ho visto.
1: Vedi.
0: Ma infatti, guarda che ogni mattina chiama Amazon qua, dice: oh, com'è stato? Dov'è? Sì, sì. È morto Pietro Carignato.
1: No, non è così. Cioè, semplicemente, allora, a parte il fatto che, come ti ho già detto, non è che abbia bisogno di grandi cose, primo. E secondo, in questo periodo non sento la necessità, insomma, di acquistare cose, quindi va bene così.
0: Beh,
1: dai.
0: Guardando la musica che ascoltavi è un bene, nel senso, quella che compravi.
1: Adesso, ma perché?
0: Guardando
1: dai.
0: I dischi che compravi è un bene.
1: Ma perché?
0: Però.
1: Ma perché? Allora, 333-2688-688, vi chiediamo se in questo periodo avete rinunciato a qualche acquisto, ok, ma anche a niente, oppure se non avete proprio minimamente modificato le vostre abitudini, se diciamo avete fatto in generale qualcosa per contenere le spese.
0: Dai,
1: non avete comprato qualcosa l'avete presa un po' a rate,
0: avete sospeso un abbonamento,
1: avete sospeso un abbonamento. Ecco, io ad esempio ho sospeso Spotify. Sì, Spotify l'ho levato,
0: ok, basta. Però c'è quell'altro
1: e quindi va bene così, ne basta
0: che
1: uno,
0: quello da ricchi.
1: Costano uguali, ha senso. Dai, allora 333-2688-688, vi chiediamo se avete fatto qualcosa per contenere le spese recentemente, o anche se non avete fatto niente, perché tanto va bene lo stesso così. Dai.

0: Just the way you are, Milky, insieme a David Guetta qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi nella mezz'oretta dedicata a voi che ci state ascoltando vi abbiamo chiesto al 333-2688-688 se per risparmiare, visto che la situazione insomma in Italia, lo dice l'Eurispes, è abbastanza critica, molto preoccupante, se avete cambiato qualcosa nelle vostre abitudini per risparmiare, quindi se avete tolto qualcosa, se avete limato qui e là. E lo volevamo sapere.
1: Lì o là. Allora, io questo è il primo messaggio che leggo perché insomma mi ha fatto un po' di effetto, ti dico la verità. Allora, io rinuncio a vacanze e pranzi, e fin qua va bene, lo fanno in molti. E poi aggiunge: perché con 400 euro al mese è dura. Allora, 400 euro al mese è veramente durissima.
0: Sì.
1: Credo sia veramente, non lo so, impossibile.
0: È un terzo della soglia di povertà,
1: sì,
0: minima.
1: Esattamente, proprio per questo è un po' una contraddizione, no? Perché si stima una soglia di povertà. E poi io penso che questa sia una pensione, ok? D'accordo che qualcuno dice magari non avrà versato, magari non avrà fatto, eccetera, eccetera. Però è una contraddizione, no? Cioè che ti diano qualcosa per sopravvivere che è sotto la soglia di povertà stabilita da chi ti dovrebbe. Cioè, non lo so, capito?
0: Sì,
1: cioè,
0: è un po' un casino.
1: È un cortocircuito, una roba strana. Come anche qui leggo che per una famiglia la soglia di povertà sono 1218 euro al mese, ok? Che cioè, sono stipendi.
0: Sì.
1: Cioè, quindi non lo so, vabbè. Allora, prima quasi tutti fine settimana mangiare la pizza, ora uno sì e uno no, va bene, ciao, io se riesco faccio la pizza e il pane in casa, inoltre ho preso 3 galline e fatto l'orto.
0: Vedi?
1: Hai capito?
0: Allora,
1: cose fatte in casa probabilmente hanno, anzi sicuramente hanno dei costi minori, quindi risparmi molto, mangi meglio probabilmente anche.
0: Sì.
1: Ciao brutti ma simpatici, è da molto che non acquisto da Temu per mancanza di Skei, è scritto così.
0: Skei.
1: Sempre più aumenti in generale, Tiziano da Sottomarina Beach.
0: Chiaro, c'è chi di solito si comincia ad eliminare da quello che può essere ritenuto superfluo.
1: Io
0: no?
1: Non compro più le dita di gomma, ad esempio.
0: Tu hai comprato su Temu le dita di gomma, quindi per dire.
1: Sì, vabbè, questo
0: che non,
1: questo
0: non sono superfluo.
1: Cioè, era prima dell'aumento del gasolio.
0: Sono vitali.
1: Allora, non ho proprio contenuto le spese, ma le ho organizzate. Anziché spendere ad impulso, scrivo tutto, poi faccio la somma, in modo da non trovarmi in difficoltà così a caso.
0: C'è anche quella tecnica di cui si parla molto ultimamente, che
1: quale?
0: È vedere qualcosa online che si vorrebbe comprare.
1: Sì.
0: E, che,
1: sì,
0: e per la quale si premerebbe subito il tasto. Compra
1: che c'è
0: ora
1: una regola.
0: Esatto, in realtà va scritto, va tenuto da qualche parte, e va salvato da qualche parte.
1: Giusto.
0: Va riguardato dopo, se non sbaglio, 70 ore.
1: Io
0: ho
1: la regola
0: genere.
1: Delle 72 ore.
0: 72? Sì, ok, sì, 5 giorni? 72, 4, 6, no,
1: sono 48, sono 3 giorni.
0: 3 giorni.
1: Circa.
0: Okay. E se ne sei ancora fermamente convinto, allora lo acquisti.
1: Giusto, esatto. Abbiamo azzerato le puttanate su Amazon e altre cose. Si compra se serve, altrimenti no. Basta vizi, basta cazzate, siamo pieni di cose spesso inutili. Sentiamo.
2: Noi avevamo la cresima del figlio la settimana scorsa. Abbiamo contenuto un po' le spese e la bomboniera che abbiamo scelto, che era in vendita sia online nei negozi in Italia sia su Amazon. In realtà l'abbiamo trovata uguale identica a un prezzo molto stracciato su un'altra piattaforma oltreoceano e niente, l'abbiamo comprata lì.
1: Ok, ecco, vedi? Va bene. Si cerca, insomma, dai. Allora, 333-2688-688, avete modificato qualche vostra abitudine per magari risparmiare un po' da qualche parte? Oppure anche no, cioè avete lasciato tutto così com'è perché comunque vi va bene lo stesso. Raccontateci via WhatsApp scritti e vocali.

0: Buon vento Giovanotti e Alfa, e adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Continua l'ondata di caldo anomalo sulla penisola con temperature fino a 35 gradi. Oggi Bolino Rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Accanto all'Alfa arrivano però anche piogge temporali con allerta gialla in 7 regioni per rischio di rovesci intensi, grandinate e forti raffiche di vento. In Campania la Protezione Civile ha attivato un'allerta meteo fino a stasera per possibili allagamenti, frane e criticità legate appunto al maltempo. Non va meglio nel resto d'Europa. Temperature fino a 38 gradi fra Francia, Spagna e Portogallo con allerta meteo, rischio incendi e livelli elevati di inquinamento. Nel Regno Unito il caldo eccezionale ha già provocato diverse vittime. Linea a voi.
0: Time out per noi.
2: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Sport.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
14: Sì!
13: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
15: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C'è qualcosa nell'aria.
7: Company. Su Radio Company,
8: un successo del passato
7: e uno del presente.
8: Insieme
7: per una grande emozione. Oh.

0: The Bosa con Magnetic qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto se avete rinunciato a qualcosa, se avete eliminato, se avete cominciato a risparmiare qualcosa per avere qualche soldino in più.
1: Esatto, allora scrivono principalmente: ho cambiato qualche marca e ho supermercato, la differenza si vede, evito di comprare troppa roba confezionata, che effettivamente è quella che normalmente costa un po' di più, diciamo.
0: Diciamo che una strategia buona è quella di diventare un po' più oculati negli acquisti.
1: Oculati, sì, esatto. Poi se ti fai delle cose anche a casa, sei anche bravo o brava, cambia parecchio, insomma.
0: Sì, sì, a te infatti ti chiamano cracco, no?
1: Per fortuna che hai detto cracco, non ti sei fermato un po' prima.
0: Cacco.
1: Allora, io ho chiesto di poter lavorare da casa un paio di giorni alla settimana e me l'hanno concesso. Risparmio parecchia benzina, Edoardo. Beh, se guardi, se c'è parecchia strada da fare, in effetti questo cambia.
0: E dovrei chiederlo anch'io.
1: Ma se abiti qui vicino! Abiti qui vicino.
0: Sono 5 km, eh? Cioè, sono 10 km al giorno.
1: Vabbè, dai, su, falli in bicicletta, dai. Perché non vieni in bicicletta?
0: Non ho la bicicletta.
1: Ah, ok, allora hai risolto il problema. Scusa, 17:05.
2: Radio Company Time.

0: Cold Cold Man qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Sai che me l'ho dimenticato sto disco? C'è una di quelle cose che ogni tanto peschi fuori così, che non sono proprio anzianissime, ma sono comunque di qualche anno fa.
0: Bello riascoltarlo.
1: Esatto, non te li ricordavi più. A tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma Simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: soldi.
1: Madame Marrakesh, volevo capire qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove adesso parliamo di cinema.
2: Cinema, esattamente, perché il Telegraph, secondo i suoi critici, diciamo, ha in qualche modo stilato una classifica di quelli che sono i migliori film storici.
1: Storici. Che raccontano una storia vera.
2: No.
1: O film, sono ambientati?
2: Ambientati nella storia.
1: Quindi cioè, in costume.
2: Film, sì.
1: Più o meno in costume.
2: Esattamente. Questo è il caso di un regista famosissimo per altri film, meno famoso per il film invece che ha vinto, che secondo la critica è in effetti un film storico senza precedenti. Ok, allora si parla intanto di regista, parliamo di Stanley Kubrick.
1: Okay,
2: Stanley Kubrick,
1: c'è il segno della croce,
2: bravissimo. 1971 esce Arancia Meccanica, va bene, fa sicuramente, ci sono altri capolavori come ad esempio 2001 Odissea nello spazio, che tra l'altro questo regista è presente in tantissime classifiche che riguardano il cinema, ma in particolar modo in questo caso con un film che io non avevo mai visto, non avevo mai considerato, era una cosa di quelle che proprio avevo così saltato più pari, ma che in realtà è a quanto pare il miglior film storico, ed è Barry Lyndon del 1975.
1: Bell'anno quello, 75,
2: quell'anno in cui sei nato tu, amico mio, e tra l'altro una cosa che farò probabilmente sarà guardarlo, anche se credo che mi annoierà un po', e questo infatti è stato il primo diciamo quando uscì il primo commento che fece anche la critica, anche il pubblico, noioso, lento e così via, ma riguardarlo oggi invece contiene una serie di dettagli, una serie di elementi che sono decisamente importanti.
1: Quindi segnatevi Barry Lyndon,
2: sì, è in realtà una costola di un film che Kubrick voleva fare su Napoleone, ma alla fine non ci riuscì per vari motivi, e lo stesso film ebbe un po' di problemi durante le riprese, durante,
1: quindi dovete
2: 300
1: accantonarne buona parte, diciamo.
2: Buona parte. Sì, esatto. Sai che leggo questa cosa perché sono robe che mi trippano.
1: Ti vedo quasi sudato, cioè stai quasi sudando, incredibile.
2: Perché quando andò a fare le riprese di questo film, Stanley Kubrick subì anche, diciamo, le minacce dell'ira. Perché alcune riprese furono fatte in Irlanda, e quindi dovrete praticamente scappare, cioè in fretta e furia.
1: Quanto sei eccitato? Fammi vedere.
3: Ha un'erezione.
2: Beh, mitico Stanley Kubrick, dai, mitico.

0: The Weeknd, Save Your Tears, e ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: La chiusura del Brennero, prevista sabato 30 maggio per una protesta ambientalista in Austria, potrebbe provocare pesanti ripercussioni sul traffico tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Parte dei mezzi diretti verso Austria e Germania sarà deviata lungo l'asse Tarvisio-Salisburgo, con criticità attese su A4, nodo di Palmanova, e A23, autostrade Alto Adriatico. Ha già attivato il bollino rosso nel pomeriggio e predisposto misure straordinarie per gestire l'aumento dei flussi durante il ponte del 2 giugno. A Verona è stato deciso anche il blocco di camion diretti al Brennero dal casello di Verona Nord tra le 6 e le 20 di sabato. A voi.
0: Alla prima collaborazione insieme, Emma e Ercomi hanno detto che ad unirli è stato il modo simile che hanno di vivere l'ambiente professionale. Il singolo invece è una canzone che parla di malintesi, dei non detti che creano fraintendimenti e di come la mancanza di dialogo possa generare incomprensioni, rabbia e frustrazione. Sentiamo Emma e Ercomi. Arriva Vacci Piano.

0: E Marcomi con Vacci Piano qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco torneremo con Cervelli in fuga, quindi 50 euro di buoni carburante, sono i 50 euro che
1: sono gli effetti
0: ci
1: facciamo da soli
0: di qualche sostanza, esatto, va bene. 50 euro di buoni di San Marco Petroli da vincere tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Independent.

0: Robin Schulz featuring Barbs, Better Times.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Troublemaker Taio Cruise e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Non c'è molta scelta, soltanto due categorie stasera, cioè intelligenza artificiale e colpo grosso.
2: Lo show.
0: Va bene, allora ovviamente per vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che vi ricorda la F101, la benzina speciale di SMP con oltre 100 ottani che ti fa sentire la risposta del motore, ti fa cambiare la guida, ti fa sentire il controllo, ti fa sentire la differenza.
0: Oh,
2: e poi
0: roba.
2: È particolarmente indicata per auto, moto e anche barche a motore.
0: Barche a
2: di
0: motore.
2: Cui tu sei dotato, un bel 24 metri ormeggiato proprio di fianco a casa tua.
0: Peccato che mi sa che quelle lì vanno a gasolio.
2: Cosa?
0: Le
2: barche a motore?
0: Quelle lì di quelle dimensioni là sì.
2: Non lo so.
0: Sì,
2: non lo so.
0: Sì, sì.
2: Beh, ma tu non vuoi avere un 24 metri a benzina, Dai,
0: a gas. Va bene, allora 333-2688-688, intelligenza artificiale oppure colpo grosso, lo show. Scegliete una di queste due categorie, ovviamente scrivetecela al 333-2688-688. Vi faremo una domanda che riguarda la categoria più votata del giorno. Vi daremo anche tre opzioni di risposta. Se la risposta è quella giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli saranno vostri. Quindi scegliete tra intelligenza artificiale o colpo grosso.

0: Devotion, Joe Corrie, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso andiamo con cervelli in fuga. La categoria di oggi, caro mio, sai qual è? Sai qual è?
1: Te ho già fatto l'effetto.
0: Colpo grosso.
1: Lo show.
0: Vediamo se Alessandro saprà rispondere alla domanda.
1: Esatto, però
0: corretto.
1: Intanto allora diamo il benvenuto ad Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
1: Ciao, benvenuto.
2: Ciao.
1: Aspetta un attimo.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Abbiamo anche la seconda sigla. Molto anni 80, però.
0: Era uno show degli anni 80.
1: Te le ricordi le ragazze?
0: Ma in realtà ero piccolo, quindi in realtà non l'ho mai apprezzato fino in fondo. Cioè, quello l'avrò già letto.
1: Io invece, cioè, qualche capezzolo sono riuscito a vederlo.
0: Vabbè. Allora, Alessandro fa l'artigiano. Sì. In che cosa artigiani, Alessandro?
2: Allora, cosa artigiano? Mi occupo di tesseggiature e di controsoffitti.
0: Tinteggiature contro soffitti. Va bene,
1: bene, bene, va bene, bene.
0: È un po' caldo per lavorare in questo periodo così, no?
2: È un po' caldo, sì, effettivamente sì.
1: Ok. Un ciccinino. Tu ovviamente sei riuscito a vedere qualche puntata di Colpo Grosso, no?
2: Qualcuna l'ho vista, che ero giovane, allora dovevo guardarle di sfuggita perché i miei genitori se no mi sgridavano.
1: Di nascosto?
0: Di nascosto, sì, no? Di sfuggita. Così per caso ho buttato l'occhio, no?
1: Esatto.
0: Cioè, lì è proprio di nascosto, va bene.
1: Anch'io. Allora, Alessandro, se sei pronto, sai che io ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo e da lì hai 10 secondi, ok?
2: Certamente.
1: E allora andiamo con la domanda della categoria Colpo Grosso.
0: Vieni qua!
1: Lo show! Allora, Alessandro, chi è stato lo storico e più celebre conduttore di questo game show sexy degli anni 80 e 90? A. Umberto Smaila. B. Giorgio Mastrota. C. Mike Bongiorno. Via con il tempo.
2: Umbertone Smaila.
1: È stato lui, anche se
0: che
1: poi
0: tutt'oggi, diciamo, come personaggio anche lo rappresenta bene, perché lui ha continuato un po' in quella strada.
1: Sì. Anche se l'ultima stagione o le ultime due la conduzione era cambiata.
0: Ah sì?
1: Sì. Però non mi ricordo
0: chi c'era.
1: Più chi
0: One?
1: C'è. No.
0: Quello di Bim Bum Bam.
1: Paolo Bonolis. Chi c'era?
2: Lina Lorenzi, mi sembra.
1: Non me lo ricordo, adesso controlliamo. Comunque, quello che è certo è che hai vinto.
0: Sì, scusa. Quello delle due o tre puntate viste così di sfuggita, cioè
1: io?
0: Così no, lui, Alessandro.
1: Ah, okay, sì,
0: che
1: sì.
0: Poi. No. Cioè, si ricorda persino il nome del conduttore, quello che proprio.
1: Lui conosce anche tutti i nomi. Lui conosce tutti i nomi delle ragazze cin cin.
0: Esatto. Allora, Alessandro, dai, complimenti. Ti porti a casa 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli e buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: E noi il nostro l'abbiamo fatto. Ciao Alessandro, grazie.
2: Grazie a voi, ciao.
3: Ciao. Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: è stato l'altro conduttore, conduttrice, conduttore di Colpo Grosso?
1: Maurizia Paradiso. Maurizia Paradiso.
0: Grandissima, tra l'altro. Cioè, sì, simpatica. Diciamo l'estetica di una donna, ma il carattere di un uomo molto...
1: È anche un'altra roba che inizia per K e non finisce per rattere, però te lo dico.
0: Va bene, è leggermente esplicito, sì, diciamo. Così. Va bene. Adesso ci sono gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Grazie per la linea, parliamo ancora di sport perché il francese Magnier conquista la 18ª tappa del Giro d'Italia sulle colline del Prosecco, centrando il suo terzo successo in questa edizione. La frazione da Fai della Paganella a Pieve di Soligo si è decisa in volata dopo il passaggio sul muro dei Ca del Poggio, che però non ha fatto selezione. Secondo Filippo Zambanini, mentre Jonathan Milan chiude deluso, resta invece saldamente in maglia rosa Vingegaard. L'altra notizia principale di sport di oggi è che si firma a Roland Garros il cammino di Sinner, sconfitto in 5 set dall'argentino Cerundolo dopo essere stato avanti di 2 set e vicino anche alla vittoria. L'azzurro è condizionato da un evidente calo fisico e dal gran caldo, ha ceduto dopo un match iniziato in totale controllo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati streamo.it o scaricate l'app.
1: Grazie Vittorio Ferro, a domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics e Tufano.
4: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Amore, è il disco di Elisa. Con questo noi siamo arrivati alla fine. Ciao.
1: Oh yeah, torniamo domani però tra le 16 e le 18 per il nostro Dai che venerdì.
0: Esattamente. Grazie a tutti voi, grazie anche a Stefano Ferrari.
1: Grazie anche a Pietro.
0: E grazie soprattutto a Jimbo. Che se non ci fosse lui. 18 e 2 minuti. Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
2: Spot. Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: I can't wait, eccola qua, l'abbiamo ritrovato, un pezzo di Bob Sinclair insieme a Chiesa con I can't wait, rifacimento di un vecchio brano dei No Schultz. Detto questo, tutti in lista, vai che sigliamo.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conti, la sera è tutti in lista.
0: Come siamo? Come siamo? Tutto bene? Cioè, c'è questa... Non saprei nemmeno come definirla, perché c'è... Cioè, se tu vai fuori in queste ore, è un clima thailandese, non è nemmeno un clima italiano. Cioè, sono quelle robe per cui dici, ma sono lucido o sto attraversando una nube d'umidità? Perché non riesci neanche a essere... Cioè, tenti, che combatti, perché vuoi essere comunque efficace, come sempre. Uno, cioè, si sveglia presto la mattina per essere di quelli operativi, fa di tutto, si mantiene in forma e poi... Questo clima ti annebbia completamente. Per fortuna che c'è la musica, che almeno così aiuta. Anche oggi tutti in lista insieme a Stefano Conte e insieme a Gianluca Pacini, che
3: ciao,
0: salutiamo.
3: Buonissimo.
0: Un argomento che speriamo non annebbi, ritornerà fra pochissimo per chiamarvi in causa, per sentire le vostre note vocali. Come sempre, abbassate il volume della radio quando registrate, mandateci il vostro commento, la vostra idea sull'argomento di oggi. Salutiamo tutti in generale, così non ci perdiamo troppo nei saluti, e ci prepariamo per affrontare questo, speriamo, ponte per moltissimi, cioè l'occasione di fare più vacanza rispetto al solito, ma sempre comunque con Radio Company in sottofondo. Abbiamo sentito Bob Sinclair, si continua anche con Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight.

Jennifer Lopez e David Guetta, cioè Jennifer Lopez che non ho capito perché non ridita sul mio canto stasera, perché cioè così bravo, così poetico. Siamo pronti ad affrontare un tema e un argomento che potrebbe essere presente in ogni famiglia italiana, di quelle dove soprattutto la moglie, la mamma non lavora e sta praticamente a casa. Storia che arriva dagli Stati Uniti, anche perché se dovesse arrivare dall'Italia mi sarei stupito. Che ha fatto impazzire praticamente i social, e qua la domanda la dobbiamo assolutamente girare oggi, perché sapete che quando ci sono domande che agitano i social noi dobbiamo chiamare in causa gli amici di Tutti in Lista. Praticamente Amber è una mamma a tempo pieno. Un giorno prende il telefono, apre TikTok e pubblica la lista di tutto quello che fa in una settimana, con tanto di prezzi: $350 per le pulizie, $800 per fare la maestra e i figli a casa, $200 per l'allattamento e via così. Totale $2,700 a settimana. Cioè $2,700 a settimana. Cioè, potrebbe andare bene anche per il mese. E dice una cosa semplice: mio marito viene pagato per lavorare fuori casa, perché io non dovrei essere per quello che faccio dentro. Il video ha fatto 4 milioni di visualizzazioni, il web si è spaccato in due e noi vi facciamo la domanda che ha fatto un po' spaccare tutto il mondo. Cioè, il lavoro di chi sta a casa, pulisce, cucina, cresce i figli, gestisce tutto, ha un valore economico? Che è la domanda forse più semplice. E soprattutto, nella vostra coppia ne parlate mai? Cioè, chi sta a casa a fare la mamma o il papà a tempo pieno dovrebbe ricevere uno stipendio dal partner, sì o no? Se stai a casa, oppure se addirittura si pensa a livello statale. So che non è una domanda fatta. Rifaccio la domanda: chi sta a casa a fare la mamma o il papà a tempo pieno dovrebbe ricevere uno stipendio dal partner o addirittura dallo Stato, sì o no, secondo voi? 333-2688-688 per dirci la vostra, anche se magari non è un tema facile, perché uno che sta a casa dice: beh, ma io lo faccio. Diteci che cosa ne pensate. The Superman Lovers con Starlight.

0: Allora, in questo caso abbiamo parlato di questa donna che si fa pagare dal marito per tutti i lavori che fa in casa, addirittura la cifra sembra esagerata, adesso vado a ricontrollarla perché mi sembra fuori da ogni grazie di Dio, $2,700 a settimana. Però la domanda che vi abbiamo girato è: chi sta a casa a fare la mamma o il papà a tempo pieno dovrebbe ricevere uno stipendio dal partner o dallo Stato, sì o no? Siete d'accordo? Siete contrari? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, sì, ma sì, ma lo Stato dovrebbe pagare, non tanto il compagno, perché il partner, vabbè, a meno che non ci sia, non
0: magari
1: si è separati,
0: aiuta,
1: però,
0: dici.
1: Nella vita di tutti i giorni penso che il partner comunque aiuti in casa. Sì. Il problema sta nello Stato che non retribuisce o retribuisce veramente poco. Basta pensare al bonus figli, quello che viene dato con la DSU, dove al termine, allo scattare dell'anno del bambino, ti tolgono €100 come se dopo un anno, al compiere dell'anno, tu non abbia comunque le spese di pannolino, latte e quant'altro. Quindi è lo Stato italiano che fa schifo, è diverso.
0: Guarda, sul tema dei figli magari e dell'aiuto statale sui figli ne parliamo un'altra volta. Oggi restiamo sul tema, diciamo, del se secondo voi bisogna riceverlo oppure no questo stipendio. Grazie intanto per la tua opinione. Abbiamo The Superman Lovers dopo? Ah, andiamo subito in pubblicità. Andiamo in pubblicità.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company. C come C Radio.

0: funzionando all over the world, ve lo dico già, tutto il mondo. Mentre per Tutti in Lista oggi abbiamo lanciato questo caso veramente di questa donna che si sta facendo retribuire, ha messo il suo prezziario su TikTok, sembra che il marito contribuisca, da lì la domanda, e sentiamo chi c'è in lista, vai.
1: A mio avviso non è il partner che dovrebbe pagare il ruolo, diciamo, da casalinga, da madre, ecco. Ma dovrebbe essere riconosciuto proprio come un lavoro effettivo retribuito dallo Stato.
0: Okay.
1: Anche un minimo retributivo, per carità, però io sono in quella situazione dove sono madre single di due figli di 11 e 14 anni.
0: Okay.
1: Al momento faccio una fatica immensa, sono da sola, completamente da sola, a gestire due figli e il lavoro, tanto che ho dovuto mollare il lavoro, certo, perché non essere in grado di gestire appunto i due figli. Allo stesso tempo sei casalinga, sei mamma, ditemi come gestire il tutto. Io so che questa situazione non sono né la prima né l'ultima.
0: Sì.
1: Morale, dovrebbe essere lo Stato a dare un minimo di retribuzione in merito.
0: Cioè aiutare coloro che per motivi di figli, di tutte quelle difficoltà che ci sono, potrebbero essere aiutati lavorando praticamente in casa, perché i lavori di casa diventano dei lavori. Fra un attimo sentiamo altre opinioni, eh? Intanto c'è Bresh con Daddio.

0: È Brescia, abbiamo imparato a conoscerlo dal Festival di Sanremo, ma è da comunque già delle canzoni all'attivo, forse però il Festival è stato l'appuntamento dove insomma si è fatto conoscere di più. Ricordiamo genovese, conosciutissimo anche perché lui praticamente ha creato il nuovo inno del Genova. Da Dio comunque è il pezzo che abbiamo sentito, mentre all'interno di Tutti in Lista stiamo affrontando questo tema di questa donna americana che ha chiesto comunque un bel po' di denaro per lavorare in casa, e da lì è partita la domanda di stasera: chi sta a casa a fare la mamma o il papà a tempo pieno dovrebbe ricevere uno stipendio dal partner, sì o no, oppure dallo Stato? Sentiamo.
1: A me no, perché comunque il fatto che tu fai un lavoro all'interno di casa ti evita di avere delle spese, ma non è che ti dà un compenso. Quindi non vedo da dove che dovrebbe arrivare questo compenso. Anche il fatto di dire se lo Stato dovrebbe pagare, perché è un tuo stato d'animo. Se vuoi andare a lavorare, vai a lavorare 8-8 ore, ti prendi il tuo bello stipendio e dopo lo investi su una babysitter di qua e di là, è una tua scelta. Naturalmente stando a casa non hai un introito, ma hai anche molte meno spese, e queste spese qua, le spese vive le deve affrontare chi percepisce una retribuzione, mentre le spese morte deve ammortizzarle chi è a casa.
0: È vero che magari certi stipendi non bastano neanche minimamente ad acquistare i prodotti per pulire la casa, neanche per mettersi una donna di servizio piuttosto che una babysitter, cioè, quindi bisogna vedere anche uno come riesce ad impiegarsi per poi riuscire a pagare tutto quello che viene richiesto nel momento in cui si è impegnato 8, 9, 10 ore in una giornata. È la difficoltà della domanda, che sembrava semplice all'inizio, poi non è così facile. C'è in arrivo Olivia Rodrigo.

0: ad arrivare risposte a proposito di questa coppia, di questa donna statunitense che ha fatto molto discutere perché chiede una cifra anche importante, gliela versa il marito settimanalmente. Da lì abbiamo girato la domanda per voi: chi sta a casa a fare la mamma al papà a tempo pieno dovrebbe ricevere uno stipendio dal partner o dallo Stato? Sì, no, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao ragazzi, company. Ciao. A parte che io e mia moglie lavoriamo tutti e due, quindi i lavori a casa sì, li facciamo tutti e due, al figlio abbiamo pagato tutti e due, però la mia domanda è questa: per chi sta a casa, dove mangi, con cosa ti scaldi, con che soldi ti vesti?
0: Per poi quello che c'è l'aiuto,
1: ti sei sposata per soldi o ti sei sposata per amore? Quando leggono le leggi che devi rispettare italiane riguardo al matrimonio, non mi sembra che ci sia scritto che chi sta a casa deve essere pagato.
0: No,
1: ciao.
0: No, non c'è la legge italiana, non c'è. Infatti lei è una cosa che ha voluto secondo me lanciare come provocazione, come cittadina del mondo, dicendo io credo che anche le persone che stanno a casa, che non hanno l'opportunità di lavorare, dovrebbero essere retribuite. Lei in questo caso viene retribuita praticamente dal marito. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo con altri amici in lista.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo fan Radio Company Private Party? Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. 732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Storia che arriva dagli Stati Uniti, che ha fatto impazzire i social. Amber è una mamma a tempo pieno. Un giorno prende il telefono, apre TikTok. Per chi non lo sapesse, è un real social, perché non è proprio un social network. E pubblica la lista di tutto quello che fa in una settimana, con tanto di prezzi: $350 per le pulizie, 800 per fare la maestra, i figli a casa, 200 per l'allattamento e via così. Totale $2,700 a settimana. E dice una cosa semplice: mio marito viene pagato per lavorare fuori casa, perché io non dovrei essere per quello che faccio dentro. Da qui vi abbiamo girato la domanda di stasera: chi sta a casa a fare la mamma o il papà a tempo pieno dovrebbe ricevere uno stipendio dal partner o dallo Stato? Secondo voi sì, no? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Alla fine ci toccherà mettere un'altra spesa per pagare la maggior parte delle donne straniere che rimangono a casa con, sì, i figli. E noi italiani che facciamo solo un figlio, andiamo a lavorare, anche se non facciamo il secondo, perché non sappiamo a chi ci può aiutare rispetto, certo, agli stranieri. Non è un razzismo quello che dico, no, ma fate un resoconto, sono le donne italiane che lavorano, la maggior parte delle stranieri sono a casa, quindi che facciamo? Paghiamo ancora altre tasse per noi? Basta con queste tasse.
0: Diciamo che l'amica ha paura, ha molta paura che un domani, siccome diciamo sono ormai le famiglie straniere, ma questo è testimoniato anche da un grafico che è sempre più in ascesa, cioè sono le famiglie straniere a fare sempre più figli, saranno le madri straniere che resteranno a casa e che quindi verranno praticamente retribuite, mentre quelle italiane che magari hanno fatto nessun figlio oppure uno, saranno a lavorare e dovranno mantenere anche coloro che stanno a casa. È un timore possibile, ci sta. Abbiamo un altro successo, c'è Tim Impala con Dracula in arrivo.

0: Tame Impala con Dracula nella nostra serata, nel nostro pomeriggio. Questa storia di questa donna che si fa pagare in questo caso però dal partner, non ha chiesto niente dallo Stato, ha detto: per tutto quello che io faccio in casa, visto che lui lavora e che porta a casa una bella cifra, è giusto che sia lui praticamente a pagare. La domanda: chi sta a casa a fare la mamma o il papà a tempo pieno dovrebbe ricevere uno stipendio dal partner oppure dallo Stato? Sì, no, sentiamo.
1: Ciao a tutti. Allora, il principe di Dubai ha stabilito uno stipendio per tutte le mamme che rimangono a casa ad accudire i figli, perché hanno il compito di formare le menti che creeranno il futuro del proprio paese. Quindi mi sembra una bella cosa.
0: Assolutamente d'accordo con il principe, però hai detto una cosa: non è il principe d'Italia, ma è il principe di Dubai. Secondo me ha qualche soldino ha qualche soldo giusto per poter pensare a una politica di questo tipo. C'è John Newman con Love Me Again.

0: parlando del caso di questa moglie che pretende soldi, c'è chi è d'accordo, c'è chi invece non è d'accordo. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao a tutti. Allora, ciao. Io ritengo che dovrebbe essere lo Stato a riconoscere un qualcosa economicamente, sì, a chi rimane in casa a pulire, a accudire eventualmente i figli, uh-huh, a stirare, a lavare, pulire, eccetera, che c'è. Ogni giorno c'è qualcosa da fare in casa, uh-huh, e non tanto il partner, anche perché alla fine, economicamente parlando, sempre quello è lo stipendio, uh-huh, quindi non cambia. L'importante è che il partner che va a lavorare fuori, diciamo, riconosca il fatto che l'altro non è a casa a grattarsi le scatole, diciamo, sì, non dire altro, ma è a fare sostanzialmente un lavoro, sì, anche perché va te a pagare eventualmente una donna delle pulizie, oppure una che ti prepari da mangiare, oppure una che ti va a stirare i vestiti.
0: C'è...
1: tutto qui. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie. Allora, secondo lui parte deve essere pagata dallo Stato per una retribuzione, visto che l'altro comunque è fuori a lavorare e fare lavoro, non viene riconosciuto il fatto che comunque sia la persona che ha lo stipendio a pagare le bollette, a pagare il cibo. E di questo magari ne discutiamo fra un attimo all'interno di Tutto in Lista. C'è Taylor Swift con Opalite.

0: che abbiamo ritrovato anche in questo nostro pomeriggio, mentre noi siamo pronti a sentire altri amici in lista con noi.
1: Semplicemente è già pagata. Perché provate a pensarci un attimo. Allora, lui va a lavorare, porta a casa lo stipendio, tu non lavori, va bene, fai le faccende domestiche, cresci i figli, però lo stipendio lo porta lui, quindi da mangiare lo compri con i suoi soldi.
0: Sì.
1: Le bollette vengono pagate con i suoi soldi, l'affitto o il mutuo viene pagato con i suoi soldi. Le vestite, cose per la scuola dei bambini, viene pagato con i suoi soldi. Quello che serve a te da vestire, questo viene pagato con i suoi soldi. Di conseguenza tu sei già pagata, stai già ricevendo uno stipendio.
0: Perché
1: comunque tu soldi non ne tiri fuori.
0: Ecco, perché c'è anche questa considerazione, cioè c'è chi dice: se tu sei comunque a carico del partner e il partner sborsa praticamente per tutto quello che sono le spese quotidiane mensili che ci sono, tu è come se venissi già retribuita, perché in realtà le tue esigenze sono già coperte da quello che è lo stipendio del tuo compagno, quindi non è che poi devi pretendere anche perché fai dei lavori all'interno della casa. Diciamo che il tuo scambio economico è quello di non ricevere nulla, ma di non chiedere nemmeno nulla.
2: E la pensione?
0: E la pensione là diventa un problema, perché uno non va a lavorare, quindi non viene riconosciuto come lavoro quello a casa. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con Tutti in Lista.
3: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: la testa gira. Ogni volta giochiamo su sta cosa qua. Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira, i Pretenders, Don't Get Me Wrong, brano del passato, brano del presente. Per Tutti in Lista stiamo discutendo sul fatto di essere retribuiti se si sta a casa e si fanno le faccende di casa, e sentiamo chi c'è in lista.
1: Ma e quelle mamme lavoratrici che lavano, stirano, preparano la cena, puliscono casa, accudiscono i figli, fanno le tassiste poi, perché anche beh, quello, ma anche lavorano, io per carità ho un part time, però faccio anche tutto il resto, non pago nessun altro, non ho nessun altro che mi fa i mestieri.
0: Ok.
1: Quindi?
0: Quindi meglio che non lo diciamo, e quindi cosa ti succede? Resti col cerino in mano per non dire niente di peggio, controlliamo l'ora. Sono le 19:05 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, così il commissario europeo alla coesione, Fitto. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera del commissario Fitto. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base, e già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, domani a rischio anche settore aereo e trasporto locale. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata 0,5 punto, in calo lo spread a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i $93 al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati i nuovi Cavalieri del Lavoro, sono in tutto 25. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Eccola qua, ritornato questo pezzo che sta diventando un successo. Serena Brancale, Levante, Delia al mio paese. Mentre noi siamo pronti con un messaggio per voi, cioè nel senso che stiamo per mandare tre pezzi. E quindi questi tre pezzi sono pezzo A, pezzo B o pezzo C. Voi invece ci mandate un messaggio per decidere quale di questi tre andrà in onda fra pochissimo. C'è chi o scommette su quale sarà il brano scelto, perché dicono no, ma secondo me oggi vince questo. Oppure quelli che invece no, vogliono veramente sentire quel pezzo lì, e ci sono state delle occasioni dove effettivamente ha vinto quello. Pezzo A di stasera, Vasco Rossi con Sally. Non è facile vincere contro il COM, e allora ci vuole un'altra corazzata. Pezzo B, Queen, We Are The Champions. Non si sa, però magari c'è la sorpresa. Pezzo B, quindi Queen con We Are The Champions. Pezzo C, Matafix, Living In The Fu.

Stasera nel vostro rientro a casa, pezzo A, Vasco Rossi, pezzo B, Queen, pezzo C, Matafix, la scegliete con le vostre preferenze. Noi abbiamo Temper City, Self Aware.

0: fregiare del fatto di aver inserito questo pezzo, visto che ha un po' uno stile da fluido all'interno di Fluido ancora qualche settimana fa, ma d'altronde si sa, il mio appuntamento con la musica mixata anticipa di molto, addirittura non hanno fatto ancora i pezzi quando io li pubblico. Penso, cioè Calvin Harris non era ancora uscito col singolo quando io l'avevo già pubblicato. L'avete risentito come new track, Calvin Harris, Jazz Satisfy. Attenzione, perché adesso non ci fermiamo con tutto in lista, fra pochissimo arriveranno anche gli effetti, ma spazio all'informazione insieme a Vittorio Ferro.
1: Grazie per la linea. Domani sciopero generale indetto dai sindacati di base. Sono previsti cortei in diverse città italiane, tra cui Roma, Napoli, Bologna. Tra i temi della protesta, stop al carovita, precarietà,

0: Banini e Jonathan Milan, domani attese per la tappa dolomitica con arrivo ad Alleghe sui luoghi della storica impresa di Pantani del 92. Clamoroso invece a Roland Garros, Sinner avanti di 2-7 vicino alla vittoria, crolla fisicamente sotto il caldo e viene rimontato dall'argentino Cerundolo. Devo fare dei controlli per vedere cosa è successo al mio corpo, ha detto il tennista. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati streammo.it o scaricate l'app.
1: Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio. Drop.

Funk, Francesco Gabbani con la sua Summer Funk è ritornato nel nostro pomeriggio. C'è gente che canta in macchina, ci sono amici e amiche che mi segnalano: guardate che ogni volta che mettete i pezzi, alcuni pezzi, io canto. Ci fa piacere, cioè quello lo spirito di Tutti in Lista, fra musica e effetti, fra musica e divertimento, fra musica e un modo per conoscersi. Mi sembra di essere un po' un presentatore della Rai, modo per conoscersi a quest'ora. No, guarda che il nostro è molto più semplice e molto più divertente. L'effetto funziona in questo modo: ci date voi delle indicazioni e noi vi diciamo chi siete, che personalità avete. Un fiorino. In realtà anche oggi andiamo alla scoperta di voi grazie a un effetto, un gioco per divertirsi, per chiudere la giornata. Ed è quello del personaggio della Marvel o della DC Comics. Cosa dovete fare per partecipare? Nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito. Dai, più semplice di così. E noi vi diciamo quale personaggio della DC Comics o della Marvel è perfetto per voi. Ripeto, nome, segno zodiacale, animale, colore. Quelli, insomma, sono le cose che ci dovete mandare per poter partecipare all'effetto di stasera. 333-2688-688 per i vostri messaggi. Noi abbiamo invece il nuovo pezzo di De Biasi insieme a Durante, il nostro De Biasi, quello che ha fatto il titolo in dialetto. Non mi dica che no. Ah no, è straniero? Benissimo, ascoltiamo.

che no, eccolo qua. Quale personaggio della Marvel e della DC Comics siete grazie agli elementi che ci date? C'è Daniela che è del segno dello scorpione, il suo animale preferito è il gatto, il suo colore è l'arancione. Daniela, scorpione, gatto, arancione, Catwoman. Cioè, è proprio andato secco l'effetto senza neanche ladra elegante e imprevedibile di Gotham, sempre sospesa tra eroina e criminale. Un'antieroina dal fascino pericoloso, anche perché lei mi sembra che abbia anche un debole per Batman, no? Quindi è questa cosa che va d'accordo con Batman, però diciamo è l'antieroina, ma poi gli dà una mano. È il personaggio che entra in una stanza e automaticamente cambia tutte le regole. Andiamo a scoprire anche praticamente Elena. Segno dell'acquario, il suo animale è il cane, il suo colore è l'arancione. Elena è una principessa aliena dei Teen Titans che si chiama Starfire, della DC Comics come personaggio. Piena di energia, poteri cosmici, cuore enorme, una supereroina buona, impulsiva e luminosa. Starfire è sole puro. Difficile stare vicino senza farsi trascinare dalla sua energia. Questo è il personaggio appunto particolare dei Teen Titans. Mai visto? Tu, Gianluca, cosa chiedo se hai mai visto DC Comics? Vabbè, dopo De Biasi Durante c'è anche Pitbull, Don't Stop.

0: eccolo qua. Tutti in lista di stasera, dove andiamo a scoprire qual è il vostro personaggio della Marvel o della DC Comics. Abbiamo scoperto praticamente il personaggio di Nicoletta e anche quello di Daniela. Adesso andiamo a scoprire quello di Elena, che è acquario, cane arancione. Come, no, l'abbiamo già fatto, scusami. Nadir, segno della bilancia il suo. Il suo animale è il cane, il suo segno è, il suo colore è l'arancione. Nadir, cane, bilancia, arancione, Human Torch. Sai qual è? Almeno questo? Fantastici 4, ti dice niente? La cosa, la donna invisibile.
1: La torcia umana, no?
0: La torcia umana, esatto. Può trasformarsi in fuoco e volare. Un eroe buono, impulsivo e sempre al centro dell'attenzione. Human Torch è quello che porta calore ovunque e vola anche troppo. Anche troppo calore, anche... Allora, Anna, Sagittario, gatto nero. Beh, se prima abbiamo avuto Catwoman, uno dice sarà di nuovo Catwoman, e no, perché il nostro effetto va a cercare anche... Quindi Anna, gatto, Sagittario, nero, Black Cat. Me l'ero dimenticato che della Marvel esiste anche questo personaggio. Ladra, acrobatica e antieroina, tra furti, fascino e alleanze con Spider-Man, perché questa è nel mondo di Spider-Man. Sempre in bilico tra buono e cattivo. Black Cat è il classico personaggio che non sai mai se fidarti, ma non è impossibile, ma è impossibile ignorarla. Quindi in questo caso così. Abbiamo un altro successo, quello di Son.

0: Strong Potential nella nostra serata, dai che andiamo a scoprire ancora un po' di personaggi Marvel o DC Comics che vi stanno perfettamente legati. Beh, c'è Chiara che come animale ha scelto la farfalla, il suo segno zodiacale sono i gemelli, il suo colore è il blu. Come personaggio legata a lei è Mysterio. Maestro di illusioni e inganni, usa effetti e tecnologia per confondere i suoi nemici. È un diciamo cattivo manipolatore teatrale. Mysterio è il classico che ti fa dubitare di tutto, anche di quello che stai vedendo in diretta. È un personaggio molto molto particolare per il mondo di Spider-Man. È strano che l'abbia voluto abbinare a Chiara, ma evidentemente è questo. Poi c'è Christian. Beh, qua Christian secondo me si è aperto un'autostrada verso il possibile personaggio, perché lui mi dice: sono del segno del Sagittario, il mio colore preferito è il blu, il mio animale preferito è il pipistrello. Secondo te cosa poteva venire fuori? Cioè, come dire, il mio animale preferito è il ragno, cosa può venire? Cioè, è ovvio, no? Superman. Ah no, sta scherzando, è Batman. Io sono Batman. Vigilante di Gotham con superpoteri, combatte il crimine con intelletto, tecnologia e determinazione assoluta. Un eroe buono ma molto oscuro nei metodi. Batman è quello che ti ricorda che non serve essere super per diventare leggenda. Spero ti sia piaciuto come personaggio, Christian. Noi siamo arrivati invece alla fine dei nostri effetti. Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Tornato anche lui, Vasco Rossi, stupendo! Quindi brano del passato, brano del presente per chiudere l'appuntamento di stasera di questo 28 di maggio 2026. Grazie a Gianluca Pacini in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte, vi lascio con Igor Pezzi, arrivano le cose da pezzi. Ciao a tutti,
1: tutti
0: a domani!
1: In lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 23 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: So easy, Olivia Dean. Cala il sole, si raffresca un po' l'aria e arrivano le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ah, ma buonasera a tutti, eccoci qua. Gianluca Pacini alla parte tecnica, come sempre, con tutti i suoi autori. Grazie a Stefano Conte che ci ha preceduto e noi siamo pronti per due orette. Io oggi, caro Gianluca, mi sono divertito, lo sai, vero? Eravamo insieme al DJ Nick a Cadelpoggio, nel muro di Cadelpoggio con Radio Company. Perché c'era il Giro d'Italia, un'emozione pazzesca, ma veramente pazzesca, meravigliosa, bellissimo tutto. Ed è veramente un piacere essere lì, proprio con i gadget della radio, la gente che... Bellissimo, un'atmosfera meravigliosa, quindi grazie a tutta la Carovana Rosa e grazie ovviamente a tutti gli amici di Radio Company e di Cadelpoggio. Ma noi siamo pronti per partire due orette assieme. Cosa faremo stasera? Le cose da pezzi cosa faranno? Quali saranno le cose da pezzi di questa sera? Non lo so, lo decideremo tra pochissimo. Però prima c'è un bel consiglio. Vamo a scegliere consiglio 1 o consiglio 2? Il 2, giusto?
2: Yeah.
0: Sempre quello un po' più tosto, quello che muove. Quelle che muove così, diciamo, le menti, le meningi. Sentiamo un po' le menti pensanti. Shaman.
3: Ricorda, non conta chi è buono di fronte a te, ma chi è leale alle tue spalle. Matteo, Lucio, Maiolo.

0: Matt con Whistle It's Not Right su Radio Company. Buona serata, buona serata. Avete presente il primo appuntamento? Avete presente? Ma mettiamoci dentro anche il colloquio di lavoro. Cioè un appuntamento comunque importante, importante, che comunque ti mette in soggezione, ok? Le gaffe. Le gaffe date dall'emozione, le gaffe date dall'insicurezza, le gaffe date dall'incomprensione, le gaffe date dal momento sbagliato, cioè ci sono tante cose, tante cose. Le gaffe, dove vi siete anche un po' vergognati, perché no? Al primo appuntamento, quali sono state? Io, per esempio, una volta ho sbagliato di baciare una ragazza. Me lo faccio da solo, aspetta, me lo faccio da solo. Sì, è successo, cioè ho sbagliato. Ho messo le labbra, vabbè, non posso dirlo in radio, comunque ho sbagliato. Insomma, primo appuntamento, provate a pensarci. La gaffe fatta al primo appuntamento qual è stata? 3332 688 688. La condividiamo, mandate degli audio, perché dagli audio riusciamo a capire anche la vostra enfasi e il vostro stato emotivo. Ed è quello la cosa bella, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Comrade, the Young Yourself su Radio Company. Abbiamo parlato di primo appuntamento, abbiamo iniziato così la puntata di questa sera, ma il primo appuntamento nel quale vi è capitato di fare una gaffe clamorosa. Potrebbe essere anche il primo appuntamento, il primo colloquio di lavoro o il primo appuntamento che è tra amici, non proprio al primo appuntamento del partner, ok? È chiaro che è lì che nascono le cose più forti, le cose diciamo più strane, perché c'è lo stato emotivo che fa pressione. Tra l'altro gli esperti gli esperti del dating dicono che oggi tra app social c'è ancora più pressione, perché bisogna piacere subito, bisogna far bella figura al primo colpo, trovare le parole giuste, e quindi queste cose fanno aumentare un pochettino le figuracce. Però la mia domanda è: vi è mai capitato? Anzi, addirittura diciamo forse quella gaffe lì dopo rimane nella memoria di chi ero con voi o anche in voi, o magari diventa un motivo per farci piacere di più, perché no? Quindi la gaffe, stiamo parlando di gaffe al primo appuntamento. Facciamo qualche esempio, che ne so, chiamano la persona col nome della ex, cioè proprio questo è, cioè questo non si deve fare. Provi a fare il brillante, a raccontare della storia divertente sbagliando completamente il finale. Altra figuraccia, per esempio. Ma ce ne sono tantissime. Poi potrebbe essere anche il mondo del cibo, che là proprio, cioè, se tu davanti hai, parli, cominci a parlare di vino, fai vedere che lo sai, e davanti tu hai un sommelier, una persona che ha fatto un semplice corso di avvicinamento al vino, fai di quelle figure se non dici le cose giuste, che non hai nemmeno idea. Quindi le gaffe al primo appuntamento, le vostre, quali sono state? 3332 688 688. Intanto arriva Justin Bieber.

0: Luigi, sorry papi, questa è Radio Company. Sono con i gruppetti Gianluca Pagilli. Il primo appuntamento, le gaffe, quelle più grandi, quelle più che sono rimaste anche nella vostra storia. Io volevo far bella figura, una figura quelle eleganti, e ho ordinato gli spaghetti allo scoglio. Poi dopo 10 minuti avevo gambero nei capelli, sugo del vestito, camicia bianca medagliata, Federica, un disastro, da Verona, mamma mia. Al primo appuntamento ho parlato così tanto per nervosismo che a un certo punto lui mi ha detto: posso raccontarti anche io qualcosa? Posso farlo io così? Oh, mamma mia, ma questi sono fattori emotivi, sono fattori anche belli, tra l'altro. Mi ero preparato una frase romantica e invece per ansia ho detto una cosa senza senso, tipo: hai capelli, hai degli occhi molto disponibili. Sono tutte le gaffe incredibili. Vabbè, dai, ne abbiamo parlato. Se volete dire ancora la vostra, se avete delle gaffe da raccontare, fatelo al 3332 688 688. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

Giovanotti, buon vento insieme ad Alfa qui su Company. Buonasera, buonasera. Andiamo un salto in Giappone perché c'è una nuova tendenza del, per fare del fitness. C'è una tendenza nuova in questo mondo e, che riguarda comunque la parola running. E dice uno, ma no, assolutamente, cioè non voglio far fatica poi con questi caldi come adesso, insomma. Chi mi, no, assolutamente no, preferisco fare altro, magari mi prendo una buona dieta, però eccetera. No, no, no, no, attenzione. La filosofia è una, diciamo, quasi rivoluzionaria. Bisogna correre sì, ma pianissimo. E si chiama slow running oppure slow jogging, ok? Cioè bisogna andare talmente lenti, proprio bisogna fare il movimento della corsa. Però lenti, lenti, lenti, del quale si può ancora parlare, che non è neanche una camminata veloce in realtà, perché già vai più veloce di quello che sto parlando io. Quindi devi cercare di... Nasce in Giappone, una tendenza scoppiata sui social, è virale, quant'altro, se volete andare a documentarvi. È così, fatta anche per quelli che magari non hanno proprio l'allenamento, ma non solo nelle gambe, ma neanche nella testa, non hanno mai visto il proprio corpo muoversi, fare dell'attività fisica, Oppure per i principianti. Ad ogni modo, questa idea che nasce in Giappone... è uno dei concetti chiave del cosiddetto Nico Nico Pace, cioè il ritmo del sorriso. Devi farlo, ma devi anche riuscire a parlare. Questo ti dà relax, ti aiuta, il cervello si muove in maniera differente, comincia a rilassarsi, comincia a far rilassare altre parti del corpo. E come detto prima, si chiama slow running oppure slow jogging. Se volete provarlo, provatelo, poi mi dite come andate, insomma, ecco. Magari mi dite se siete dei campioni di running, fate le mezze maratone, le maratone, che tipo di maratone fate, che tipo di maratone fate. Per qualcuno una maratona potrebbe anche essere divano, sacco dell'immondizia, bidone, divano. Questo potrebbe essere il massimo sforzo per qualcuno. Vabbè, dai. Arriva Silk City con Electric City.

0: su Company. Allora, prima di fermarsi un attimo, c'è una notizia che arriva dalla Sardegna, precisamente dalla zona di Sassari, dove ci sono due situazioni che fanno un po' discutere, assurde, molto all'italiana tra l'altro. Allora, succede sulla spiaggia di Portoferro. Questo litorale è molto conosciuto perché da tantissimi anni convivono tranquillamente due gruppi di persone che vanno in spiaggia. Quello classico, bagnanti in costume, famiglie, bambini, racchettoni, ombrelloni, eccetera, eccetera, bambini che urlano, che giocano, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, però, divisa, ci sono i naturisti, che lì hanno proprio la zona loro dedicata. Tutto abbastanza sereno fino a qua, fino a quando non sparisce il cartello dove divideva le due zone. Ma come fa a sparire il cartello? Ma io voglio, cioè, ma poi come? Ma è impensabile sta cosa. E quindi figurati cosa è successo. È diventato un po' tutto uno in mezzo all'altro. Un disastro, polemica non finire. Poi insomma hanno in qualche modo rimesso a posto la situazione. Però ti immagini, Pacini, che tu sei lì, tu che frequenti quelle spiagge, no? Quelle nudiste, è vero o non è vero? Sì, frequenti.
1: Quelle naturiste.
0: Vuoi dirlo?
1: Vabbè, ti immagini che dopo... mettiamola così.
0: Abbiamo scoperto una cosa nuova di Pacini. Vorresti
1: provare,
0: andare.
1: Perché no?
0: Ok, vabbè. Ci fermiamo qua in tutti i sensi, eh? A tra pochissimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va?
6: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: C'è Bosa con Magnetic su Radio Company. È già finita la prima ora. Mamma mia, ma che veloci, ma che veloci. Il tempo corre troppo stasera. Gianluca Pacini, tra pochissimo, siccome tu sei un romanticone, ma tanti all'ascolto sono dei romanticoni, parleremo di tramonti, perché c'è in questi giorni il più bel tramonto a Manhattan. Comunque in New York c'è un motivo scientifico perché avviene due volte in un anno, ma ci sono tanti punti, tanti posti in giro per il mondo dove si possono vedere i tramonti. C'è anche la terrazza di Sant'Antonio a Ibiza, per esempio, ma ce ne sono ancora, ce ne sono ancora. Magari se ne avete voi dal balcone di casa potete dircelo più tardi. Intanto vediamo cosa abbiamo fatto, vai.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9 in punto della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

Bam Bam Bambina su Company. Tutto nasce da questa notizia. Abbiamo parlato, ho citato i tramonti poco fa. Nasce dalla notizia che a New York in questi giorni, avviene due volte l'anno, 28 maggio, 12 luglio più o meno, c'è un fenomeno che si chiama Manhattan Hinge, cioè tu riesci a vedere il tramonto, il sole, la palla rossa del sole che si allinea con la direzione delle vie che dividono la città da ovest ad est. È un qualcosa di incredibile. Se voi andate un po' a googolare, io vi dico anche la fonte, Focus, andate là e vedete di cosa vi sto parlando. Sembra un film, sembra quasi un quadro, un poster, ed è meraviglioso. Avviene due volte all'anno e da qui ho detto: ma dove sono i posti più belli per vedere i tramonti? C'è anche la piazza di Sant'Antonio a Ibiza, ok? La parte più tranquilla di Ibiza, non dove c'è la discoteca, quella parte ovest, meraviglioso, bellissimo. Santorini, andiamo in Grecia, celebre in tutto il mondo per le sue case bianche, le cupole blu a picco sul mare Egeo, quindi una suggestione incredibile. Taj Mahal in India, il tramonto regala una luce spettacolare che si riflette sul marmo bianco del mausoleo. Anche questo è molto bello. A Uluru in Australia, il maestoso monolite sacro nel cuore dell'outback australiano che cambia colore al tramonto. E questo poi è il bello, vabbè, il Grand Canyon in Arizona, cioè secondo me quello è il colore del tramonto per antonomasia, perché sembra che le gole del Grand Canyon si infuocano, capito? Cioè, bellissimo, è bellissimo. Poi, Piazza Michelangelo Firenze, la tua Firenze, eh? No, beh, tu sei di Siena, però insomma, nella tua Toscana c'è, caro Pacini, per uno scenario più vicino, questa terrazza offre una vista impareggiabile sui tetti di Firenze, Qual è il vostro posto del tramonto più bello? Da casa vostra si vede un bel tramonto? Raccontatemi, se avete anche delle foto mandatele o raccontatemi dove andate a vedere di solito il tramonto voi. 3332 688 688 è il momento dei Maneskin.

0: Flowers, Miley Cyrus, siete su Company. Salutiamo Matteo. Matteo che si è firmato, bravo, perché ho chiesto la foto, delle foto di tramonti, le sono arrivate e lui mi dice: quello più simpatico è stato questo, oltre ad essere molto bello, questo dal lavoro, purtroppo. Vabbè, ho capito. Pensa che Pacini, anche Pacini lo vede, lo vede. Io andavo a uno studio quando sono nei studi di Udine, chiuso, e quindi non vedo nulla. Ma lui, dallo studio centrale, ha una finestra con le con le griglie, no? Hai capito? Ancora più in sofferenza. Però tu nemmeno vedi il tramonto a quest'ora, giusto, Pacini? Tu vedi l'alba. No, sì, perché da quella finestra si vede l'alba, ma non il
1: Ah, da casa tua, va bene, dai.
2: Qua no, qua
0: siamo. Ho capito. Allora, chi è fortunato tra poco vincerà la Company Bag. Come si fa a vincere la Company Bag? Si vince candidandosi al 3332-688-688. Basta dire il nome e la città di provenienza. Poi noi vi chiamiamo. Venite in onda, facciamo una chiacchierata, ma velocissima, vi faccio 10 domande dalle quali emergerà il vostro identikit, ma cose facili, proprio bianco o rosso, robe di questo genere, vino, birra, sole o d'acqua, cioè una cosa così, proprio una cosa semplice, e dal quale emergerà il vostro identikit, da questa è la cosa bella. Quindi, al via le candidature da questo momento, basta il nome e la città di provenienza al 3332-688-688. Vai!
3: Radio Company, Identikit. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Styles con Let Me Be. Siete su Company, le cose da pezzi questa sera regaleranno una begging box. È arrivato il momento dell'Identikit.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: Il più fortunato di questa sera è Stefano da Soave, provincia di Verona. Buonasera Stefano.
2: Ciao a tutti, sì, sono io Stefano.
0: Ah, sei tu Stefano di Soave, provincia di Verona?
2: Sì,
0: sei
2: sono
0: pronto?
2: Io. Sono
0: cosa
2: pronto.
0: Cosa fa nella vita?
2: Allora,
0: cosa
2: io
0: fa nella vita,
2: in
0: Stefano?
2: In un'azienda che produce gelati e al momento giusto e siamo in piena stagione
0: immagino,
2: per accontentare
0: immagino.
2: Proprio le persone.
0: Allora, probabilmente hai la radio con volume alto, ti chiediamo di abbassarlo perché sennò rientra e fa doppio volume e così poi non ci capiamo.
2: Un attimo sì. Solo.
0: Eccoci.
2: Eccolo qua.
0: Tutto a posto. Quindi sei pronto sì. Per rispondere a queste 10 domande che... Un attimo, regia. Sei pronto a rispondere a queste 10 domande dalle quali emergerà il tuo Identikit?
2: Sì, eccolo qua.
0: Allora, Stefano, canto o ballo?
2: Un attimo solo, vediamo perché mi sposto, perché non sentivo più niente.
0: Attenzione, dobbiamo ricominciare. Siamo alla prima domanda. Ora ci senti bene? Ci senti meglio?
2: No, non sento niente.
0: Mamma mia, che dispiace. No, dobbiamo tornare a richiamarlo,
2: Sì, non
0: facciamo
2: sento
0: così.
2: Niente.
0: Facciamo così. Pacini, metti giù il telefono, richiamiamo. Dai, facciamo tutto in
2: va
0: live.
2: Va bene,
0: dai.
2: Grazie.
0: Tutto sì. In live, giù il telefono, facciamo la richiamata. Tutto in diretta, tutto in diretta.

0: canzone estiva. Ci riproviamo, ci riproviamo. Intanto jingle dell'Identikit. Vai, vai col jingle, vai col jingle.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit.
0: Allora ci riproviamo
1: con tutta la Company Band.
0: Ma soprattutto ci scusiamo, ma ci dispiace molto Stefano da Suave, che lo salutiamo, però purtroppo la linea non funzionava. È una sfortuna, non possiamo fare il gioco se non ci sentiamo. Fortunato in sequenza Michele da Padova. Ciao Michele, buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Tu ci senti bene, giusto? Tutto regolare?
2: Sì.
0: Oh, molto bene, molto bene. Una domanda che non c'entra niente: le vacanze, dove le hai prenotate, dove le hai organizzate? Per quest'estate.
2: Le ho prenotate in montagna.
0: In montagna, ma che bello, ma che bello. Allora, Michele, sei pronto per rispondere a queste 10 domande grazie alle quali emergerà il tuo Identikit?
2: Sì.
0: Regia, countdown. Michele, canto o ballo?
2: Canto.
0: Carbonara o barbecue?
2: Carbonara.
0: Bolla di prosecco o succo di frutta?
2: Bolla di prosecco.
0: Palestra o piscina?
2: Palestra.
0: Bici o running? Corsa.
2: Bici.
0: Tanto c'è il Giro d'Italia. Macchina sportiva oppure moto?
2: Macchina sportiva.
0: Divano in relax con la TV oppure un massaggio rilassante?
2: Divano.
0: Divano. Io sai che non l'avrei detto, invece avrei pensato un bel massaggio rilassante di quelli giusti, eh. Poi non pensate male, di quelli giusti, quelli tonici. E allora, Amarone o Pino Nero?
2: Amarone.
0: Amarone da buon Veneto, giustamente l'Amarone. Gelato in cono, gelato in coppetta?
2: Gelato in cono.
0: Attenzione, l'ultima l'abbiamo decisa insieme con la regia, è molto piccante, attento Michele. Spiaggia naturista o spiaggia tradizionale?
2: Spiaggia tradizionale.

0: Bocca di Cadore.
1: Ah, ok, quindi siamo nel cuore delle... Certo, sì. Certo, nel cuore delle Dolomiti. Benissimo, allora fai buone vacanze, mi raccomando. Un abbraccio e grazie. Ti arriverà a casa la Company Bag. Grazie, buona
0: grazie.
1: Serata.
0: Ciao. Sì.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Robin Schulz featuring Barbs, Better Times.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company. Call me

Selena Gomez, Call Me When You Break Up su Radio Company. Benissimo, benissimo. Parliamo ancora di posti di villeggiatura, di ferie, di vacanze. Visto il nostro amico Michele che andrà a Borca di Cadore, l'abbiamo sentito prima con le sue vacanze estive, ma c'è anche la tenuta di Albano Carrisi a Cellino San Marco. Ormai è diventato un resort, là puoi veramente vivere il territorio pugliese. Insomma, ci sono dei ristoranti che ti fanno gustare, provare tutte, diciamo, le pietanze del posto, gli ulivi, i vini. Sapete che lui c'è anche la tenuta dei vini, eccetera eccetera. Ma è tutto brandizzato abbastanza Albano, proprio, capito? Cioè, quando tu arrivi devi indossare un cappello bianco, un foulard. Questo non è vero, però è molto molto, diciamo, nel suo immaginario. L'hotel si chiama Felicità, come la canzone. Il ristorante Don Carmelo, dedicato al padre. Le aree wellness hanno il nome dei vini e delle cantine, ovviamente, perché, come vi ho detto prima, lui ha anche le tenute. Però molti si chiedono questa cosa: ma quando io vado là, che pago perché vado, cioè vado da Albano, la tenuta da Albano, no? Ma Albano c'è oppure no? Tutti si fanno sta domanda, cioè lui se c'è, cioè si ferma, fa due chiacchiere con me oppure se ne va via? Questo bisogna provarlo, Allora, lui quando c'è e ha tempo si ferma, ma non potrà mai fermarsi con tutti. Però Albano, nonostante la sua età, perché ricordiamo che ha oltre 80 anni, gira molto, si sposta molto, è ancora molto impegnato, sia in concerti, quando vuole presenziare per qualche cosa, lo chiamano come testimonial, e ospiti spesso in qualche salotto televisivo, quindi non è detto che vai là e c'è sempre lui che ti aspetta a braccia aperte, però potrebbe anche essere un'idea. È vero che il posto un po' lo fa il titolare, il padrone, no? Come si suol dire, cioè vado là perché c'è Mario, bar da Mario, vado se c'è Mario, già se c'è la moglie non va bene, io vado da Mario. Un po' succede così nel nostro immaginario, nella nostra testa. Andiamo avanti con la canzone, con la musica, qui su Company arriva Irama con Gabbana.

I need a dollar, Alan Black su Radio Company. C'è una notizia che potrebbe essere utile alla nostra psiche prima di lasciarci, o meglio prima di salutarci stasera. Avete presente che adesso arriva l'estate, quindi è caldo, bere tanta acqua, i soliti consigli, no? Quando fa caldo, le ore calde, passiamole all'ombra, o agli anziani, ai bambini, eccetera. L'estate è così, ormai va così. Però ovviamente noi dobbiamo lavorare, dobbiamo stare in ufficio, dobbiamo farci le code in macchina, dobbiamo vestirci in un certo modo, dobbiamo soffrire il doppio, perché parliamoci chiaro, già non vogliamo andare al lavoro. Quando arrivano i mesi di giugno, di luglio, già non vogliamo andare al lavoro, non vediamo l'ora di andare in vacanza invece. Però devi andare al lavoro e devi vestirti, devi stare in coda, devi fare questo, devi fare quell'altro, eccetera, eccetera. Ci sono dei piccolissimi rimedi che potrebbero aiutare la psiche. Cioè, vi sembrerà una stupidaggine un po' banale, però il fatto di avere una sorta di, diciamo, di mood estivo, l'occhiale che magari usate per andare in spiaggia, il cappello, un cappello un po' diverso, un po' più da villeggiante, non più da mettetelo, che ne frega, degli anelli, delle cose che magari, indossate qualcosa di lino. Cioè, ormai, insomma, l'abito non fa il monaco, dai, parliamoci. Quindi magari indossate una camicetta, non sempre il solito jeans, la scarpa, vai di sneakers, non le scarpe. Così sono delle piccole cose, magari ti fermi, anziché bere il caffè in maniera metodica, cioè, ti bevi una granita. Piccole cose che aiutano ad affrontare le giornate afose, calde, prima delle vacanze. Provatelo e poi mi dite come è andata. Arriva Harvey con Lie to Me.

0: Su Radio Company siamo arrivati quasi alla fine, però ci fermiamo un attimo, facciamo un bel salto nel passato con George Benson dal 1982 e dopodiché facciamo i saluti veri, quelli finali. Pacini, tocca a te il caffè.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C come Company, C come C Radio.

Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Fabulous, Fabulous, Mick, grazie a questa canzone abbiamo chiuso anche oggi. Abbiamo chiuso anche oggi, grazie a Gianluca Pacini, grazie a tutti voi che avete partecipato al programma. E c'è una novità, domani ci sarà Conte e io non ci sarò. Ci sarà Conte, quindi non preoccupatevi, cioè, ci sarà tutto, però le cose da pezzi domani. No, vabbè, una volta abbiamo un evento importante con la radio, saremo a Gemona del Friuli con Marvin e Prezioso, Energia 90, con Harry Morri, ci sarò io sul palco e passa il Giro d'Italia, passa il Giro d'Italia anche a Gemona del Friuli, saremo domani appunto con Radio Company, quindi insomma sono gli eventi importanti, Sto pensando che in due giorni mi sono fatto il Giro d'Italia a Cà del Poggio e domani a Gemona. Meraviglioso.
1: Che giusto, vabbè. Igor.
0: No, beh, grazie Radio Company, lo devo dire. Grazie a tutti invece, non scappate, dopo di noi c'è Musica Maestro con Ale De Biasi e Joe. E ci si risente a breve, a brevissimo. Ciao a tutti,
2: su
0: buonanotte.
2: Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ore fa?
4: Le 10.30.
5: 11.15.
6: 10.20.
7: Le 10.15.
8: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10.02 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Radio Company.

0: Leo and Ale De Biasi present Musica
1: Maestro. Amici e amiche, buonasera a tutti. Si incomincia nuova puntata di Musica Maestro in questo giovedì 28 di maggio. Ciao a tutti, io sono Joe e ovviamente dall'altra parte c'è sempre il mio amico e collega Ale De Biasi che si occuperà della parte tecnica. State ascoltando Musica Maestro e ovviamente siete qui su Company. Come al solito, tanta musica, tanti dischi da ascoltare fino alle ore 23 e Musica Maestro è proprio uno di quei programmi che vi accompagna ogni giovedì dalle 22 alle 23. Detto tutto, ricordato qualsiasi cosa, si incomincia con il primo disco di questa sera. C'è David Tavare con Hot Summer Night.

0: la carichissima Say My Name a Morgan Citri con Florence and the Machine su Radio Company. Facciamo una piccola pausa e noi tra poco ritorniamo con Michael Gray.
1: Company, Company, Radio Company. Musica Maestro.
2: Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Weekend su Radio Company. Amici, ancora buonasera a tutti da Gio da Ale De Biasi. Abbiamo ripreso con la seconda parte di Musica Maestro in questo giovedì 28 di maggio. Andiamo avanti con il prossimo disco. It's the Time, Stefano Tirelli, Dimo insieme a Randy Houston su Company. Radio Company.

0: Parasite, Calvin Harris con la voce di Ellie Goulding. Ancora buonasera amici da Joe, Dario e De Biasi. Siamo pronti invece per altra musica, ma attenzione, io vi ricordo come al solito che se avete voglia di riascoltare questa puntata, o che cavolo ne so, avete voglia anche di scoprire altri contenuti, potete farlo tranquillamente scaricando la nostra applicazione gratuita che si chiama Streammo, ma ovviamente si scrive Streammo, quindi mi raccomando, non solo musica, ma potete trovare anche contenuti che hanno a che fare con lo sport, con indagini, insomma un sacco di cose. Intanto però torniamo a noi, subito Phil Harris, Peacemaker con Roger Rabbit.
1: Radio Company, musica maestro.

disco per quanto riguarda questa sera, amici. Grazie al mio amico Ale De Biasi. Ovviamente noi ci sentiamo giovedì prossimo a partire dalle 22 con una nuova puntata di Musica Maestro. Da Joe è tutto, adesso invece vi lasciamo con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini per quanto riguarda lo Yesterday.

0: Radio Company, musica maestro.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Don't stop the party.
1: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris. Company
0: Yesterday. Don't stop the party.
2: Buona serata a tutti, ben ritrovati soprattutto qui su Radio Company. Questo è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Ritorna Company Yesterday che stasera giovedì 28 maggio. Io sono Fabio De Magistris. Come sempre, non sono da solo, c'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia, sarà lui quindi a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Quindi non perdetele, come dico sempre. Tra poco R. Kelly, ritroveremo Home Alone, poi Nelly Furtado, Mariah Carey, subito B.O.B. con Airplanes.

Qualche minuto con Mariah Carey, era Last Night DJ, Save My Life, la canzone che abbiamo riascoltato qui su Radio Company. Ben ritrovati ancora a tutti, io sono Fabio De Magistris, continua il nostro appuntamento, è dedicato solo ai successi di un po' di tempo fa, Company Yesterday. Tra poco con Tony Braxton, poi ritroveremo Robert Miles, Jovanotti subito, Manu Ciao.

0: passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.
1: Anche Jovanotti all'interno del nostro appuntamento di stasera era Ti porto via con me, la canzone che abbiamo riascoltato all'interno di Company Yesterday. Ci fermiamo adesso, per noi una brevissima pausa, ritorneremo però tra pochissimo.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D, con tutta la qualità della digital radio.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format.
8: Company. Don't stop the party.
9: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris. My Company Yesterday.
1: Don't stop the party. Ancora una buona serata a tutti, siete su Radio Company, io sono Fabio De Magistris, continua l'appuntamento con Company Yesterday, sono i successi di un po' di tempo fa da riascoltare assieme. Gianluca Pacini si occupa della regia, tra poco vi faremo riascoltare Tons and Dyke.

0: Daffy con Well nella serata di Radio Company. All'interno di questo appuntamento, solo i successi praticamente di qualche tempo fa da riascoltare assieme con Gianluca Pacini in regia. Io sono Fabio De Magistris. La musica, come sempre, è la protagonista in assoluto di questo nostro appuntamento. Tra poco Kylie Minogue, ritroveremo In Your Arms, poi Estelle, ritroveremo anche Katie Tunstall, subito Stylophonic con If Everybody in the World.
1: If everybody in the world loved everybody in the world. What a glorious world.

0: sei che mi...
1: Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di stasera, giovedì con Company Yesterday, ed è anche l'ultimo di questa settimana. A chiudere c'era questo grande successo di Katie Tunstall. Grazie come sempre a Gianluca Pacini, che si è occupato della regia. Grazie a voi per essere stati con me anche stasera all'interno di questo appuntamento che si chiama Company Yesterday. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto qui su Radio Company domenica alle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday. Don't stop the party.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere. Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Company. Radio Company Boutique.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Company.
2: Radio Company Boutique. E ciao.